0: Roma capitale di pace, e non soltanto la riunione di oggi e domani, ma il giorno 4 anche i dialoghi tra israeliani e libanesi per procedere anche lì verso una soluzione della situazione. E noi siamo stati scelti perché siamo in grado di interloquire con tutti. E la riunione di oggi e domani servirà a mettere un altro tassello in una situazione veramente complicata, per guardare al futuro con una realtà medio orientale dove possano convivere uno Stato israeliano sicuro e uno Stato palestinese riconosciuto da Israele e che riconosca Israele. Non è facile, quello che stanno facendo i coloni israeliani non agevola questo percorso, però non bisogna mai arrendersi, bisogna sempre guardare al futuro con determinazione e ottimismo.
1: Lei ha citato i coloni, quello che sta accadendo in Cisgiordania con in questi giorni è molto preoccupante. Yair Golan, esponente dell'opposizione israeliana, dice che il governo Netanyahu sta creando una sorta di polveriera. Ecco, qual è la sua idea, il suo commento su quello che sta accadendo e come può essere quindi un ostacolo ai due stati?
0: Certamente è un errore quello di non rispettare l'integrità del territorio governato dall'autorità nazionale palestinese, che è un'autorità dialogante, certamente non è Hamas, anzi è il grande avversario di Hamas. I coloni sbagliano, sono violenti spesso, attaccano chiese, moschee, anche villaggi cristiani. Questo è veramente inaccettabile, li abbiamo sanzionati come Unione Europea, i coloni più violenti, e ora bisogna che il governo israeliano, una volta finita la campagna elettorale, abbia il coraggio di dire basta, bloccare queste persone e continuare a lavorare perché possa costruirsi la pace, rinforzarsi l'autorità nazionale palestinese e poi lavorare per i due stati.
1: Lei ha citato le sanzioni verso i coloni, ci sono varie posizioni in Europa, qual è la posizione attuale dell'Italia e pensa che in futuro l'Italia possa appoggiare da un lato sanzioni commerciali e sanzioni anche nei confronti di alcuni esponenti del governo?
0: Ma noi abbiamo chiesto intanto di sanzionare il ministro Ben-Gvir per quello che ha fatto nei confronti dei cittadini italiani in occasione dell'arresto illegale di alcuni militanti che partecipavano all'iniziativa della flottiglia. Indipendentemente da quello che penso io dell'iniziativa della flottiglia, ma il rispetto della persona è un dovere da parte di chiunque governi, soprattutto da un rappresentante di un governo eletto democraticamente come quello israeliano. Israele è una democrazia e Ben-Gvir non si è comportato da ministro di un paese democratico. Noi chiediamo sanzioni contro di lui per quello che ha fatto, dipenderà ora dall'Unione Europea, dagli altri paesi, rispondere alla nostra richiesta. Per quanto riguarda le sanzioni commerciali, noi per i prodotti che vengono dalle zone occupate dai coloni, esamineremo la proposta della Commissione europea, ma riteniamo che sia una scelta che richieda l'unanimità perché è una scelta di tipo politico quello che andremo a fare, non è una scelta semplicemente commerciale, quindi valuteremo le proposte della Commissione e ne parleremo.
1: Ci sono 700.000 coloni in Cisgiordania, come si può realizzare concretamente la soluzione a due stati oggi e cosa dovrebbe fare il governo israeliano? Ricordiamo della codice del diritto internazionale a cui l'Italia si appella.
0: Ma prima bisogna raggiungere la pace. Una volta raggiunta la pace bisogna poi convincere Israele dell'importanza, proprio per la sua sicurezza, di avere uno Stato palestinese democratico, libero, non un'area governata dai terroristi di Hamas. Pensiamo all'autorità nazionale palestinese, anch'essa rinnovata, ma certamente una realtà che riconosce il diritto ad esistere di Israele. Bisogna lavorare, lavorare tanto, ma ripeto, i buoni progetti non devono mai essere abbandonati. Sarà difficile, ma alla fine ce la faremo.
1: Il governo Netanyahu dovrebbe, secondo lei, intraprendere quali passi in questo senso?
0: Adesso c'è la campagna elettorale, è difficile che possa fare delle scelte nella giusta direzione, ma appena conclusa questa campagna elettorale il nuovo governo di Israele dovrà impegnarsi per normalizzare la situazione a Gaza e in Cisgiordania, basta violenze dei coloni e un percorso per permettere a Gaza di poter ritornare a vivere.
1: Non possono chiedere del riconoscimento dello Stato in Palestina che alcuni paesi hanno già fatto, l'Italia mantiene la sua posizione?
0: Ma noi siamo assolutamente favorevoli allo Stato palestinese, altrimenti non parteciperemo all'evento di oggi e di domani, solo che bisogna prima averlo lo Stato palestinese, bisogna prima costruire la Palestina. Oggi sono due Palestine, una è Gaza, dove di fatto c'è Hamas, e un'altra è la Cisgiordania, dove c'è l'autorità nazionale palestinese. Come si sa.

0: sa bene che le due realtà non vanno d'accordo fra di loro, bisogna disarmare Hamas, bisogna fare in modo che Gaza possa tornare ad essere libera e poi unificare i due stati e insieme lavorare affinché Israele riconosca il nuovo stato e il nuovo stato riconosca Israele. Ci vuole tempo, ma è importante fare scelte serie, concrete, che servono a garantire la pace, non a fare scelte così più provocatorie che altro.
1: Israele ha approvato l'ingresso del Board of Peace, di una piccola forza di peacekeeping a Gaza. Ecco, qual è il ruolo possibile dell'Italia da un lato a Gaza, in Cisgiordania e poi ti chiedo ovviamente il Libano?
0: Ma l'Italia è protagonista di pace, in Libano svolgeremo un ruolo importante, siamo ancora con l'UNIFIL e siamo pronti a partecipare a una nuova missione internazionale quando finirà il mandato dell'UNIFIL, cioè il 31 dicembre di quest'anno. Siamo anche pronti a continuare a formare le forze armate libanesi, così come stiamo facendo da anni con una missione bilaterale. Per quanto riguarda il territorio palestinese, noi siamo presenti con i nostri carabinieri che formano la polizia dell'Autorità Nazionale Palestinese e credo che a breve ci sarà anche un ufficiale dei carabinieri che guiderà la missione europea a Rafah, a dimostrazione che l'Italia può svolgere un ruolo di grande mediazione, di grande equilibrio, perché noi siamo amici dei palestinesi, siamo amici degli israeliani, abbiamo ottimi rapporti con i libanesi, abbiamo ottimi rapporti con gli Stati Uniti. Insomma, siamo un paese che dialoga e soprattutto le nostre forze armate presenti in quei territori così complicati sanno veramente svolgere un ruolo anche da diplomatici, quindi si sanno farsi concavi e convessi, integrarsi con la popolazione e mai essere divisivi.
1: Ecco, proprio sul Libano vorrei chiederle, ultimamente la situazione, lo sappiamo, l'ultimo anno è stata molto, molto complicata anche per le forze UNIFIL, ci sono state anche delle perdite, insomma, quindi qual è secondo lei una richiesta che deve rispettare da un lato Israele e dall'altro Hezbollah, ovviamente?
0: Ah, Hezbollah deve essere disarmato, Hezbollah non può continuare ad attaccare Israele perché questo significa mettere a repentaglio la popolazione civile, significa provocare la reazione di Israele. Israele deve ritornare nel suo territorio con le sue forze armate e lasciare il controllo pieno del territorio alle forze armate libanesi e non a Hezbollah, e Hezbollah dovrà essere disarmato. Questo

0: da un attacco portato dalla Russia che doveva concludersi in qualche settimana, invece sono anni che la Russia non riesce ad andare né avanti né indietro, e quindi moralmente l'Ucraina ha vinto la guerra con la Russia. Ora però bisogna che si arrivi ad un confronto diretto Zelensky-Putin per concludere questa stagione di guerra che non giova a nessuno. Centinaia e centinaia di migliaia di morti sono una ferita profonda per tutta l'umanità. Io quindi mi associo alle parole di Papa Leone quando lancia appelli a favore della pace, sia per quanto riguarda il territorio ucraino, sia per quanto riguarda il territorio russo, sia per quanto riguarda l'intero Medio Oriente.
1: E dunque abbiamo seguito l'intervista al ministro Antonio Tajani, adesso spazio alla lettura con la Via dei Libri di Loretta Cavaricci, che incontra Stefano Petrocchi, autore di Romanzo Privato, un inedito ritratto di Maria Bellonci. Vediamo, poi la rassegna stampa, Pablo Rojas.
2: Dal Rinascimento privato al Romanzo privato, Maria Bellonci secondo Stefano Petrocchi e Carte inedite, un libro ci restituisce il profilo della signora del Premio Strega nell'ottantesimo anno del premio letterario più ambito. Ne parleremo in questa puntata. Vediamo ora la classifica della narrativa italiana più letta al momento. Il custode, Niccolò Ammaniti, Sicilia, un ragazzo tredicenne, Nilo e un segreto in bagno. Omicidi SRL, Alessandro Robecchi, una commedia nera che fa il verso anche alla satira. Figli per i bastardi di Pizzo Falcone, ancora in classifica Maurizio De Giovanni. Entra in classifica Stefania Andreoli, psicoterapeuta, con il romanzo Un'ottima famiglia per parlare di disagio giovanile. Mezzanotte a Parigi, Felicia Kingsley, ancora in classifica come Stefania Auci, con la saga dei Florio che racconta in questo caso l'alba dei leoni. Dunque Maria Bellonci, il suo diario privato, scritti inediti, relazioni meno conosciute. Stefano Petrocchi ci racconta da casa Bellonci, luogo della fondazione, la nostra intervista.
3: Mi è capitato di presentire i documenti che ho scoperto più tardi, dice Maria Bellonci, perché le barriere dei secoli non esistono per chi ha come fine la conoscenza dell'uomo. Stefano Petrocchi, quali documenti ha presentito lei?
4: Ma io sono partito in realtà dalla scoperta dei documenti. Maria Bellonci, in quel riferimento che lei ha letto, parla di come a un certo punto era talmente addentro alla storia che raccontava da, come dire, immaginarsi già i documenti che avrebbe trovato e che avrebbero chiarito i personaggi che stava narrando. Per quanto mi riguarda, si è trattato di una vera e propria scoperta. L'archivio della Fondazione Bellonci è stato per lungo tempo inesplorato. Abbiamo capito a un certo punto che era una vera miniera d'oro. Le lettere, tantissime, che si è scambiata con il marito Goffredo Bellonci fin dagli anni del loro fidanzamento. Poi abbiamo scoperto altre lettere venute dopo, i diari. Insomma, tutti questi documenti mi hanno restituito l'immagine di una donna fortemente sfaccettata, molto meno monumentale di quella che è apparsa come animatrice culturale e come dire, signora del Premio Strega. Una donna che si metteva continuamente in discussione e questo l'ha, secondo me, avvicinata al personaggio che ha raccontato di più nella sua vita, cioè Isabella d'Este. Sono due donne che entrambe nei loro modi e con i loro tempi erano portatrici di una grande forza morale che rivolgevano in primo luogo su se stesse ed erano straordinariamente esigenti.
3: Vi siete mai sentiti un po' in imbarazzo nel pubblicare persino parole ignote?
4: Ma dunque, in un certo senso sì. Maria Bellonci nel testamento ha prescritto che venissero bruciate le lettere che ha scambiato con il marito negli anni del fidanzamento, che è stato prima per lungo tempo clandestino e poi è diventato ufficiale solo a ridosso del matrimonio. Anna Maria Rimoaldi, che è la persona che ha creato la Fondazione Bellonci, l'erede, non ha dato seguito a questa prescrizione e credo che però non abbia neanche mai letto.

0: le lettere. Noi passati
1: quindi siete stati i primi a farlo.
0: Siamo stati i primi e però abbiamo scoperto una persona, e questo credo che sia l'interesse nel raccontare la sua vita intima, si trasferiva completamente nella letteratura, si percepiva attraverso i libri, prendeva coscienza di sé attraverso i libri. Per esempio scopre di voler diventare una scrittrice e un'animatrice culturale leggendo Madame de Stael. E in fondo lei lo è stata nel Novecento, una Madame de Stael, cioè una persona che ha raccolto intorno a sé un circolo culturale ed ha scritto anche dei libri.
1: Persino mettere un po' di distanza fra lei e un corteggiatore epistolare che c'è nel libro era un modo per dire sì, in realtà mi sarebbe servito come personaggio. Qual sì. È questa storia?
0: Beh, è una storia molto divertente. Nel 1974, all'inizio di agosto, qui in casa Bellonci bussa un personaggio che è un prete canadese, che però non si rivela per quello che è a Maria Bellonci, ma le dice di essere semplicemente un suo devoto ammiratore. Non si sarebbero più rivisti dopo quell'agosto del 74, ma lui avrebbe scritto di tanto in tanto delle lettere a cui Maria Bellonci non avrebbe mai risposto, fino a farlo diventare però 9 anni dopo, nel momento in cui decide di scrivere il suo capolavoro, Rinascimento privato, il romanzo dedicato a Isabella d'Este, di inserirlo nella narrazione come un corrispondente segreto di Isabella, a cui Isabella stessa non risponde. Quindi riproduce in letteratura quello che lei ha fatto nella vita. Ma di tutto questo, André Desjardins, questo è il nome del sacerdote canadese, non sa nulla fino a quando non esce il libro e si trova scoperto trasfigurato in un personaggio letterario nel romanzo.
1: Una donna che era presente in ogni dettaglio, anche quando ha scelto appunto che la letteratura entrasse in casa, nei suoi salotti, preparava le torte per i suoi amici e controllava ogni dettaglio quando via gli ospiti arrivavano.
0: Abbiamo trovato in archivio un foglio destinato alla domestica in cui si diceva quali fiori dovessero essere disposti nelle varie stanze, come bisognava spolverare gli oggetti. Era una persona che metteva molta cura anche nell'abbigliamento, comprava delle stoffe nei negozi di Mantova e di Venezia e poi le faceva confezionare da una sarta qui a Roma, cercando sempre un'eleganza un po' fuori dal tempo. Voleva comunque sempre un po' assomigliare ai personaggi del Rinascimento che raccontava nei suoi libri.
1: Gli incontri e l'amicizia come forma di Rinascimento?
0: Non c'è dubbio.
1: Grazie.

Nuovo decreto contro il caro carburanti fino al 6 agosto, sconto di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Il governo stanzia circa 125 milioni di euro per abbassare i prezzi. Meloni piante dosi in Val di Susa dopo gli scontri in Ottav, controlli a tappeto, oltre 800 identificati, fermati 4 stranieri. La Premier non ha dissenso ma violenza organizzata. Trump riceve oggi Netanyahu e Zelensky e sull'Iran insiste in corso colloqui amichevoli, ma se falliscono pronti azioni forti. Teheran su Hormuz, dialogheremo solo con l'Oman. Continua a bruciare l'Europa, la situazione più critica in Spagna e in Francia, fiamme alle porte di Bordeaux e da domani temperature fino a 40-42 gradi. La Corte d'Appello di Milano, chiusura dell'ex Ilva di Taranto se non si riducono i fumi entro 90 giorni. Oggi vertice con i sindacati a Palazzo Chigi, il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione. Caos nazionale di calcio, dopo l'uscita di scena di Pirlo è fallita la strada di Thiago Motta, si dimettono Maldini e Leonardo, ora Malagò alla ricerca di un nuovo CT.

Buongiorno, 28 luglio, oggi sui quotidiani tanto di quello che è accaduto ieri con Giorgia Meloni che fa un blitz nel cantiere della TAV, ma poi quello che sta succedendo alla Nazionale di Calcio e il Consiglio dei Ministri di ieri che riesce a fare uno sconto soprattutto sul diesel, ma cominciamo la lettura delle prime pagine dei titoli come sempre con il Corriere della Sera. No TAV stretta sui violenti, questo è il titolo di apertura. La Premier in Val di Susa, Schlein condanna senza se e senza ma. Questo è un altro tema che viene affrontato perché l'accusa rivolta alla sinistra da una parte della maggioranza è che sia troppo timida nel condannare gli scontri. Fermati due tedeschi e poi controlli a tappeto, 1500 identificati. Meloni dice la magistratura faccia il massimo. Ci sono vari editoriali sul tema. Marco Imarisio parla della rete di Ascatasuna, la palestra antagonista, così la chiama. E poi vi dicevo tanto su il Consiglio dei Ministri di ieri e quindi sui carburanti, sconto solo sul gasolio, no alla tassa sul fumo. Questo è un altro tema su cui ci sono state sensibilità diverse all'interno della maggioranza. Vedremo anche questo all'interno dei quotidiani. A centropagina c'è una fotografia in bianco e nero che ritrae il giornalista scomparso poco tempo fa, insomma due anni fa, Andrea Purgatori, con la famiglia, e Ilaria Sacchettoni intervista proprio i figli. Nessuno dei medici, dicono, ci ha mai chiesto scusa. Leggo le prime righe. Cronista, sceneggiatore, conduttore, attore, chiedere a Edoardo, Ludovico e Vittoria chi fosse davvero l'irrequieto Andrea Purgatori, il loro padre, non è facile. Corrono dentro e fuori dai set dove lavorano da attore, produttore, assistente alla regia. L'irrequietezza, dicono, nasceva dal bisogno di stare a contatto con la gente, di avere il polso del mondo. Aveva sempre fretta e mai abbastanza tempo per fare ciò che avrebbe voluto. Si indispettiva per telefonate più lunghe di 29 secondi. Correva sempre. Vediamo se più avanti riusciamo a leggere altre risposte che hanno dato i figli sul giornalista famoso anche per le inchieste su Ustica. E poi Nazionale, l'altro tema cruciale di oggi, via Maldini in corsa per la panchina, Mancini prima di Conte, la bocciatura di Pirlo lo sappiamo. E poi i passeggeri dei treni sui bus scortati, questo è un altro caso dell'estate, alta velocità, l'Italia divisa in due per i lavori a Firenze, i collegamenti che vengono fatti con le navette, quindi tutte le difficoltà raccontate in questo articolo. Vi cito anche quello firmato da Ernesto Galli della Loggia di Spalla: parlare davvero di scuola e multietnicità. Ma andiamo sulla prima pagina di Repubblica. E allora c'è una foto di un Malagò disperato, diciamo così, o comunque con le mani che coprono i propri occhi. La Nazionale è un flop anche senza giocare. Questo è il titolo scelto dal direttore di Repubblica Stefano Cappellini. Pirlo da allenatore in pectore a grande escluso. Lasciano Maldini e Leonardo. Lite Malagò a Bodi, quindi tra il presidente della Federcalcio e il ministro dello sport. Avanza l'idea Mancini, CT, ma la Serie A spinge per Conte. C'è però, diciamo, in una dimensione più contenuta una fotografia di Piantedosi e Meloni che hanno fatto visita ai cantieri della TAV e hanno visto con i propri occhi le conseguenze dell'attacco che c'è stato da parte degli antagonisti anche alle forze dell'ordine. Infatti si vede un camioncino, probabilmente della polizia, dato alle fiamme, e il titolo che accompagna questa immagine: mancano i soldi per abbassare il costo della benzina. In realtà non accompagna questa immagine, ma parla del Consiglio dei Ministri di ieri. Solo per il gasolio 17 centesimi fino al 6 di agosto. I vice premier contrari all'aumento sui tabacchi, questo è l'altro caso che si è consumato ieri durante la riunione a Palazzo Chigi. Ilva stop dai giudici, versati ancora 100 milioni. E allora le prime righe del
racconto che poi fanno in quattro, Ciriaco, Colombo, Longhin e Lorusso, è questo. Nel decreto contro il caro carburanti c'è uno sconto di 17 centesimi al litro solo sul gasolio fino al 6 di agosto, lo annuncia il ministro dell'economia Giorgetti al termine del CDM. Per la benzina non ci sono risorse, salta l'ipotesi dell'aumento del prezzo delle sigarette per coprire i nuovi tagli. Salvini e Tajani sono contrari. Taranto, i giudici fermano l'ex Ilva. Mette tutto insieme Repubblica. Anche l'argomento Ilva, presente in tante pagine interne dei quotidiani di oggi, ma prima di passare ad altre prime, vediamo che altro c'è su Repubblica. Sicuramente questo editoriale relativo alla nazionale di calcio, non si parla di calcio, è un crash di sistema. E poi l'analisi di Maurizio Crosetti tra due mondi che si contrappongono, Aniene contro Milanello, la guerra dei mondi. E allora passiamo così al quotidiano torinese La Stampa, no TAV, ipotesi terrorismo, quindi come il Corriere, anche La Stampa, a maggior ragione visto che è un quotidiano piemontese, apre con ancora quello che si è consumato sul cantiere a Chiomonte. E allora l'aggravante allo studio della Procura di Torino, fermati quattro stranieri, i manifestanti siamo tutti black bloc, blitz di Meloni e Piantedosi, la Premier, i magistrati facciano il massimo. Schlein invece accusa Giorgia Meloni di strumentalizzare, lei la invita a non farlo. Anche qui una fotografia che riguarda la situazione della nazionale di calcio, quindi ci sono i protagonisti di questa vicenda, il titolo in rosso è Caos Azzurro, dopo Pirlo salutano Maldini e Leonardo. Ma ancora, mini sconto solo sul diesel, tabacchi no all'aumento. E poi c'è una notizia che in qualche modo ci riguarda, a noi che lavoriamo in Rai, il governo accelera sulla riforma che riguarda il servizio pubblico, l'AD indicato dal Consiglio di amministrazione, questa è l'ipotesi sul tavolo. E ancora Ilva, i giudici, stop in 90 giorni, salta l'annuncio della vendita. Siamo sul Messaggero, quotidiano romano, diesel giù, niente tassa sul fumo. Anche qui una fotografia che racconta la vicenda sportiva, Caos Italia, Maldini lascia, CT, Mancini più di Conte. E un po' di politica come sempre anche sul quotidiano romano, sentenza a Milano, niente più amianto in 90 giorni, Ilva stop all'area a caldo, ora la vendita si ferma. Gozzi è già l'acciaieria più green d'Europa, Gozzi di Federacciai, se non sbaglio. Mentre vi dicevo della politica, l'intervista al capogruppo del PD al Senato che dice servono accise mobili e bonus, questa è la proposta di Boccia per far fronte al caro carburanti. E poi anche qui il blitz di Giorgia Meloni in Valsusa, la norma antiviolenti e le sue parole, basta pene irrisorie. Lascerei perdere l'oroscopo anche se fa gola a tutti, andiamo invece su questa notizia che riguarda Totti che batte Ilari davanti al giudice, assegno più leggero all'ex per il figlio. E allora abbiamo parlato d'Italia, vediamo il quotidiano che più rappresenta gli sportivi nel nostro paese, titola così: Italia da rifare, caos nazionale, Malagò vuole Mancini. Eccolo la prima pagina, diciamo, su fondo rosa. Arriviamo a Il Giornale, meno tasse, ecco come si fa, smentiti i gufi Conte e Schlein, le risorse per l'autunno. Il campo largo parla di pressione fiscale record, ma sbaglia, il governo lavora allo scostamento e Giorgetti afferma significativi spazi di manovra. Diesel giù, le accise di 17 centesimi. L'editoriale di Tommaso Cerno è intitolato Per chi suona il patriarcato, vediamo le prime righe, riguarda i fatti di Berlino. Non bastava un furgone lanciato da un fanatico islamista contro il Gay Pride, una morta, 20 feriti. Poche ore dopo un altro integrato, tra virgolette lo mette Cerno, secondo la sinistra, o disintegrato, secondo me Cerno, ha accoltellato tre donne a Parigi, colpevoli di non essere
su di

di non vivere sotto un velo, è l'ideologia maschilista dei veri patriarchi che nel nome di Allah vogliono riportarci in un medioevo cupo proprio mentre noi spegniamo le campane e nascondiamo i crocifissi per non offendere, insomma, continua dicendo dal PD alla sinistra che venera Francesca Albanese, ci hanno fatto una testa così dai tempi della povera Giulia Cecchettin, hanno processato il maschio occidentale e continua su questo tono cerno, ma passo invece a Libero dove l'editoriale è del direttore ovviamente Alessandro Sallusti, contro la TAV, 1.000 terroristi a piede libero, quindi sceglie l'altro argomento caldo della settimana Sallusti, ma apre così con un attacco diretto a Elly Schlein, Nelly Pinocchia sbugiardata, Schlein su Ranucci, mai fatto collegamenti fra governo e mandanti, ha detto la segretaria del Partito Democratico incalzata dalla Premier e Giorgia pubblica i vecchi post in cui la Dem accusava la maggioranza. Poi vergogna Flottiglia, uno dei leader inneggia al killer del Gay Pride di Berlino. Anche qua la fotografia di Pirlo e Maldini, via Pirlo e Maldini e la sinistra va nel pallone pure sulla nazionale. C'è ovviamente di mezzo la politica estera e la Russia in questa partita, lo sappiamo, ma arriviamo sul tempo. La sfida della sicurezza, la foto è quella che abbiamo già visto prima o molto simile, la situazione è quella, Meloni e Piantedosi sul luogo degli incidenti, la sfida appunto della sicurezza sinistra ambigua e in imbarazzo, così scrive il quotidiano diretto da Daniele Capezzone, il governo ha ottimi numeri sulla sicurezza ma manca un racconto corretto della realtà, strategia per ribaltare la narrazione, siamo sulla verità. Delitti nel nome di Allah, l'Occidente paralizzato dai sensi di colpa, apra gli occhi l'invito di Maurizio Belpietro che la dirige e poi concordato fiscale, spuntano i premi alle partite IVA che rinnovano l'adesione, il Sole 24 Ore sceglie questo argomento per aprire, ma ha anche ovviamente la notizia legata al Consiglio dei Ministri di ieri, gasolio 17 centesimi di ribasso, sconto in vigore fino al 6 di agosto, vedo il rettore dell'Università LUISS Boccardelli che dice intelligenza artificiale, microbegge e pensiero critico, LUISS protagonista, l'articolo di Eugenio Bruno. Prima di arrivare al foglio dove come sempre c'è tanta politica e allora vediamo un'intervista a Calenda, tra i Notav e AWS ci sono aree di contiguità e l'accusa del segretario di azione su Vannacci è un fascistoide diretto dai russi, il colloquio. E l'intervista è firmata da Marianna Rizzini, mentre Carmelo Caruso parla di questa ipotesi, cioè che Elisabetta Gualmini, che è uscita europarlamentare dal Partito Democratico bolognese, non il Partito Democratico bolognese, lei è bolognese e quindi potrebbe essere la candidata sindaco anche di Giorgia Meloni, quindi scrive Caruso, Meloni può fare cadere Bologna e la sinistra con l'astuzia, ha un nome eccezionale per scavalcare Elly Schlein nella sua città, per mostrare l'inadeguatezza dell'amministrazione centrosociale, la ramalla del sindaco Lepore, quel nome è Elisabetta Gualmini, ex europarlamentare del PD, oggi con Azione. Politologa, moglie di Salvatore Vassallo, il professore che ha scritto lo statuto del Partito Democratico, la destra sta seriamente pensando di sostenerla come sindaco per il dopo Lepore. È Bologna, l'album di famiglia di Schlein. Così sul foglio, ma andiamo sul manifesto, vediamo quale gioco di parole, seppur su temi poco giocosi, è andato. Predoni di Stato, i coloni israeliani incendiano e attaccano, l'esercito spara e arresta, la Cisgiordania nella morsa di una strategia che viene da lontano, l'intelligence avverte, si rischia l'intifada palestinese, ma Netanyahu tira dritto e vola a Washington per ottenere la benedizione di Trump, perché l'incontro tra i due presidenti è cruciale per il destino dell'Iran o perlomeno del conflitto in Iran e allora anche di questo parlano tantissimi quotidiani, mentre il Domani apre sulla benzina, lo sconto è invisibile, Meloni punta solo sulla sicurezza e qui infatti c'è una fotografia della visita di ieri proprio della Premier in Val di Susa. L'altro titolo, il clima brucia, in Europa è corsa contro gli incendi. Contenerli c'è l'ondata di calore De Benedetti e
Gianfranceschi, ne scrivono a pagina 6 del

domani andiamo avanti rapidamente sulle altre prime pagine con il Fatto Quotidiano. Spiccioli solo sul diesel e rissa su tasse e fumo. Poi c'è una notizia che sicuramente colpisce. Caso Moro, nuova pista in via Fani, Mister X col Mitra. Ne scrive Marco Lillo con Massari a pagina 13. E poi sfilata di Meloni in Val di Susa e lite sulla nuova legge è l'altro approfondimento sempre legato al Piemonte. Chiusura a caldo, il titolo di Avvenire, la Corte di Appello di Milano, l'Ilva va risanata o l'attività dovrà cessare entro 3 mesi. Il governo vara un mini taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio fino al 6 di agosto, quindi Ilva e accise nello stesso titolo. Siamo sul Giorno Quotidiano Nazionale, diretto da Pini e Orfeo. Carburanti, primo sconto, ma vale solo per il gasolio. Anche qui la fotografia di Maldini, perché la situazione della nazionale italiana di calcio ovviamente coinvolge tutti, vista anche la debacle degli ultimi anni. Siamo su Milano Finanza, contropiede di Lovaglio. Il Monte potrebbe pagare un dividendo straordinario per equilibrare i pesi rispetto al banco nel nuovo gruppo. Ma Intesa tira dritto su Siena e ci dà tutti i numeri dell'OPAS, molto tecnico effettivamente, ma noi lo leggiamo sempre volentieri come il riformista fuori dal tunnel. Un'immagine delle conseguenze degli scontri, quindi auto e camionette bruciate, servizi segreti, caso di Notaf e Ranucci, TAV fare luce sui misteri, Corrado costa caro al conduttore di Report e Mancini lo querela. Siamo sul dubbio, fermate la deriva penale, l'allarme dei giuristi su minori e legittima difesa. Gazzetta del Mezzogiorno, l'ex Ilva si spegne, i giudici dicono salute a rischio, sospendere l'area a caldo, il governo presta altri soldi e oggi incontra i sindacati. Il Giornale di Sicilia, incendi, via ai primi ristori. La giunta Schifani vara un pacchetto da 25 milioni. Venerdì, altra ondata di caldo. E allora siamo finalmente all'approfondimento. A pagina 2 del Corriere della Sera, Meloni in Val di Susa, la magistratura faccia il massimo. Sotto invece, in passato anch'io contestavo l'opera, ora vedo solo una strategia eversiva. Parla l'ex sindaco Antonio Ferrentino, sindaco di Sant'Antonino di Susa, che dice molti assalitori non sanno neanche cos'è la TAV, oggi il progetto funziona. Allora vediamo le prime righe di questa intervista. Un passato da no TAV agli albori del movimento, poi la conversione e il parere favorevole all'alta velocità. Antonio Ferrentino, consigliere di Sant'Antonino di Susa, di cui è stato sindaco per 10 anni, ha preso una netta distanza da chi contesta la realizzazione della Torino-Lione. Un tempo facevamo del pacifismo uno dei nostri motivi fondanti e il progetto che contestavamo era diverso ed è stato cancellato. Ora è stata progettata la migliore opera possibile, racconta. Allora che cosa è cambiato? Gli viene chiesto. È caduta la foglia di fico, il movimento No TAV è diventato una palestra dell'antagonismo e dell'eversione. Che cosa ha pensato sabato pomeriggio? Ero sicuro che ci sarebbero stati scontri, ma c'è stato un salto di qualità. Ho visto una strategia eversiva, la TAV è solo il pretesto. Molti dei presenti non sanno nemmeno che cosa sia la Torino-Lione. Così l'ex sindaco di un comune dell'area che ci racconta come ha cambiato idea su questa grande opera. L'articolo invece accanto è: la polizia filma uno ad uno tutti i partecipanti, identificati in 1500, fermati due tedeschi e la procura valuta l'aggravante del terrorismo. Andiamo avanti, c'è in questo caso sulla stampa un dibattito politico intorno a quali leggi approvare e quali regole imporre per contrastare quello che abbiamo visto in questi ultimi giorni, quindi violenze probabilmente di infiltrati. Allora, la proposta del partito di maggioranza: colmiamo il vuoto normativo, Forza Italia frena, Fratelli d'Italia vuole l'associazione a delinquere, Schlein dice il governo non strumentalizzi. Allora Francesco Filini, deputato di Fratelli d'Italia, responsabile nazionale del programma, è lui a lanciare la proposta
del partito della Presidente del Consiglio per contrastare assalti come quello di sabato al cantiere della TAV e alle forze dell'ordine. È necessario, dice, avere strumenti normativi adeguati per punire coloro che si rendono protagonisti di atti di vandalismo e di aggressione. Filini avverte che esiste un vuoto normativo. A fronte di tali azioni non viene riconosciuto un vincolo associativo, dato che i protagonisti di tali violenze non rispondono ad associazioni stabili e gerarchiche. Ciò però, sottolinea, non esclude che ci sia un'organizzazione, anche se può essere occasionale, e che quindi gli autori vadano puniti con il reato di associazione a delinquere. Per questa ragione Fratelli d'Italia presenterà una proposta di legge che punisca il vincolo associativo anche se non stabile e gerarchico, purché coordinato. Fratelli d'Italia sostiene in modo compatto la proposta, mentre Federico Mollicone, deputato sempre di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Cultura della Camera, anticipa un'interrogazione parlamentare per riportare al centro dell'attenzione governativa e giudiziaria la matrice terroristica ed eversiva di questi attacchi e per fare piena luce sui condizionamenti e le sottovalutazioni del passato. Non solo, raccogliendo l'appello dell'ex magistrato Rinaudo e della collega Montarulli, annuncia che chiederà al Ministero dell'Interno di valutare tutte le iniziative utili a proibire e vietare lo svolgimento di manifestazioni e raduni come il Festival dell'Alta Felicità, così si chiama, che sotto la veste di eventi culturali si trasformano in veri e propri incubatori di odio e istigazione alla violenza eversiva contro lo Stato. Allora, questo è uno degli approfondimenti, l'altro sempre sulla stampa riguarda, ma passiamo a un altro argomento così planandoci sopra, anche se è molto serio, l'ILVA, stop dei giudici, dal governo 100 milioni per la continuità aziendale, la Corte di Appello dice ci sono rischi per la salute, l'area a caldo va chiusa entro 3 mesi, il ministro Giorgetti cambiano le condizioni così la cessione è stravolta e c'è un po' la storia che abbiamo ascoltato negli ultimi anni, leggendo i giornali, ascoltando le notizie da Berlusconi a Renzi, Conte, Meloni, i 26 anni di fallimenti della politica. L'industria definita strategica, gestita a colpi di decreti, commissariamenti e cessioni. Insomma, è uno dei tanti approfondimenti presenti oggi sui quotidiani italiani. Vediamo invece per quanto riguarda il Consiglio dei Ministri di ieri, la scelta di fare uno sconto di 17 centesimi sul diesel, ma solo fino al 6 di agosto. Che cosa dice Davide Tabarelli, fondatore della società di ricerca Nomisma Energia? Allora, soluzioni a tempo per imprese e famiglie, ora bisogna investire. Raffinerie strategiche, c'è il rischio, dice, di mancanza di gasolio. L'intervista è di Fausta Chiesa. Allora, dice, la prima cosa è la guerra che lo preoccupa di più, ma venendo all'energia, il problema più grave che vedo non sono tanto i prezzi quanto la possibile carenza di prodotti finiti nei prossimi mesi, quali in particolare il primo è il gasolio, perché è il carburante più utilizzato dai camion e i due grandi produttori come la Russia e gli USA fanno già fatica a tenere dietro alla loro domanda. Perché non i prezzi la preoccupano? Perché dopo 5 mesi di guerra le previsioni di un rincaro molto più alto di quello che si sta verificando e si è verificato del petrolio non si sono avverate. Siamo lontanissimi dalla grandezza della crisi del 2022 per i prezzi energetici in generale. E i consumatori? Innanzitutto va detto che se si vogliono ridurre le tasse è difficile mantenere gli sconti, non si può avere tutto. Capisco i disagi dei consumatori, ma devono capire che c'è una crisi con effetti finora anche contenuti e che potrebbe andare peggio, per esempio, con la necessità di ridurre i consumi. Insomma, Tabarelli da una parte fotografa la situazione, dall'altra parte offre delle possibili soluzioni perché ogni cittadino possa intanto pianificare il futuro, ma soprattutto capire quali soluzioni, quali altre vie ci sono per affrontare questa crisi. Allora, abbiamo parlato di Malagò, ovviamente in tutti i quotidiani ci sono interviste, approfondimenti. Ora sono sul Corriere della Sera, pagina 11. Il problema non è il CT ma il sistema da riformare, non ho capito Maldini, a parlare è Massimo Mauro che è nato a Catanzaro e va bene, nella sua carriera calcistica ha giocato al fianco di Zico, Platini e Maradona, allora ha un passato da grande calciatore
e con un record particolare in carriera è stato compagno di squadra appunto dei tre giocatori che ho appena citato. Questa è l'intervista. Volevo però chiudere con alcune note più di colore, anche se non lo sono sempre, perché poi la vita di ognuno è costellata anche di dolore. Comunque un'intervista a Luca Barbareschi, che compie 70 anni. Mamma mi abbandonò a 6 anni, frequentavo 8 donne insieme, ora la mia nemesi è la solitudine. Vivo in 700 metri quadri di casa, quindi solitudine, ma diciamo con spazi ampi. I miei 70 anni mi ha protetto una squadra di angeli e custodi. Per Lucrezia persi la ragione. Insomma, non che noi dedichiamo tanto spazio alla vita privata delle persone, ma le interviste che vengono fatte spesso sui quotidiani sono interessanti, come è molto interessante quella che ho citato in apertura ai figli di Andrea Purgatori, il giornalista scomparso probabilmente per una negligenza dei medici, e allora raccontano quelle serate con papà parlando di vacanze, poi le risate con Guzzanti, è un'intervista di Ilaria Sacchettoni. I tre figli dicono poi Seppi di Ustica ad adolescente, andando al cinema a vedere Il muro di gomma, capì allora molto del suo carattere. E i tre figli, si chiamano Edoardo, Ludovico e Vittoria, dicono: nessun medico delle cliniche ci ha chiesto scusa, noi consigliamo la sanità pubblica. E con queste parole si conclude la rassegna stampa di oggi. Vi do appuntamento a domani mattina alle 7, la replica alle 8:30. Adesso la linea alla regia e al telegiornale. Buona giornata intanto.

0: Al nord cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche nube in più a ridosso dei rilievi, ma che risulteranno per lo più innocue e quindi non porteranno pioggia. Come non ci saranno precipitazioni anche sulle regioni centrali, si formerà della nuvolosità sulle vette dell'Appennino, specie quello tra Lazio e Abruzzo. Anche al sud peninsulare sarà una giornata alquanto asciutta, ma con nuvolosità che sarà più variabile. Ci saranno dei piovaschi associati a dei temporali lungo le coste ioniche della Calabria, come ci saranno temporali anche sulla parte centrale e settentrionale della Sicilia, dove i temporali localmente risulteranno anche intensi, meglio sulla Sardegna. Le temperature risulteranno in aumento generalizzato al centro-nord, mentre invece al sud perderanno qualche grado.
1: Sette e trenta minuti, ben trovati con le principali notizie questa mattina. Dunque, il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto, riduce di 17 centesimi al litro il costo del diesel fino al 6 agosto. Un'operazione di cui costo si aggira intorno ai 125 milioni. Saltano gli aumenti delle sigarette per coprire i nuovi tagli. La Corte d'Appello di Milano ha accolto il reclamo dei tarantini e imposto lo stop alle attività a caldo dell'ex Silva per 3 mesi a causa della presenza di amianto e polveri sottili dannose per l'uomo. Il gruppo indiano Jindal conferma intanto l'interesse per l'acquisizione al ribasso dell'impianto. Oggi vertice a Palazzo Chigi con i sindacati. La Presidente Meloni con il Ministro Piantedosi e il Capo della Polizia Pisani nel cantiere in Val di Susa devastato dai Nottav sabato scorso. Questo non è dissenso ma violenza organizzata, ha detto la Premier. E intanto prosegue l'inchiesta, oltre 800 i manifestanti identificati, ipotizzato il reato di devastazione. La Procura valuta anche quella di terrorismo. Caos nazionale dopo la bocciatura di Andrea Pirlo al ruolo di commissario tecnico. Maldini e Leonardo si dimettono dall'incarico di direttore tecnico e advisor della nazionale. Per la panchina azzurra adesso tornano alla ribalta i nomi di Conte e Mancini, atteso per oggi il Consiglio federale. E dunque, dicevamo del decreto varato dal Consiglio dei Ministri per ridurre intanto il costo del diesel, un intervento temporaneo fino al 6 agosto, e saltano, non ci saranno i paventati aumenti delle sigarette. Via libera al prestito dunque da 100 milioni anche per la continuità nell'ex Ilva, ma vediamo tutti i dettagli del provvedimento con Alessandro Marchetti.
2: Arriva un nuovo sconto, stavolta da 17 centesimi al litro, solo per il diesel alla pompa. È un intervento mirato, quello del governo, che varrà fino al 6 agosto. La decisione arriva in un Consiglio dei Ministri piuttosto breve e finalizzato a contenere il caro carburanti, soprattutto per quegli italiani che si metteranno al volante per l'esodo del fine settimana. D'ora in poi monitoreremo costantemente i prezzi, assicura ai giornalisti il Ministro dell'Economia.
3: È già previsto un Consiglio dei Ministri il giorno 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto.
2: Non siamo intervenuti sui tabacchi, ci tiene a precisare. Nel frattempo l'esecutivo proroga per tutto luglio lo sconto per le aziende di autotrasporto e il credito d'imposta per gli agricoltori. Giorgetti poi torna sui conti pubblici. La clausola di salvaguardia, in deroga alle regole europee, aprirà ampi spazi da usare però in modo intelligente e mirato. La prossima settimana il governo chiederà in aula al Parlamento il sì a uno scostamento di bilancio. Infine il decreto si occupa dell'ex Ilva. Arriva il via libera al prestito ponte, malgrado in queste ore la Corte d'Appello di Milano abbia intimato all'azienda lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto. Rispetto le sentenze, commenta Giorgetti, ma così si stravolge la cessione dell'azienda pubblica.
1: Ed è scontro aperto tra le forze politiche sul tema sicurezza dopo le violenze in Val di Susa. In primo piano nel dibattito anche ovviamente le misure sul caro carburanti, che per le opposizioni sono insufficienti. Il punto con Eva Giovannini.
4: Una visita non in agenda, la prova che il dossier sulla sicurezza è in cima alle attenzioni di Giorgia Meloni anche per questioni di campagna elettorale. Dopo gli scontri dei giorni scorsi, la Presidente del Consiglio arriva al cantiere della TAV in Val di Susa per testimoniare la sua solidarietà alle forze dell'ordine ferite durante quella che Meloni definisce presunta contestazione. Accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, la Premier ci tiene a sottolineare che lo Stato c'è e non indietreggerà, con l'obiettivo dichiarato di assicurare i responsabili alla giustizia, e lancia un appello che suona come un monito a tutte le istituzioni che sono preposte a questo compito.
5: E chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. Dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare.
4: Nel confronto a distanza con le opposizioni, come in un clima da elezioni alle porte, la Presidente del Consiglio attacca anche la leader Dem Schlein, accusandola di aver fatto allusioni e insinuazioni sul caso Ranucci, legando l'episodio dell'attentato al conduttore di Report al rischio per la democrazia con l'estrema destra al governo. Oggi rinnega le sue parole, quando dovrebbe semplicemente chiedere scusa, attacca Meloni all'indirizzo della segretaria del Partito Democratico. Intanto a Palazzo Chigi il governo e il Consiglio dei Ministri sblocca il primo intervento contro il caro carburanti, un provvedimento che taglia il costo del gasolio e che per Meloni, seppur non risolve il problema, è una risposta tempestiva tenendo in considerazione le poche risorse e un quadro internazionale in continua evoluzione.
6: Sicurezza in primo piano. Dopo la visita della presidente Meloni di Piantedosi e cantieri della TAV, il centrodestra torna a condannare fermamente le violenze e attacca la sinistra, accusata di essere compiacente e ambigua.
7: Basta impunità. Fratelli d'Italia è al lavoro per estendere il reato di associazione a delinquere anche per i gruppi che spaccano e devastano, come quelli in azione in Val di Susa. Manifestare è un diritto, aggredire lo Stato no.
6: Le opposizioni respingono le accuse al mittente, a partire dal PD con Elly Schlein che condanna ogni forma di violenza, ma ancor più condanna la gestione del governo Meloni. Dopo 6 decreti ad hoc, dicono le opposizioni, è ancor più evidente l'incapacità di Piantedosi di garantire la sicurezza.
8: Violenza inaccettabile che abbiamo condannato senza se e senza ma. I violenti vanno isolati e vanno fermati. Chiediamo di non strumentalizzare e di capire insieme cosa fare per rafforzare la prevenzione.
6: Stessa linea anche da Italia Viva e AVS. Chi governa deve impedire che queste cose avvengano, non andare dopo a fare inutili passerelle. E l'atteso CDM sul caro carburanti ha deliberato uno sconto sul gasolio, escludendo l'aumento del costo dei tabacchi dopo la contrarietà esplicita di Lega e Forza Italia, che chiede però uno sforzo per una maggiore autonomia energetica. Opposizioni da AVS al Movimento 5 Stelle, al PD, critiche, rilanciano la mozione unitaria sul tema proposta nei giorni scorsi e dicono il governo non fa riforme strutturali perché è subalterno alla lobby del fossile.
1: E intanto prosegue l'inchiesta dopo gli assalti no TAV di sabato, oltre 800 i manifestanti identificati. Ad adesso, 4 fermi di nazionalità straniera, ipotizzato il reato di devastazione, ma la procura valuta anche quello di terrorismo. Stefano Corradino.

0: erano 400 e sono diventate oltre il doppio le persone identificate per gli scontri di sabato scorso in Val di Susa. Una manifestazione pacifica con oltre 20.000 persone che si è trasformata in una guerriglia urbana. E a Chiomonte, sul luogo degli scontri, sono arrivati la Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Interno, ad attenderli sul posto il Capo della Polizia Pisani. Piantedosi ha parlato di una internazionale della violenza e del disordine. C'erano italiani, ma soprattutto francesi e anche spagnoli e tedeschi, e alcune persone di nazionalità straniera sono già state fermate. È un blocco nero quello che ha lanciato pietre, bombe carta e razzi contro le forze dell'ordine, persone incappucciate con passamontagna, pantaloni mimetici, 120 feriti tra polizia, carabinieri e guardia di finanza, danni per oltre 1 milione di euro.
1: Questo è il peggior attacco che abbiamo subito sui nostri cantieri ormai dal 2011 ad oggi. Abbiamo avuto dei danni importanti, ma quello che è più grave è che sono comunque andate distrutte le centraline per il monitoraggio ambientale.
0: La Procura di Torino indaga per devastazione, ma non esclude altre accuse. Dal movimento NoTav la precisazione che entrare nel cantiere è stata una decisione condivisa da tutti, ma ciò non vuol dire che tutti vanno a tirare pietra ai poliziotti.
2: A Bologna sentiti come testimoni i familiari di Fakir, il sindaco Lepore difende la manifestazione in piazza della scorsa settimana, ma è scontro tra gli avvocati delle parti sui video delle bodycam degli agenti. L'inviata Elisa Dossi.
3: In tribunale a Bologna i fratelli e la nipote di Abderrahim Fakir, sentiti come testimoni, verosimilmente come altri gli autori dei video degli istanti in cui è morto. Il sindaco Lepore rivendica la convocazione della manifestazione.
4: Come ha spiegato l'ex capo della polizia Gabrielli, l'iter che abbiamo seguito è corretto. Noi abbiamo fatto quello che fa Bologna, sta accanto alle vittime. Poi ci sono i violenti, le cui azioni vanno condannate. C'è la mia solidarietà e vicinanza agli agenti feriti.
3: Respinge gli attacchi, invoca l'unità delle istituzioni, ricorda l'inaugurazione recente di una caserma dei carabinieri al quartiere Pilastro.
4: Abbiamo tagliato il nastro col ministro Piantedosi, quindi noi stiamo lavorando già insieme. Per questo dico, a volte si fa campagna elettorale su cose che invece si potrebbe valorizzare assieme.
3: Sotto scorta per le minacce di morte dice: non l'ho chiesta io la scorta, vivrei meglio senza, spero finisca presto. Schermaglie tra avvocati sulla diffusione dei video, chiedo di indagare chi manda in giro quelli delle bodycam degli agenti, dice il legale della famiglia di Fakir. Si vede chiaramente che negli ultimi istanti i poliziotti non sono sopra il petto di Fakir, difendo da illazioni e vendette come quelle viste in Val di Susa, replica il legale degli agenti. Periti del PUL a confronto sull'autopsia, servirà ancora tempo per chiarire le esatte cause della morte.
2: E veniamo all'estero, il presidente Trump riceverà dunque oggi pomeriggio il premier israeliano Netanyahu e il leader ucraino Zelensky, e sull'Iran insiste, sono in corso colloqui amichevoli, ma se falliscono siamo pronti all'attacco finale. Da New York l'inviato è Nico Piro.
5: Una sfida tra auto all'insegna del suo slogan elettorale, prima l'America, un comizio tra gli operai di una fabbrica della General Motors nei sobborghi di Detroit. Per un giorno Trump si dedica a quel Michigan che sarà cruciale per le prossime elezioni di medio termine e che lui vorrebbe fosse il simbolo della ripresa americana grazie ai suoi dazi. Non la pensa così chi lo contesta e si becca del comunista dal presidente. Sono in corso trattative molto amichevoli con l'Iran, dice Trump, ribadendo quanto aveva dichiarato poco prima all'agenzia Axios, ormai diventata una sorta di portavoce informale della Casa Bianca. Siamo impegnati in colloqui molto approfonditi con l'Iran, se non funzioneranno torneremo ad un'azione militare molto forte. Per 13 giorni consecutivi gli USA hanno bombardato l'Iran, da venerdì lo stop anche per via delle preoccupazioni del Pentagono sugli arsenali di missili intercettori arrivati a livelli di guardia. Oggi a Washington arrivano sia Zelensky che Netanyahu per i funerali del senatore Graham, falco neoconservatore. Trump li vedrà separatamente. A Netanyahu dirò che se non fossi stato presidente l'Iran avrebbe armi nucleari e Israele sarebbe stato distrutto. Secondo indiscrezioni, Netanyahu chiederà la prosecuzione della guerra e si opporrà alla presumibile richiesta della Casa Bianca di ritirarsi alle aree occupate in Libano, Siria e a Gaza. God bless Israel.
2: L'Iran smentisce Donald Trump, non abbiamo chiesto noi di tornare al tavolo dei negoziati, Washington eviti i passi falsi e su Hormuz dialogheremo solo con l'Oman, hanno avvertito i Pasdaran. Lo stretto, confermano, resta chiuso. E poi minacciano Kiev dopo l'attacco contro una nave iraniana nel Mar Caspio. Alla Farnesina dunque si aprono oggi 2 giornate di lavori per la riunione dell'Alleanza Globale.

0: vale per la soluzione a due stati in Medio Oriente, una sessione di lavoro con la presenza del ministro degli esteri saudita Faisal bin Farhan. Di questo e della situazione in Medio Oriente e in Ucraina ne abbiamo parlato con il ministro degli affari esteri Antonio Tajani, l'intervista integrale di Andrea Gerli alle 10:20 nel nostro filo diretto. E ora a Milano, dove la Corte d'Appello, lo sentivamo, ha accolto il reclamo di alcun gruppo di tarantini, ha imposto lo stop alle attività a caldo dell'ex Ilva tra 3 mesi per la presenza di amianto e polveri sottili dannose per l'uomo, a meno che questo non venga rimosso. Il gruppo indiano Jindal intanto conferma l'interesse per l'acquisizione al ribasso dell'impianto ed è atteso per oggi un vertice importante a Palazzo Chigi con i sindacati. Donatella Cupertino.
1: 90 giorni per bonificare l'amianto ed eliminare i rischi delle polveri sottili, oppure l'aria a caldo dell'ex Ilva dovrà spegnersi, è il verdetto della Corte d'Appello di Milano che ha accolto la richiesta di inibitoria presentata da 11 cittadini dell'associazione Genitori Tarantini. I giudici hanno stabilito la sospensione dell'attività produttiva per le società in amministrazione straordinaria se non verranno garantiti i limiti di sicurezza sulle emissioni e bonificati gli impianti. Il provvedimento rafforza quanto stabilito già in primo grado a febbraio sulla scia della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Sotto accusa c'è l'intera gestione ambientale dello stabilimento, dal monitoraggio di PM10 e PM2,5 alla tutela nei giorni di vento forte, fino alla gestione dei gas di raffinazione dell'acciaio e del coke. Per i magistrati milanesi non ci sono dubbi, per chi vive nelle zone limitrofe al colosso siderurgico persiste tuttora un elevato rischio di lesioni gravi. A chi abita a Taranto, conclude la sentenza, va garantito il diritto di vivere senza il fondato timore di ammalarsi per colpa dell'industria.
0: E continua l'emergenza incendi in Francia e Spagna. Ieri il presidente Macron ha visitato la zona della Gironda nel sud-ovest del paese, dove sono bruciati 42.000 ettari e dove ancora i focolai resistono intorno a Bordeaux. In Spagna il governo Sanchez ha proclamato lo stato di emergenza. Alessandro Carboni.
2: Carcasse di auto, animali morti, cenere e fumo. In Spagna il solo fronte dell'incendio ad Avila ha divorato in poco tempo oltre 50.000 ettari. I prossimi giorni saranno decisivi, avverte il ministro dell'interno spagnolo, perché da mercoledì il meteo peggiorerà. Sarà più caldo, con temperature oltre i 40 gradi e più secco. Così avvertono le autorità, gli incendi ancora attivi rischiano di sfuggire di mano. Fiamme che non danno tregua, in particolare sui 3 fronti attivi tra Madrid, Avila e Castellón. Oltre 100.000 sfollati e un bilancio complessivo di 130.000 ettari devastati da inizio anno, annuncia il governo. Re Felipe parla di perdita di un patrimonio naturale inestimabile. Bruxelles si attiva con l'invio di 6 aerei antincendio da Italia, Grecia e Turchia, oltre a mezzi e vigili del fuoco dal Portogallo. Il premier Sanchez, nelle zone colpite, a Castellón, vicino a Valencia, annuncia un comitato scientifico contro i cambiamenti climatici. Quello che stiamo vivendo non è una successione di episodi isolati, spiega Sanchez, ma è un'emergenza climatica, con incendi sempre più voraci e frequenti.
0: Nazionale di calcio sempre più in difficoltà, sulla ricerca del commissario tecnico. Dopo la bocciatura di Andrea Pirlo, Maldini e Leonardo si dimettono. Tornano dunque i nomi di Conte e Mancini. Oggi il Consiglio federale. Il servizio è di Gianluigi Zamponi.
3: Sembrava già tutto deciso, firmare il contratto, 4 anni, un solo obiettivo, riportare l'Italia al Mondiale. Poi qualcosa si è rotto, dal no di Guardiola in poi, la forte candidatura di Pirlo voluta da Maldini e Leonardo si è trasformata in un boomerang mediatico, sia per il campione del mondo di Germania 2006 che per il numero uno della Federcalcio Giovanni Malagò, rimasto spiazzato in forte imbarazzo per il caso Fonbet, sito di scommesse sportive leader in Russia, per il quale Pirlo è ambassador da tempo. Un contratto stipulato in proprio e senza alcun legame con il Dubai United, che Pirlo allena da ottobre scorso. Una scelta del passato dunque considerata però inopportuna e inconciliabile con un possibile ruolo da commissario tecnico. Cronaca di una fine annunciata dallo stesso Pirlo che in mattinata, sempre via social, ha ufficialmente comunicato di non essere più il candidato per la panchina dell'Italia. La rinuncia a Pirlo ha innescato un effetto domino e a seguire, dopo un lungo confronto con Malagò e le componenti federali, sono arrivate le dimissioni del direttore tecnico Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Un vero e proprio terremoto che adesso porterà a nuovi scenari ancora tutti da scoprire, con Roberto Mancini che torna in pole come futuro CT azzurro.
0: E ora lo spazio alla nostra rubrica scientifica Futuro 24, dedicata oggi a...

all'ambiente, alla biologia, progetti per ridurre l'inquinamento di plastica, ricerche sulle balene e i microrganismi che sopravvivono nello spazio. Curata da Andrea Bettini, la vediamo poi di nuovo le notizie alle 8.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. Iniziamo questa puntata parlando di sostenibilità e di ambiente. Andiamo nell'area della ricerca del CNR di Pisa a visitare un laboratorio dedicato al riutilizzo della plastica e ai nuovi materiali.
1: Dare nuova vita agli scarti agroalimentari realizzando bioplastiche amiche dell'ambiente. È l'obiettivo del Poly Green Lab dell'Istituto per i processi chimico-fisici del CNR. Con il progetto Attitude, finanziato dalla Fondazione Pisa, ci si concentra sulle scaglie recuperate dalla lavorazione del pesce, un materiale che oggi finisce in discarica.
2: Estraiamo collagene per la realizzazione di costrutti tridimensionali, quindi sostanzialmente tessuti e cerotti da poter applicare su ferite croniche, tipo quelle diabetiche, che aiutino tramite il rilascio lento di farmaci che carichiamo in questi materiali che stiamo realizzando, che sostanzialmente sono a base acquosa come dell'idrogel, oppure dei cerotti che mimino perfettamente quella che è la forma della lesione per una ricostruzione personalizzata sul paziente.
1: Con il progetto EcoSì, finanziato dalla Regione Toscana, si sta invece lavorando su un altro materiale che ha come destino la discarica, cioè le bucce di pomodoro.
2: Ha lo scopo di sviluppare delle fascette per l'acquacoltura, per sostituire le fascette attualmente in uso che sono a base di nylon, con delle fascette realizzate in materiale che abbiano una degradabilità in mare controllata nel tempo, ma che poi non diano luogo al problema che tutti noi conosciamo delle microplastiche. Noi prendiamo lo scarto di pomodoro, lo aggiungiamo con un processo di miscelazione a caldo a materiale plastico compostabile e il materiale ottenuto lo stampiamo tridimensionalmente con una stampante 3D a dare la forma desiderata.
1: Presto sarà il momento di uscire dal laboratorio e di portare il materiale sul campo, là dove si spera che un giorno possa essere utilizzato. Le fascette saranno dunque testate in mare per raccogliere dati sulla loro degradabilità in acqua.
0: Un piccolo tesoro riemerge da un archivio negli Stati Uniti. Si tratta della più antica registrazione del canto delle megattere. Risale a un'epoca in cui non si sapeva nemmeno che le balene comunicassero fra loro in questo modo e può ancora fornire delle informazioni utili agli scienziati che studiano questi splendidi animali.
1: Quelle che sentite sono registrazioni effettuate nel 1949 al largo delle isole Bermuda e conservate per decenni dalla Woods Hole Oceanographic Institution di Falmouth, una località statunitense nel Massachusetts. Riscoperte per caso durante un progetto di digitalizzazione degli archivi, sono qualcosa di unico, le più vecchie registrazioni esistenti del canto delle megattere.
3: Sono state registrate a bordo di una nave da ricerca da scienziati che studiavano la propagazione del suono nell'acqua. Sentivano dei suoni che non si attendevano e poiché erano curiosi hanno continuato a registrare.
1: Sì, perché all'epoca nessuno conosceva ancora il modo in cui le balene comunicano fra loro. Vocalizzazioni complesse, essenziali in molte attività a partire dal corteggiamento, che iniziarono ad essere spiegate solo una ventina di anni più tardi. La ricerca negli archivi della Woods Hole Oceanographic Institution è appena agli inizi. C'è ancora moltissimo materiale da analizzare.
3: Non sappiamo cosa potrebbe essere trovato nel resto delle registrazioni, ma sappiamo di poter fornire alla comunità scientifica centinaia di ore di registrazioni subacquee risalenti a un'epoca in cui non esistono dati analoghi.
1: Il materiale non ha solo un valore storico, è una testimonianza che risale a un'epoca in cui il mare era molto diverso rispetto ad oggi. Confrontandolo con delle registrazioni più recenti, può rivelarsi utilissimo per molti studi.
4: L'oceano è cambiato drasticamente negli ultimi decenni in termini di temperatura, salinità, pH e anche di rumorosità. Tutti questi fattori sono molto importanti per le specie marine e abbiamo bisogno di capire come si sono modificate

0: nello studio di come gli esseri viventi si adattano alle condizioni presenti nello spazio e anche di come potrebbe essere la vita su altri pianeti. In quali condizioni può esistere la vita nello spazio e come possono gli organismi terrestri resistere all'ambiente spaziale, risultando così utili per le future missioni? Domande a cui tentano di rispondere gli astrobiologi. Il Laboratorio di Astrobiologia e Biologia Molecolare dei Cianobatteri dell'Università di Roma Tor Vergata si concentra su dei particolari batteri resistentissimi e in grado di effettuare la fotosintesi clorofilliana producendo ossigeno.
1: Studiamo cianobatteri isolati da ambienti estremi, in particolare da deserti caldi e freddi, che sono considerati gli analoghi terrestri di Marte e per questo di interesse per simulazioni a terra di condizioni marziane simulate e anche di altre condizioni planetarie.
0: Capire come i cianobatteri riescano a sopravvivere in luoghi come l'Antartide o l'aridissimo deserto di Atacama in Cile potrebbe dirci se e come la vita potrebbe essere presente su altri pianeti. I ricercatori romani sono attivi su vari fronti, in particolare nell'ambito di progetti finanziati dall'Agenzia Spaziale Italiana e in collaborazione con altre università, con istituti e con aziende. Con il progetto Asteria, ad esempio, si testa la capacità dei batteri di resistere alle radiazioni per capire se dei pianeti che orbitano intorno ad altre stelle siano abitabili.
1: Simuliamo dei flare, quindi diciamo delle emissioni intense di radiazione ultravioletta, quali quelle che vengono emesse dalle stelle di classe M, e quindi studiamo l'abitabilità di esopianeti. Ci stiamo concentrando sulla stella intorno a cui orbita il sistema TRAPPIST e quindi stiamo simulando TRAPPIST-E, che è diciamo nella zona abitabile della stella, quello più vicino, quindi è il pianeta che dovrebbe avere acqua allo stato liquido sulla superficie e quindi potenzialmente abitabile. E poiché la fotosintesi libera ossigeno, e questo è un biosignature che è facilmente identificabile nell'atmosfera, è interessante appunto comprendere quali sono i limiti e dove questi cianobatteri potrebbero persistere su queste superfici.
0: Un altro progetto intende mandare dei cianobatteri nello spazio con la futura navetta automatizzata Space Rider dell'ESA.
1: In questo particolare esperimento che si chiama Saiano Tech Rider valuteremo la capacità di cianobatteri di riparare i danni indotti al DNA nell'ambiente spaziale, e questo è importante perché è un primo passo verso le biotecnologie spaziali, quindi poter utilizzare questi cianobatteri come fattorie per produrre non solo ossigeno e biomassa ma anche molecole di interesse. Metteremo all'interno di questo experimental unit dei cianobatteri disseccati e irraggiati a terra con delle radiazioni ionizzanti. Verranno reidratati in orbita e quindi si ripareranno i danni indotti dal DNA, verranno fissati e poi recuperati una volta che lo Space Rider tornerà a terra, e alla fine noi sequenzieremo il genoma per vedere che i danni al DNA siano stati riparati in modo preciso.
0: Nel nostro immaginario i dinosauri sono degli animali giganteschi, tirannosauri, brontosauri, dei veri e propri colossi. Ma sul nostro pianeta sono vissuti anche dei mini dinosauri, come una nuova specie scoperta in Argentina. Vediamo! I paleontologi lo hanno trovato in quella che oggi è la Patagonia argentina, là dove quasi 100 milioni di anni fa una duna lo sommerse subito dopo la morte, preservando così i suoi resti. Grande come un corvo, pesante circa 700 grammi, è uno dei dinosauri più piccoli mai scoperti. È stato chiamato Alnaschetri cerropolicensis, o più semplicemente Alna.
2: È un dinosaurio adulto.
3: È un dinosauro adulto, un piccolo animale che viveva nell'era dei giganti. A quell'epoca c'era il giganotosauro e il suo dente era delle dimensioni di un Alnaschetri, un singolo dente. Questo ci dice che non è vero che un tempo tutti gli esseri viventi erano più grandi, ma che c'era maggiore diversità.
0: Alna apparteneva alla famiglia degli Alvarezsauri. Anche se avevano dei tratti che ricordano gli uccelli, sono loro antenati solamente alla lontana.
3: Ha piccole zampe superiori e i denti di un predatore. All'inizio eravamo un po' confusi, pensavamo di aver trovato un piccolo velociraptor.
2: Dijimos, ¿qué tenemos? ¿Un

0: pequeño velociraptor.
1: Poi abbiamo capito che era un Alvarezsauro primitivo.
0: Era un Alvarezsauroideo primitivo.
2: Gli alnascetri si cibavano di piccoli mammiferi, di invertebrati e di serpenti, elementi di un antico ecosistema, un mondo perduto che il lavoro dei paleontologi sta riportando alla luce.
3: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!

Buongiorno e bentrovati all'appuntamento meteo. Aumenta la pressione sul paese, questo comporta tempo stabile come ci mostrano le ultime immagini da satellite. Sono poche le nubi sul territorio, ampio soleggiamento, ritroveremo qualche nube in più nelle ore centrali del giorno, soprattutto sulle zone appenniniche del sud e un po' di stabilità sulla Sicilia. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede con, come detto, il cielo che si mostra sereno o al più poco nuvoloso al nord. Avremo qualche nube che tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi, così come al centro, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Più alto invece il rischio di pioggia al sud, con rovesci isolati temporali che nelle ore più calde del giorno interesseranno le zone appenniniche tra Basilicata, Campania e Calabria, mentre instabilità più diffusa per aria più fresca che transiterà sulla Sicilia porterà rovesci e temporali localmente anche intensi. Una ventilazione che gradualmente tenderà a diminuire, avremo ancora del maestrale sulla parte occidentale della Sardegna, mentre sul resto del paese la ventilazione tenderà a perdere di intensità, conseguentemente i mari da molto mossi caleranno a mossi o addirittura a poco mossi. Concludiamo con le temperature che per la giornata di oggi tenderanno lievemente ad aumentare al centro-nord, mentre al sud perderanno qualche grado, soprattutto tra Sicilia e Calabria, attendendo poi i prossimi giorni dove la temperatura tenderà ad arrivare a valori decisamente più alti. Bene, io mi fermo qui, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i programmi di RaiNews.

0: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, martedì 28 luglio, pronti?
0: Stretta sui violenti no TAV, controlli a tappeto, 1500 identificati, la Premier sul cantiere devastato, è violenza organizzata, ora la magistratura faccia il massimo. E poi il caro carburante, ieri l'ok dal governo per lo sconto sul diesel 17 centesimi fino al 6 agosto, no all'aumento sui tabacchi per finanziare la misura.
1: Poi altra notizia, caos nazionale di calcio, come sapete Pirlo non sarà il CT, Leonardo e Maldini hanno lasciato oggi, ma la ho promesso che arriverà oggi il nome del nuovo CT, vi racconteremo il toto nomi e tutti gli aggiornamenti in diretta in tempo reale. Ci siamo Giulia, siamo pronti?
0: Ci siamo, a tra pochissimo.
1: A fra poco.

0: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere, perché dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più autorevolezza, più storie, più podcast, più video, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Quest'estate hai tutto, anzi, hai tutto di più. Corriere della Sera. L'estate passa. Quello che porti con te resta. Abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate. Quest'estate il Corriere è tutto.
1: Per chi è smart, in ogni scelta. E per chi ha il solito gusto, preferisce un gusto diverso dal solito. Insalatissime Rio Mare, un mare di ricette creative in una pocket bowl. Cambia gusto alla tua giornata.
2: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
3: A Oral-B io invece basta un click.
4: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
5: Oral-B, un click e riaccendi la pulizia perfetta.
6: Sapete cos'è la passione? Metterci il cuore nelle cose che fai, fino a creare un metodo di lavorazione esclusivo, perché dalla passione nascono solo cose buone. Grissini e Crostini, Pane Alba.
7: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
8: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
9: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è...

0: idea, dottor Scotti.
1: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
2: Per il pesto alla genovese Polly noi usiamo formaggi italiani e basilico italiano da filiera certificata. Ah, e lo lavoriamo fresco entro 24 ore dalla raccolta. Scusate, ma c'è da fare presto.
3: Pesto alla genovese Polly, senza conservanti.
4: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno ogni strofinata vorresti urlare aiuto! Prova via Cal Express Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata senza risciacquo. E con Bagno Express spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Cal Express, brillantezza senza risciacquo.
5: Ci riconosci subito? Siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Che parliamo la stessa lingua. Come Woody. Il Wurst è l'unico e inconfondibile. Siamo la Gen Woody. Il gusto che ci unisce è il gusto di stare insieme.
6: Che gioia. Aia.
7: Ciao, non mi riconosci? Certo, oggi sono cambiata per continuare ad assomigliarti. Sono la tua nuova cucina Berloni.
8: Berloni, dal 1960, architetture da vivere.
9: Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana Sapori di Piemonte.
10: Ho appreso ieri sera di non essere più il candidato. Il post di Andrea Pirlo non è una rinuncia alla nazionale, è la notifica di una decisione altrui ed è carica di amarezza.
11: Conto che sul gasolio e solo sul gasolio, per un controvalore pari complessivamente tra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 di agosto.
12: Faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti di fare il massimo del lavoro.
13: Mio fratello non merita di essere ricordato in mezzo al caos o alla violenza. Quello che chiediamo è una cosa, solo giustizia.
14: Se non fossi stato qui, se non fossi stato presidente, Israele non esisterebbe.
15: Eccoci tornati ad Agorà Estate, tantissimi temi come avete visto dalla nostra copertina. Noi partiamo dalla situazione internazionale con i nostri ospiti qui come Germano Dottori, consigliere scientifico di Limes. Buongiorno Germano,
16: buongiorno
15: e bentornato. In collegamento Luigi De Magistris, buongiorno e benvenuto.
17: Buongiorno, grazie.
15: Ecco, insomma, torna in primissimo piano la questione dell'Iran, che in realtà non è mai andata in secondo piano, anche perché questo pomeriggio Donald Trump riceverà a Washington Netanyahu. Insomma, è tanto che i due non si vedono. Allora Marco, vogliamo sentire subito il botta risposta, diciamo alcune parole di Trump su Netanyahu e viceversa, così poi commentiamo qui in studio.
18: Sì, in queste ultime ore hanno parlato sia Trump sia Netanyahu. Allora partiamo in questo caso dalla clip, in questo caso 4. Queste sono le ultimissime parole di Trump, che parla di Israele, parla di Netanyahu e avanza una tesi. Secondo Trump, senza di lui, se non fosse stato eletto Trump, Israele in questo momento non esisterebbe a causa degli accordi tra Obama e Iran, da ancora una volta la colpa a Obama, e quindi il tema è il nucleare che avrebbe devastato Israele. Vediamo.
14: Se non fossi stato qui, se non fossi stato presidente, Israele non esisterebbe. E probabilmente non esisterebbe nemmeno. Il Medio Oriente. Se avessero avuto un'arma nucleare, l'avrebbero usata. Forse non esisterebbe più il Medio Oriente come lo conosciamo oggi. ma sicuramente, a mio avviso, non esisterebbe più Israele.
18: E ascoltiamo le ultimissime parole arrivate proprio da Netanyahu, che raggiungerà oggi Donald Trump in America anche in occasione dei funerali del senatore Lindsey Graham. Ascoltiamo cosa dice anche a tema Iran.
14: Sto andando a Washington per un incontro con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. È un grande privilegio, ma anche una grande responsabilità. Dalla mia esperienza come primo ministro, so che in questi tempi complessi dobbiamo agire con grande determinazione e grande saggezza. Discuteremo tutte le questioni all'ordine del giorno, tra cui la più importante è l'Iran.
15: Dottori, Netanyahu dice che la più importante questione è quella del nucleare iraniano.
0: Evidente.
15: Dall'altra parte Trump ha detto che Israele non esisterebbe senza di me.
0: Parole va bene, d'accordo. Trump ha un suo stile comunicativo, ha una sua narrazione e in questa maniera lui cerca di far capire ai propri elettori e all'opinione pubblica anche internazionale che il suo impegno in favore della sicurezza di Israele non è in discussione. È ovvio, peraltro, che Israele è in grado di sopravvivere anche senza la copertura del presidente americano, non fosse altro che per il fatto di essere una potenza nucleare perfettamente capace di dissuadere i propri avversari. Quindi questa cosa qui, a mio avviso, va inserita in un contesto. È una forma di comunicazione politica, ovviamente molto secca e molto poco sfumata come tipico di Trump, ma va presa in questa maniera, non vanno attribuiti significati ulteriori, secondo me. È comunque molto importante che Israele e gli Stati Uniti si coordinino, anche perché i due paesi hanno delle agende che sono solo in parte sovrapponibili. Gli Stati Uniti hanno interessi globali, Israele ha interessi regionali e sono possibili situazioni nelle quali ci sia un disallineamento. A Trump interessa stabilizzare il pianeta. Israele invece ha una necessità impellente di assicurare una prospettiva di sopravvivenza a lungo termine al proprio paese.
15: De Magistris, che toni ci saranno nell'incontro di questo pomeriggio? Sei d'accordo sul fatto, come dice Dottori, che solo in parte gli interessi americani e quelli israeliani coincidono?
6: Ragionamento in parte diverso. Concordo. Israele non dipende dagli Stati Uniti per la sua esistenza, anzi in buona parte Israele condiziona anche la politica americana. Direi che senza Trump noi non avremmo avuto la destabilizzazione mondiale che stiamo avendo, cioè non avremmo avuto un genocidio terribile in Palestina, non avremmo consentito a Israele di aggredire il sud del Libano, ma anche Beirut, e soprattutto di iniziare un conflitto pericolosissimo con l'Iran. E non concordo sul fatto che Israele abbia solo un'idea di esistenza in Medio Oriente, quindi di

difesa. Israele ormai da tempo ha una politica espansionistica mondiale che per ora va molto insieme con le politiche di Trump. Non è

0: Friedkin e dunque potrebbe diventare direttore tecnico della nazionale. Per quanto riguarda il nome del CT potrebbe uscire già oggi nettamente favorito Roberto Mancini, anche perché l'altro candidato, che è Antonio Conte, ha più volte ripetuto di non essere mai stato contattato dalla Federcalcio. Oggi potrebbero arrivare novità, ma ricostruiamo quello che è successo ieri con il servizio di Alvise Losi e poi linea allo studio.
1: Qualche anno fa un ministro del lavoro aveva detto come provocazione che in Italia si creano più opportunità giocando a calcetto che spedendo curricula. E anche il tentativo di rivoluzionare la nazionale di calcio passa da amicizie nate sul campo, quella di Paolo Maldini e Andrea Pirlo, quella di Giovanni Malagò e Roberto Mancini. Ma non è solo questo. Il direttore tecnico aveva preteso totale autonomia di scelta insieme al suo advisor Leonardo. Si erano spesi, almeno mediaticamente, per far arrivare Pep Guardiola. Da Pep a Pirlo, però, a molti era sembrato un meme sulla differenza tra ciò che si è acquistato e ciò che poi arriva a casa. La sensazione di Maldini, invece, che la sponsorizzazione di Pirlo con l'agenzia di scommesse russa fosse solo l'occasione perfetta per farlo fuori dalla panchina della nazionale. Le dimissioni presentate ieri quando gli è risultato chiaro che la rifondazione del calcio italiano non avrebbe portato la sua firma, e del resto quello è il ruolo del presidente federale. Ma che Maldini non sia uomo diplomatico è cosa piuttosto nota a Milano, sponda rossonera. Le voci, evidentemente, non erano arrivate a Roma. 9 anni di attesa dopo aver smesso da calciatore per il primo ruolo da dirigente al Milan, chiamato proprio da Leonardo. Troppi prima i contrasti con lo storico addio Adriano Galliani. Un anno dopo lo scudetto del 2022 e il licenziamento in tronco. Il problema? Quello che l'attuale proprietario rossonero Gerry Cardinale ha poi definito un one-man show. Anche allora Maldini stava lavorando a un nuovo allenatore, Pirlo.
2: La prossima edizione del TG3 alle 14:20. Grazie per averci seguito. Buona giornata.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Lei aveva scelto di fare il paracadutista?
2: No.
3: Quando ho saputo che sarei andato nei paracadutisti, io ho avuto paura.
2: C'erano atti di nonnismo e funzionava così.
4: Un giorno in pretura, all'ombra della torre. Domani, 21:15, Rai 3.
5: Se l'Ucraina cade quest'anno, nel 2030 la Russia potrebbe attaccare la Finlandia.
6: La Russia è un paese in guerra, quindi il confine può rimanere chiuso.
7: Non posso dire di non aver paura di morire, ma se succede, succede.
8: Il fattore umano, questa sera in seconda serata, Rai 3.

0: Maestro, posso?
1: Ciao, ciao, certo che puoi.
2: Sì, l'ospite, Giorgio Zanchini. Non c'è, non c'è
3: Stefano più. Bollani.
2: Buongiorno, buongiorno.
3: È un onore per noi, per me, per Alice. Alice.
4: Assolutamente, benvenuto, ciao. Benvenuto.
2: Ciao, buongiorno, grazie.
3: Per mi quante siedo. Storie si sieda, anzi ti siedi Stefano,
2: siedo.
3: Visto che Stefano, oltre a essere il pianista che è, il musicista e il compositore, è anche un conduttore di una trasmissione amatissima che è Via dei Matti numero zero, ma è qui, come sempre, perché ha scritto un libro molto originale. Io ho provato a dire prima che cominciasse una trasmissione, tra Maurizio Milani e Kurt Vonnegut, Il tempo della stravaganza, con uno sguardo originalissimo che adesso descriveremo, perché è in buona sostanza uno storico che dal futuro ritrova una serie di reperti del nostro mondo e attraverso quei reperti cerca di capirci, di capire come siamo fatti noi esseri umani, com'era la Terra in questo periodo storico. Attraverso dei filmati bellissimi che abbiamo scelto di farti vedere, Stefano.
2: Sì.
3: Noi riprodurremo alcuni dei nodi di questo libro, però partiamo, visto che abbiamo cominciato con te che suonavi,
2: sì,
3: da un argomento difficilissimo: portare la musica in televisione. Perché non è un'impresa facile. Vediamo tre felicissimi esempi.

0: una stazione di posta, in Francia nel Settecento. Arriva una carrozza, scende una ragazza accompagnata da un uomo. L'uomo si allontana e la ragazza rimane lì da sola. C'è tanta gente intorno, studenti, gente che non sa cosa fare. È così bella questa ragazza che uno studente non riesce a trattenersi, si avvicina a lei e le chiede: scusate, come vi chiamate? Mi chiamo Manon Lescaut.
1: Bernstein è stato il primo che ha ideato un programma divulgativo musicale al quale ha dato il titolo The Joy of Music, che noi abbiamo preso in prestito, la gioia della musica.

0: a Bob Marley, il più famoso cantante e autore di musica reggae della storia.
1: Co-conduttrice Valentina Cenni, tua moglie peraltro Stefano, è così difficile portare la musica in TV?
2: No, non credo che sia difficile in realtà, anche perché tu hai citato tre esempi, due almeno sono meravigliosi, cioè Augias e Baricco, ma in realtà sono fra i pochi esempi di musica in TV, cioè questi esempi sono di programmi che hanno funzionato, quindi se ne possono fare di più.
1: Ti potrei fare l'obiezione però perché ci sono tre/quattro grandi conduttori.
2: Certo, però allora d'accordo, però ci saranno altri conduttori da qualche parte, dobbiamo fare semplicemente coltivarli.
1: Tu, quando fai Via dei Matti numero zero, ad esempio, scegli delle musiche già conosciute dal pubblico, introduci delle nuove musiche, quando capisci che funziona?
2: Ma in realtà noi ragioniamo per links, ti direi, nel senso che andiamo molto a gusto personale, perché crediamo che sia importante parlare di cose che ci piacciono molto e di conseguenza così abbiamo qualche speranza di catturare il pubblico.
1: Tipo, fammi un esempio.
2: Ma tipo, per esempio, io molto volentieri ogni tanto suono Lelio Luttazzi, però... Però altrettanto volentieri, 5 secondi dopo, magari parliamo di una qualche cosa che invece è di Liszt. Ma questo molto semplicemente perché le note sono le stesse, davvero, per cui i legami si trovano sempre.
1: Nel capitolo, nel reperto in cui tu a un certo punto descrivi da un lato il ritrovamento dei vinili, dall'altro anche della musica, di questa cosa magnifica che gli esseri umani della nostra epoca, dei secoli precedenti, sono riusciti a creare, metti assieme non a caso i musicisti più diversi. Ora non me li ricordo a memoria l'elenco, ma tu veramente metti Prince accanto a Bach, è giusto?
2: Sì, perché in realtà è quello che accade quando io suono, ma accade a tutti quando ascoltiamo. Cioè questi artisti dialogano fra loro, mai come in questi tempi è stato chiaro che sono tutti contemporanei, perché possiamo vederli in qualsiasi momento. Possiamo sentire Bach e Stevie Wonder e scoprire cosa hanno in comune e farli dialogare.
1: A proposito dei vinili, il ritrovamento del vinile è un momento bello di questo libro. Guardate, anche perché c'è una piccola rinascita dei vinili e ce ne parlerà Alice tra pochissimo, guardate queste immagini.
3: Senta, che lavoro sta facendo?
4: Controllo i mold.
3: Cioè che sono?
4: I mold sono una fase della produzione del disco e serve per fare lo stampo da cui poi vengono i dischi veri e propri.
3: Vengono tratti i dischi?
4: Sì.
3: E lei cosa fa?
4: Io devo vedere tutti i difetti, anzi sentire tutti i difetti che ci sono. Se ci sono dei graffi, se ci sono delle stonature, se ci sono delle distorsioni e tanti altri difetti che nuocciono poi all'ascolto della musica.
3: Ho capito. Quindi è un lavoro di responsabilità, vero?
4: Sì, molto, perché un difetto non avvertito nel mold poi porta una serie lunghissima di dischi che devono essere gettati.
3: Certo, immagino. Ma lei è sola qui o ha delle colleghe in questo lavoro?
4: No, sono sola.
3: Ah, è sola.
4: Lo faccio da sola, sì.
3: E ascolta tutto il giorno musica, dunque?
4: Sì, tutto il giorno.
1: Rinascita del vinile, Alice.
5: Esatto, io vi porto in questo report della FIMI, la Federazione Industria Musicale Italiana, del 2025. In una pagina c'è proprio, si chiama il capitolo, la resilienza del 33 giri, perché c'è una rinascita, il dato è del 6.8, ma soprattutto della generazione Z, come vediamo qui. I giovanissimi riscoprono la passione per il giradischi. Guardiamo rispetto al 2018, c'è una crescita che quasi raddoppia, arriviamo fino a addirittura il fatturato è di 38,9 milioni di euro nel 2024, l'Italia è l'ottava a livello globale. Infine qui ci sono le motivazioni che i giovani danno rispetto al vinile: il possesso della copia fisica, il rituale di riprodurre il vinile, l'immergersi in un album per intero, il valore senza tempo, mi piace leggere il booklet e infine mi piace collezionarli.
1: Stefano, tu che risponderesti? Perché il vinile?
2: Ma per quello che mi riguarda, non solo per il fascino in sé e per la nostalgia che mi evoca, ma anche per i rumori che fa. Stavo pensando mentre lei parlava, è particolarmente contraddittorio quello che sto per raccontare, ma io passo il tempo in studio col mio fonico a eliminare i rumori del pedale perché voglio che il suono sia pulito, e poi in realtà mi piace ascoltare i vinili e sentire...
1: Nel tuo libro Chi li salva sono una coppia che si chiama John Lennoe e Yoko Onnama.
2: È difficile pronunciare.
1: Sì, difficilissimo.
2: Sì, però sono John Lennoe.
1: Lennoe.
2: Esatto.
1: Perché?
2: Ma innanzitutto perché era una era l'occasione per chiarire ancora una volta l'intento del libro, cioè quello di adoperare una narrazione altra. John Lennon notoriamente non c'è più, invece in questo libro è colui il quale salva l'anima dell'umanità insieme a sua moglie. Mi sembrava molto bella l'immagine, quindi erano necessari per il mio racconto.
1: Perché questo libro fa un'operazione, secondo me, dicevo all'inizio, molto originale. Ci fa capire anche l'assurdità del nostro modo di vivere, anche la bellezza del nostro modo di vivere. E questo mi ha colpito molto. Cioè, da un lato tu riesci a farci capire con una grande distanza di uno storico del futuro quanto alcune cose nostre sono incomprensibili, dall'altro anche come ci arrangiamo in mezzo a questa incomprensibilità.
2: Che è la nostra forza, è il nostro bello, perché queste difficoltà ce le stiamo creando da soli, facciamo tutto da soli noi qui, e quindi un po' come Harry Houdini ci facciamo incatenare, ingabbiare, per poi vedere se ce la caviamo. Però ci sono tante cose per cui tanti momenti della vita in cui tutto sarebbe più semplice se adottassimo una prospettiva più spirituale e cosmica. Lo dico, ma io non è che sono bravo a farlo, che sia chiaro.
1: Belle pagine su Dio. Cos'era questo Dio? Che cos'era Gesù?
2: Non facile capire, perché lo storico in questione ha pochissime informazioni e quindi deve unire i puntini come può.
1: Gli esseri umani litigavano molto, gli esseri umani facevano la guerra. Guardate questo pezzo.

0: Stefano, questo è molto coerente con le cose che scrivi tu, il brano che abbiamo appena ascoltato.
1: Assolutamente, c'è anche un altro brano suo che è molto coerente, credo, con il libro. Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra cingendolo dall'oro. Perché anche questa è una narrazione alternativa, no, di un grande personaggio.
0: Lo storico che capisce di noi esseri umani sulla guerra e sui litigi?
1: Capisce poco, perché per grazia, per fortuna o per idea dell'autore, in questo mondo futuro la prospettiva è molto spirituale, ci si sente tutti davvero una cosa sola, non per modo di dire. Quindi no, le guerre sono la cosa più incomprensibile per loro.
0: C'è un altro meccanismo del nostro cervello, di come funzioniamo, sul quale lo storico si interroga e non riesce tanto a capire. Diciamo, lo metto così, la mentalità dicotomica, vero, falso, sì, no, tutto binario, vero?
1: Sì.
0: Perché si stupisce tanto il dualismo?
1: Si stupisce proprio perché loro si sentono una cosa sola, col creato, con la natura, e invece hanno notato che il nostro atteggiamento è fortemente duale, e questo dualismo non lo può risolvere nessuno, perché questo giusto, sbagliato, bello, brutto, bene, male, sono tutte cose molto personali, perché ognuno crea il proprio edificio di gusti e di convinzioni e di idee. Risultato, hanno tutti ragione, credo. Abbiamo tutti ragione. Quando io penso che quella notizia sia vera, falsa, ho ragione anch'io. È inutile che vi inveniate poi a dire e dimostrare che non è
0: un grande regista. Renoir diceva: il tragico della vita è che ognuno ha le proprie ragioni.
1: Ognuno ha le proprie ragioni.
0: Questo
1: sì,
0: è il punto. Sì. Noi tra poco vedremo delle immagini bellissime di Mina e Gaber. Ti viene in mente qualcosa di Mina e Gaber da suonare?
1: Bah, di Mina e Gaber tantissime cose, però c'era questa bellissima. Non arrossire.

0: Eccoli.
1: Io mi chiamo G.
2: No, non hai capito. Sono io che mi chiamo G.
1: No, sei tu che non hai capito. Mi chiamo G anch'io.
2: Ah, il mio papà è molto importante.
1: Il mio papà... no.
2: Il mio papà è così ricco che cambia ogni anno macchina, villa e motoscafo.
1: Il mio papà è così povero che non cambia nemmeno idea.
2: Il mio papà guadagna 31 miliardi al mese, che diviso 31 che ci sono in giorni, che ci sono in un mese, fa 1 miliardo al giorno.
1: Mio papà guadagna 10.000 al mese, che diviso sono i giorni che ci sono in un mese, fa 10.000 al giorno. Al primo giorno, poi dopo basta.
3: La sapevi a memoria?
4: Sì, sì, questo sì. Questa la sapevo, sì, sì. Beh, è uno dei miei pezzi preferiti, questo qua. Il mio papà mi ha portato a vedere... Mi ha portato un giorno sulla cima della collina e mi ha detto: guarda, un giorno tutto questo sarà tuo. E il bambino povero risponde: mio papà mi ha portato anche lui in cima alla collina e mi ha detto: guarda, e basta.
5: Stefano, leggo le prime righe del capitolo Il Progresso. I nostri antenati si erano autoconvinti di molte cose. Una delle più improbabili consisteva nella certezza di possedere il pianeta. E poi?
4: E poi? E poi cosa è successo? E poi è successo, si può tirare a indovinare, che a un certo punto abbiamo estratto troppe risorse e il pianeta si è ribellato, probabilmente.
5: Con un impatto, tra l'altro, su alberi, semi. E lo dico perché, guardate le immagini adesso, questo pezzo è, tra l'altro, sappiamo, molto caro a Stefano, anche la figura di colui che lo canta. Sentitelo.

0: Rodari Endrigo.
1: Rodari Endrigo. Cosa vuoi sapere di Rodari Endrigo? Se mi piacciono...
0: No, perché li amati tanto?
1: Beh, per motivi diversi, Endrigo perché è un grande poeta, è un grande autore della musica italiana, e Rodari perché è uno che scrive un libro che si chiama Grammatica della Fantasia, o è un pazzo o è un pazzo, quindi mi sta simpatico.
0: Senti Stefano, ora abbiamo detto, lo storico del futuro arriva nella nostra epoca, cerca di capire dalle poche tracce che sono restate come vivevamo, come pensavamo. Ci sono delle pagine molto belle, secondo me anche molto poetiche, sulla bellezza però, sulla nostra capacità di costruire e lasciare delle cose belle, la musica in primis, ma non solo.
1: No, non solo, l'arte in generale. Io credo che sia un valido motivo per pensare di essere sulla Terra, essere qua per cantare la bellezza di tutto quello che ci sta intorno. Tu dirai, ma a cosa serve? A star meglio?
0: La domanda a cosa serve la musica, no?
1: Sì, la musica serve a tantissime cose, serve per esempio come cura, ce lo siamo dimenticati, perché per noi oggi la musica è spettacolo, esibizione, andiamo ad applaudire quello bravo. Ma non solo è cura, e Pitagora ti diceva, hai un problema al fegato, canta questa cosa qua per tutto il giorno, ma è anche rito, cioè la musica è una cosa che si fa tutti insieme davanti al fuoco per pregare, per festeggiare.
0: Scusa, Stefano, la musica come rito lo capisco, ma la musica come cura?
1: Come cura? Pitagora, pensa, ma anche Platone, avevano delle idee molto precise su cosa ascoltare. Per esempio, Platone, alcuni modi, cioè alcune scale che si usavano nell'antica Grecia, li avrebbe vietati assolutamente, non li voleva neanche sentire. Questo? Questa scala, che si chiama frigio, che per noi, a noi rimanda un po' alla Spagna, no? Questa Platone non la voleva, eccitava gli animi, per esempio.
0: Questa diciamo è la musica alta, ma anche le canzoni sono curative, secondo te? Possono essere?
1: Le canzoni sono curative, sì, sicuramente.
0: Possono, diciamo,
1: certo, certo. Io la musica è tutta curativa, perché dipende da come tu la prendi. Se tu la accogli come cura, è una cura. Se la accogli come preghiera, è una preghiera. Se la accogli come divertimento, è un gran divertimento.
0: Senti, si parla tanto di Gesù nel tuo libro, perché?
1: Perché Gesù a me piace tantissimo, mi piace molto, mi piace Gesù, mi piace quello che pare che abbia detto, quello che ho voluto capire io del suo messaggio.
0: Ora vedremo un grande pezzo di televisione, e anche un pezzo di musica che conosciamo tutti, che mette assieme la dimensione animale e la dimensione umana, perché quando parliamo del progresso che tutto divora, tra l'altro nell'Antico Testamento anche c'è questo passaggio, no? Voi conquisterete la terra, la dominerete, dominerete gli animali, però in realtà qui mette assieme esseri umani e animali, è il quartetto Cetra.

0: Tra l'altro, Stefano, grande televisione, ma credo un insieme di grandi professionisti, nel senso, scopro qui, grazie a Enzo Rammairone, Quartetto Cetra si esibisce, testo firmato in italiano da Tata Giacobetti, musica di Gorni Kramer, Virgilio Savoni, in questa occasione dividono il palco con il quartetto statunitense, ammetto talmente ignoto, High Lows, che magari tu conosci, no, manco tu.
1: Intrasentito questo nome.
0: Senti, c'è un altro brano che volevamo farti sentire perché è stato anche molto parodizzato in televisione, no? Perché il musicista, il pianista qualche volta corre questo rischio, insomma accade questa cosa qui, ed è Antonello Venditti che è stato rifatto, ora tu non te lo ricorderai, insomma è stato preso in giro, però è anche, invece ci porta su quel territorio, quello della canzone popolare, sul quale una tua riflessione la vorremmo.
2: Ma prima degli esami, notte di polizia, certo qualcuno

0: Fatemele leggere però le righe che questo storico, in realtà Stefano Bollani, dedica, scrive sulla musica. Cantare insieme per noi rappresenta un gesto sacro, come dicevi poco fa, un ringraziamento collettivo per il miracolo della creazione. Grazie a questa pratica e all'allenamento costante che ci vuole, della creatività e dell'ascolto reciproco, viviamo in un mondo in cui le idee più particolari e fuori dai canoni si fanno strada facilmente e ci portano verso la bellezza. Stefano, posso farti un po' di domande, non dico personali, ma insomma, quali sono le canzoni popolari che ti piacciono di più? Se hai un autore preferito?
1: Sono tantissime. Quindi come faccio adesso? Ti devo dire, ho una predilezione per le dialettali e infatti mi sforzo di imparare i dialetti, mi piacciono tantissimo. Per esempio una canzone d'accumulo come quella di De André prima, sì. No? Che va sempre
0: accumulo,
1: a...
0: Accumulo. Sì.
1: Scusami, come nella vecchia fattoria in particolare, no? Per cui si aggiungono sempre dei pezzi, molto carina, è piemontese, a proposito di gente fuori dai canoni, è uno che non ha voglia di lavorare al telaio. La mia mamma vuol che fila a festa, ma mia festa butto la vesta mia. Sabato c'è la paga mia, il venne c'è sulla sonne mia, giobbia muto sulla lobbia, a mercoledì vado da Berto, mamma Marte gioco le carte, a lunedì sgratto le pile, sposto sì in pollo la mia mamma. Lui in pratica dice la mia mamma vuole che fila e io non ci penso proprio. Ma questo è un esempio, ma insomma le trovo sempre molto, di solito molto radicate, ecco, molto
0: belle. E tradizioni musicali.

0: musicali, che so, musica brasiliana, musica...
1: Se usciamo dall'Italia, la musica popolare brasiliana è fantastica, anche in Argentina, ci sono tantissime cose bellissime, in America, ovunque.
0: Scusa, quel tuo disco Carioca era...
1: Carioca era un disco registrato a Rio con musicisti brasiliani, sì.
0: Quindi è un mondo che tu non solo ami, frequenti, hai conosciuto.
1: Lo adoro, hanno la fortuna, come i nostri dialetti, ma anche come la nostra lingua, hanno la fortuna di avere un suono meraviglioso fra le mani. E questo portoghese che loro però...
0: Che si presta...
1: a me si presta la bellezza, nel senso che a me piace proprio. Eu gosto muito dessa coisa que a gente fala assim. Mi sembra una cosa talmente musicale che addirittura non avrebbe bisogno di musica.
0: Quindi quando tu suoni entra più facilmente che altre lingue?
1: Sì, mi entra più facilmente. È una delle mie lingue preferite.
0: E l'italiano non è troppo... solenne, troppo...
1: L'italiano chiude un po' solenne, vero? Milano. Mentre il Gran Milan è molto più bello Milan di Milano, in effetti. Però l'italiano è un clamoroso compromesso per cercare di tenerci insieme, quindi teniamocelo caro lo stesso. Cioè... Beh, è una lingua inventata per tenere insieme popoli che parlavano dialetti differenti.
0: Ora, noi stiamo per ascoltare un brano tuo, nuovo. Sì. Ma che ci suoni?
1: Io vi suono un pezzo che è dedicato a un luogo, ma anche a mia moglie, perché siamo stati tutta l'estate in Val di Fiemme e siamo stati benissimo, un posto stupendo. E quindi, siccome ho scritto lì quel pezzo, ho fatto un clamoroso gioco di parole con il nome di mia moglie Valentina e si chiama Vale di Fiemme.

0: Stefano, a parte
1: Giorgio,
0: cioè, i miei enormi complimenti.
1: Grazie.
0: Sono due domande che vorrei farti.
1: Sì.
0: Scrivere è come suonare o è un'attività molto diversa?
1: È come suonare da soli. Suonare, sai, ha il vantaggio che tu incontri altra gente, suoni con delle altre persone, oppure fai un programma TV ed è un lavoro collettivo, oppure scrivi una colonna sonora, c'è un regista con cui scambi informazioni. Mentre suonare da soli e scrivere è quella cosa che fai apparentemente da solo, e in realtà è evidente anche nel libro, in compagnia di tutti gli spiriti protettori.
0: Ultima domanda veramente ingombrante. Una canzone può essere anche poesia o è un po' retorico dirlo? Insomma, Dylan vince il Nobel, mille polemiche, mille discussioni. Te che dici?
1: Ma del Nobel non saprei cosa dire, in realtà. E sul fatto che una canzone possa essere poesia, insomma, è un po' su quei dibattiti duali.
0: No, perché io la domanda che ti faccio è, frequentando tu, essendo capace di leggere tutti i generi musicali, è antipatico?
1: Sembra. Che ci sono quelli di cui non parlo.
0: Tipo? Scusami Stefano, no, esiste una gerarchia?
1: No, esiste una cosa che noi facciamo...
0: Cioè la Sinfonia di Beethoven è più complessa di un brano...
1: Noi facciamo tutti una distinzione fra musica alta e musica... Cultura alta e cultura bassa. Non è davvero dimostrabile tutto ciò, perché è complessa nel modo che piace a noi, perché a noi piace sentire che Beethoven prende un tema, lo rifà, lo rimuove, eccetera, però ci sono altre cose che sono altrettanto forti, importanti, che non hanno quel grado di complessità, perché quella complessità è indice di una cultura che è la nostra, europea del momento. Magari quando i marziani hanno sentito... Spero di no, spero che non gli abbiamo mandato questa. Magari hanno pensato... Spero di no, perché avranno pensato alla guerra, sei d'accordo? Noi invece pensiamo al destino che bussa alla porta. Quindi bisogna stare attenti.
0: Sì, anche se, veramente l'ultima cosa. E però più, in un pentagramma tu avrai più o meno difficoltà quando lo...
1: Sì, certo, assolutamente. Ci sono difficoltà di grado diverso. Sì, è tutto diverso naturalmente. Perché c'è una musica che si potrebbe chiamare musica esatta, che è tutta scritta, che è quella dei grandi compositori, che quindi è ardua perché devi suonare esattamente quello che volevano. E c'è una musica che invece è patrimonio comune, dalla quale tu attingi e fai quello che vuoi. Io faccio quello che voglio anche con quei signori compositori, ma chiedo sempre scusa.
0: Stefano, è stato un privilegio ospitarti.
1: Grazie, anche
0: Stefano
1: per me.
0: Stefano Bollani ha scritto un libro originalissimo, Il tempo della stravaganza, pubblicato da Mondadori. Grazie davvero, speriamo di rivederci presto. Alice, grazie a te.
1: Grazie.
0: E con Quante storie ci vediamo domani.
2: C'è qualcuno qui sull'isola che ha vinto il jackpot alla lotteria.
3: Sono anni che gioco. Non è giusto.
4: Ma cos'è?
5: Badwell?
4: Sì, quindi?
5: È morto.
4: Altro che morto, è stecchito.
6: Sai cos'è questo? È il biglietto vincente.
4: Tenete voi il denaro. Ne avete più bisogno di me.
7: Salute. Qualcuno lo sa che lui è morto?
4: No.
7: Perfetto, la risolveremo all'antica.
8: Per il ciclo Voilà le cinéma à l'ancien, come una volta. Venerdì 21:15, Rai 3.
9: Sono la moglie di Odisseo.
10: È morto.
9: Non per me.
10: Nessuno è mai tornato.
11: Sposa uno di loro, uno qualunque, e gli altri se ne andranno.
12: La grande epica dell'Odissea arriva sul piccolo schermo.
13: E cosa dirà la gente quando vedrà che sono tornato da solo?
14: Ti abbiamo atteso tutti questi anni.
9: Sceglierò presto.
11: Quando?
9: Quando avrò finito la tela.
14: Chi sei tu?
12: Ithaca, il ritorno. Venerdì 7 agosto, 21:15, Rai 3.
15: Si infiammano se lavi male i denti.
16: Gengive.
15: Ah, ma quindi li lavo male.
16: Il manuale non è il massimo.
17: Passa ora al Biaio.
18: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
19: Enigma risolto.
18: Nulla pulisce come ora il Biaio.
20: Perché non l'ho fatto prima?
21: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
22: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
21: È un'altra cosa.
23: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803 800.

0: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Quando il dolore delle afte ti disturba, puoi attenuarlo con Alovex Protezione Attiva, che con una pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Contro le afte puoi provare Alovex Protezione Attiva. Per afte diffuse puoi utilizzare Alovex Afte e Mucositi.
2: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
1: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
2: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
1: Gillette Venus.
3: Con Enigmistica Sport, il divertimento è sempre in gioco. Cruciverba, sudoku, rebus e curiosità sportive anche in vacanza. Ogni giovedì in regalo con la Gazzetta dello Sport. La prossima uscita in edicola il 30 luglio.
4: Questo suono ti dà fastidio sulle immagini? È quello che succede alla tua pelle sensibile se non usi il detergente giusto. Scegli un vero esperto. Il nuovo Neutromed Intimo Delicatezza. La sua formula a tripla protezione rispetta il tuo pH ed è approvato dall'Associazione Italiana Donne Medico. Neutromed, l'esperto delle pelli sensibili.
5: Perché non l'ho fatto prima?
6: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
7: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
8: È un'altra cosa.
9: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803 800.

0: Il cibo è politica, punto interrogativo, il cibo è politica. Questa è la tesi di Fabio Ciconte, fondatore, direttore di Terra, uno dei nostri maggiori esperti di filiere enogastronomiche, delle questioni legate al cibo, ma anche della storia di questo campo. È nei nostri studi, buongiorno e bentornati all'ascolto, alla visione di Quante Storie. Fabio Ciconte nei nostri studi. Ciconte, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Il cibo è politica è il titolo del suo saggio, una vela di Einaudi che ha anche la caratteristica delle vele, cioè una forte militanza e una riflessione anche sul senso della collettività in queste battaglie, se vogliamo chiamarle battaglie. Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, al nostro ospite e a chi ci segue da casa.
0: Allora, che il cibo sia politica, credo ci sia poco da discutere, no? Ciconte, diciamo, è politica.
1: Assolutamente.
0: Punto.
1: Punto.
0: Lei ce l'ha insegnato anche in saggi precedenti, dei quali abbiamo discusso qua, ma insomma, Fabio Ciconte lo conoscete perché l'avrete visto, immagino, a Gheo. E però non possiamo non partire dall'attualità più stretta che riguarda anche il cibo, anzi per noi italiani riguarda forse particolarmente il cibo, e cioè dalla guerra dei dazi. Ripartiamo dalle immagini, dal momento in cui tutto si è aperto.
3: Questo è il giorno della liberazione. Stanno per accadere cose bellissime che aspettavamo da tempo. Il 2 aprile sarà ricordato per sempre perché è il giorno in cui ritorneremo a far rinascere le finanze americane. Tra poco firmerò uno storico ordine esecutivo con dazi reciproci. Loro fanno a noi e noi facciamo a loro. L'Unione Europea è molto dura dal punto di vista commerciale. Ci ha derubato per anni con il 39% di dazi. È patetica. Noi applicheremo il 20%. È un sistema gentile e reciproco. Se volete zero dazi, allora fate i progetti in America.
0: Qui Ciconte, vorrei farle un paio di domande. Al di là dei disastri che sta provocando, diciamo, questa decisione in questione, A, riguarda anche il cibo, B, non ci aveva insegnato lei stesso in saggi precedenti, in studi, in ricerche, in impegno, che però quelle enormi, lunghissime filiere sono dannose, soprattutto per i contadini, per gli agricoltori, quindi questo potrebbe paradossalmente essere positivo?
1: Paradossalmente sì, però intanto dobbiamo dire che Trump dovrebbe ricordarsi quello che sta succedendo in queste settimane, per esempio con le uova, che stanno avendo, diciamo, scaffali vuoti di uova per via dell'aviaria, e i suoi amministratori stanno venendo in Italia a chiedere le uova. Quindi, diciamo, questa chiusura commerciale che lui sta attuando, questo giorno della liberazione, forse dovrebbe un po' rivederlo, perché poi le persone, quando trovano gli scaffali vuoti, vanno un po' in panico, e quando le persone vanno in panico perché non c'è il cibo che loro si aspettano quotidianamente, di solito succedono sempre rivolte in giro per il mondo, e la storia questo ce lo insegna. Dopodiché è ancora un po' presto per capire quello che succede. Sicuramente sul cibo c'è grandissima preoccupazione, però ricordiamoci che in Italia buona parte degli agricoltori, parliamo dell'80%, sono piccoli agricoltori che lavorano nel mercato interno. Noi esportiamo tanto.
0: Vino, ad esempio.
1: Beh, il vino sicuramente lo esportiamo, però ricordiamoci questo, che il nostro, noi arriviamo ad esportare quasi 90 miliardi di euro, di tanto. Però il 65% rimane nel mercato europeo, il 10% va negli Stati Uniti, e quindi c'è una grande preoccupazione dei grandi player dell'agroalimentare. Questa cosa a me preoccupa su un punto, e cioè se ritornerà ad esserci un meccanismo inflattivo, cioè se ritorna l'inflazione, lì cominciamo ad avere problemi seri, perché poi questo si ripercuote di nuovo sugli scaffali del supermercato, e gli scaffali del supermercato sono un po' un termometro delle nostre vite. Quando vediamo che un prezzo sale, dobbiamo sempre un po' preoccuparci.
0: Ma in complesso, soprattutto nel campo del mercato del cibo, insomma, dell'enogastronomia, la deglobalizzazione può essere positiva?
1: Per me può essere positiva, perché noi abbiamo spinto tantissimo sull'export, ma noi l'export proprio non ce l'abbiamo sotto controllo, perché poi arriva un Trump qualunque, oggi è Trump, domani è un altro, e ti blocca le esportazioni, e quel mercato lo blocchi. Quindi dobbiamo un po' stare attenti a questa idea iperproduttivista del produrre per esportare sempre di più, perché poi bastano cedimenti di questo tipo per vedere fibrillazione internazionale. Ma noi l'abbiamo visto anche con la guerra in Ucraina, perché con la guerra in Ucraina è stato al contrario. Lì si sono bloccati 22 milioni di tonnellate di cereali, che non sono tantissime, e hanno creato un panico internazionale nelle borse, nei mercati, nella, diciamo, produzione di pasta, di pane. Questo, insomma, dovrebbe farci riflettere sulla globalizzazione, anche un po' sul capitalismo, su questi flussi di merci che vanno da una parte e da un'altra. Perché cosa? perché poi il cibo ce n'è a sufficienza in tutto il mondo, quindi non c'è un tema di redistribuzione vera. Qui questo, parliamo di mercati finanziari.
0: Questo è il punto, uno dei punti forti di questo saggio, il cibo e politica, perché noi veniamo da anni, ma insomma Fabio Ciconte ce lo spiega molto bene, in cui non dico si sia responsabilizzato moltissimo il consumatore, ma si è detto, guardate, il modo in cui voi scegliete il cibo è molto importante, però Ciconte in buona sostanza dice non basta. Non basta, perché le battaglie e la consapevolezza un tempo era molto più collettiva. C'erano dei movimenti globali e, ma insomma poi mi correggerà se sbaglio nell'interpretazione, ci sta invitando a prendere collettivamente coscienza dei disastri degli assetti globali, chiamiamola così. Nel 99, ad esempio, questi erano gli slogan.
4: Gli ideali non sono cambiati più di tanto. Pace, amore universale, rispetto della natura. Solo che oggi negli slogan, al posto del Vietnam, c'è la globalizzazione. Paradossalmente la sola idea di un mercato mondiale in cui prodotti, capitale e persone si muovano secondo regole uniche condivise da tutti, qui a Seattle deve essere difesa con le armi, ma è soltanto il segno esteriore di contraddizioni più profonde. Le esigenze delle grandi economie mondiali sono tante.

0: lussi ecologici.
1: Seattle 99, è veramente cambiato tutto.
2: È cambiato tutto, però abbiamo ancora quelle sperequazioni globali che oggi ci sono. I paesi diciamo, di una certa fascia della popolazione, 25 milioni di agricoltori che fanno per esempio il caffè, oggi sono in una crisi micidiale per via dei cambiamenti climatici, quindi noi consumatori, diciamo, dell'Occidente paghiamo di più il caffè, ma quei 25 milioni di produttori sono al collasso. In questa, diciamo, globalizzazione dei mercati alimentari, guardate, non ci sta vincendo sostanzialmente nessuno. Quei movimenti là del 99 ci dicevano che forse, diciamo, bisognava ripensare al modello della globalizzazione. Cosa è successo nel frattempo? Da allora ad oggi, complice anche un po' Genova 2001, insomma, è stato il massacro di quei movimenti, è stata una fase drammatica della nostra storia. Però da una parte noi abbiamo i dazi di Trump e dall'altra parte invece c'è un po' quella, lo chiamavo, la solitudine del consumatore, no? Cioè noi singole persone con uno stipendio molto basso, perché dobbiamo ricordarci che i salari in Italia sono i più bassi d'Europa, che vogliamo fare una spesa magari consapevole perché sappiamo i problemi che noi viviamo e ci troviamo al supermercato nella consapevolezza di non poterlo fare perché non ce lo possiamo permettere, con il senso di colpa di non poterlo fare, perché in qualche modo c'è stata questa idea che fosse tutto sulle spalle del singolo consumatore. E io credo che questo sia stato un po' un gioco in cui tutti siamo caduti, no? Questa idea che, diciamo, cambiamo il mondo all'ora di cena. Ecco, forse, diciamo, il tentativo che dovremmo fare oggi è dire: noi proviamo a fare una spesa consapevole secondo le nostre possibilità.
1: Questo gioco, lei ha usato questa parola, per ora l'hanno vinto le grandi multinazionali del cibo.
2: Beh sì, l'hanno vinto loro, che continuano a farci pensare, tra l'altro, che con la nostra scelta consapevole riusciamo a cambiare il mondo. Ma in realtà tutti gli indicatori ci dicono che il mondo sta andando in un'altra direzione. Voglio dire, cioè, la crisi climatica sta aumentando, gli agricoltori si impoveriscono sempre di più, i dazi, il protezionismo di Trump ci insegna che il mercato globale non regge. Allora io, come consumatore davanti al supermercato, che cosa posso fare? Lo posso fare se restituisco e capisco il valore politico del cibo, ma queste settimane ce lo stanno insegnando. Allora io penso che dobbiamo ritornare a, come dire, a fare una spesa consapevole secondo le nostre possibilità, però interrogarci anche sulle istituzioni, sulla politica, su quello che fa, le scelte.
1: Anche perché,
2: che sono.
1: Questo lo spiega con grande chiarezza, poi arriveremo al tema del costo del cibo, perché quello è importantissimo in tutto il discorso che porta avanti da anni Fabio Ciconte, anche perché siamo andati negli ultimi anni verso un'omogenizzazione non soltanto del gusto ma anche degli acquisti. E guardate queste immagini.
3: Il professor Gaetano Laghetti è il responsabile della banca del germoplasma che fa capo al Consiglio Nazionale delle Ricerche. Non sembra, ma è l'Indiana Jones italiano dei semi antichi. Anche il grano, i nostri grani antichi, sono qui dentro, ma scomparsi dalle nostre tavole.
4: E siamo andati a trovarlo sull'Appennino meridionale.
5: Addirittura.
4: E abbiamo trovato il farro, davvero quello antico,
5: quello
4: il farro
5: romani.
4: Piccolo, quello degli antichi romani. Dopo 30 anni siamo ritornati negli stessi posti, si era estinto, non c'era più.
3: Ai creatori delle nuove varietà però interessa il mercato, ovvero che le varietà durino sullo scaffale, che siano esteticamente migliori, che non marciscano mai, che si adattino al settore dei mangimi e all'industria. I pomodori pelati di oggi hanno sostituito il San Marzano perché hanno una buccia troppo delicata per le pelatrici automatiche. Se poi si è perso il sapore, pochi se ne sono accorti.
1: In Norvegia, dove c'è una cosa simile, no? Lei lo conosce perché l'ha citato in altri suoi libri, sembra tutto molto più organizzato.
2: Beh, in Norvegia, alle Svalbard ci hanno investito 20 milioni di dollari solo per la ristrutturazione. Qui a Bari, una delle banche più antiche del mondo, hanno un budget annuale di 75 mila euro. Quindi insomma la differenza c'è, però fanno un lavoro. Il punto vero è questo: abbiamo perso il 75% dell'agro biodiversità. Perché noi oggi mangiamo quelle 4-5 varietà che sono perfette, diciamo coltivate come se fossero dei bulloni in una qualsiasi industria, perché il mercato vuole questo, vuole la perfezione.
1: Mi ricordo che lei una volta ci portò una mela, no? E disse: guardate com'è perfetta.
2: Esatto, è tutto perfetto nel nostro modello produttivo, ma questo qui di nuovo la pagano, intanto le pagano i sistemi naturali, perché un sistema naturale non sono basati sulla perfezione, sono basati sulla diversità, e quindi tutto quello che noi perdiamo, poi abbiamo la follia del genere umano, è costretto a salvaguardarli dentro queste banche del germoplasma, che ci pensiamo è un po' una, dis-

0: utopia dell'umanità, perché noi dobbiamo salvaguardarci da noi stessi, quindi le mettiamo in queste banche, quello che rimane, quello che siamo riusciti a conservare. Però questo ci dice che poi il mercato lo controllano quelle grandi aziende multinazionali che inventano le nuove varietà e che hanno il controllo di tutta la filiera, persino dell'agricoltore che a casa sua, nei suoi terreni, deve fare tutto quello che dice l'azienda multinazionale, persino a chi vendere, al costo a cui venderlo e via di questo passo. E questo, come dire, se da un lato a noi permette di fare una scelta molto delimitata, quindi molto bassa, per cui chiediamoci sempre se stiamo davvero scegliendo noi. Oppure c'è qualcuno che ci sta facendo scegliere, però questo per l'agricoltore vuol dire perdere tantissima capacità millenaria che ha avuto l'agricoltore di selezionare nuove varietà, nuove specie, di stare a contatto in rapporto stretto con la natura. Oggi questo sostanzialmente non c'è per chi fa agricoltura, diciamo, e vuole stare sul mercato. Se vuoi stare sul mercato oggi devi vendere in quel modo.
1: Alice.
2: A proposito di questo, cioè della perdita dell'agricoltore, proprio della capacità di incidere, di anche forse dire la sua su tutto questo e del potere del mercato, io vi porto nell'ultimo rapporto di Ismea sull'agroalimentare. E in questo grafico che ora vi sto mostrando c'è la catena del valore della pasta di semola. Ora guardiamo il 2017 rispetto al 2023. Al supermercato noi troviamo un chilo di pasta a 1,73 euro, non pensiamo al mezzo chilo, cioè a mezzo chilo, noi lo compriamo in mezzi chili. Ora, di questo 1,73 euro, 0,62 lo prende la grande distribuzione. In arancione, quindi 0,42 centesimi, lo prendono i pastifici. Poi c'è un piccolo verde che lo prendono i mulini, 0,16. 0,62 la fase agricola. Guardiamo il contadino, quindi il contadino che proprio è all'inizio di questa lunga filiera, prende è in negativo. Quindi prende meno 0,12, quindi questo ci sembrava un'incongruenza, ma quasi un paradosso, e vogliamo capirci di più.
0: Meno. Questa è una cosa, dobbiamo sempre tenerlo, dovremmo stamparlo e portarcelo in giro questo schema. Intanto lo fa Ismea, quindi un ente pubblico che studia i mercati agroalimentari, quindi non lo fa un'associazione come Terra. E ti dice che l'agricoltore, per vendere per il grano, per fare la pasta, è costretto a vendere in perdita, dati certificati.
1: E come campa?
0: Campa con i contributi della PAC, campa con i contributi, diciamo, europei, quindi della politica agricola comune, ma ti sta dicendo che questo mercato non regge. Perché noi troviamo poi la pasta da mezzo chilo a 60-70 centesimi in super offerta. Il supermercato la sua quota se la tiene, naturalmente. L'industria anche una parte di quota se la tiene. Quello che ci perde sempre in questi anni è stato il supermercato, ma l'abbiamo visto nelle proteste di quest'anno, dell'anno scorso soprattutto, degli agricoltori. Gli agricoltori vanno in piazza perché protestano per il giusto prezzo, perché non stanno in piedi. E guardi Zanchini, le aziende agricole stanno chiudendo, ma tantissimo, quindi rimangono solo i grandi player nazionali e internazionali dell'agricoltura. Io, diciamo, un modello di agricoltura fatto da grandissime aziende, un po' all'americana, devo dire che non mi convince affatto.
1: Al mercato noi che compriamo? Questo comprava la sorella.
3: Permesso? C'hai i peperoni buoni, Gigi?
4: Ammazza, meglio di questi.
3: Fammi un po' vedere qua la cassetta là, se mi piace.
4: Che questi sono speciali.
3: Fammi un po' vedere.
4: Questi è una cosa estera.
3: Ma mica tanto.
4: Ammazza,
3: perché...
4: meglio di questi.
3: Ma va, ho paura che sono quelli a tre punte, che pizzico.
4: No, questi sono smelati, dolci.
3: Voi dovete stare attenta che quando piatti i peperoni non so a tre punte, perché tanto orto possono pizzicare.
4: No, non
3: pizzico. Quando che uno fa un piatto preparato, che
4: pizzica,
3: buttiamo tutto. È
4: no,
3: vero,
4: no,
3: signora?
4: No, c'è se beve più vino.
3: Fammi un po'
4: vino.
3: Ma il vino no, sono smelati, sono dolci.
4: Sono dolci.
3: Ma quanto sono buoni.
4: T'ho detto. Sì, t'ho detto.
3: Dammi 3-4 kg, va.
4: Che pia questi
3: oggi
4: qua.
3: Oggi voglio fare una dicamata con i clienti miei. Ti volete che vi capo io? Guardate quanto sono belli. Ecco, guardate quattro punte, vedi?
4: Che.
3: Proprio belli, va.
1: Che poi l'ha mangiato e l'ha rimesso. Scusi, Conte, ma al mercato noi che compriamo?
0: Noi compriamo intanto relazioni umane, perché no, poi questo te lo dice. E poi compriamo tanti prodotti anche locali, c'è un rapporto spesso con i contadini o diciamo dei mercati agricoli, diciamo, regionali mediamente. E sono mercati diversi dal supermercato. Il problema è vero che c'è una competizione enorme col supermercato. Cioè tu oggi l'80% degli acquisti alimentari passa da un supermercato, l'80%. Qualche anno fa

0: Però le avrei detto 72%. In pochi anni siamo arrivati all'80%. Questo chiaramente vuol dire che i mercati hanno sempre meno persone che ci vanno, sono persone molto anziane, anche perché i mercati sono aperti mediamente solo la mattina e sono più scomodi rispetto al supermercato.
1: Costano di più o di meno?
0: Costano di meno anche, però uno dice, guardate, nella nostra società c'è un elemento che dobbiamo sempre tenere in considerazione quando parliamo di cibo, che è il tempo.
1: Certo.
0: Il tempo nel cibo conta. È molto importante, perché devi avere il tempo di andare a fare la spesa, devi avere il tempo di portarla a casa, cucinare, trasformarla, via dicendo. Oggi il tempo per fare questo ce l'hanno molte persone, tant'è qual è il mercato che sta crescendo tantissimo? È quello del cibo pronto. No? Del cibo già, non dico masticato, quello sarà la prossima era, però del cibo già pronto sì, perché oggettivamente le nostre vite sono quelle, devi lavorare di più perché guadagni di meno, non hai tempo e quindi i mercati stanno soffrendo tantissimo.
1: E quindi Ciconte ci dice in questo saggio, è il sistema che va riformato. Sì. Peccei l'aveva detto decine di anni fa, rivediamolo.
2: È andato all'uomo moderno un potere immenso, inusitato. Egli tiene effettivamente in mano il mondo. Ma lo sa governare? No, non lo sa governare e anzi ne distrugge alcune basi fondamentali di vita, perché non ha sviluppato contemporaneamente anche le sue capacità nel campo sociale, nel campo politico, nel campo morale. La natura che oggi violentiamo in tutti i modi sarà ancora più mortificata, sarà ancora più impoverita.
1: Questo è un filmato, Aurelio Peccei, 1968. Oggi non parliamo tanto dei limiti dello sviluppo quanto di sostenibilità, però è tutto un po' ambiguo, ci spiega lei, perché molte aziende si vendono come sostenibili, ma in realtà è solo greenwashing. Aiutiamo chi ci sta seguendo.
0: Beh, tanto i limiti dello sviluppo era un titolo corretto allora e un titolo corretto anche oggi.
1: Sì.
0: E quindi, insomma, quell'intuizione di allora dobbiamo anche coglierla oggi. Oggi invece è tutto un pochino più in positivo, la sostenibilità è un po' tutto green, il greenwashing è quel meccanismo di colorare tutto di verde, di farci sembrare tutto sostenibile. Tant'è quando noi andiamo a fare la spesa oggettivamente
1: sembra tutto verde,
0: soprattutto il packaging, se ci fa caso, è ormai tutto quel marrone, quel verde, sono tutti i colori che ti riportano alla natura, oppure ti dicono plastica riciclabile, che è per definizione la plastica, diciamo, riciclabile, almeno quello del packaging. C'è una serie di cose che ti inducono a poi dicono agricoltura sostenibile.
1: Secondo te, ieri ho comprato in supermercato dei cereali, ovviamente non dico null'altro, sembrava praticamente stessi prendendo la cosa più sana e...
0: Assolutamente. Ecco, non è così. Questo glielo dico, non è così, però dobbiamo... È veramente difficile oggi andare a fare la spesa al supermercato. Tra l'altro tutti andiamo al supermercato, quindi gli altri mentono, quelli che dicono che non ci vanno. Però questo secondo me è interessante, perché... Diciamo, la nostra vita da persona che va al supermercato è difficilissima, perché poi devi stare lì e chiederti, guardare l'etichetta e provare a capire, mi stanno prendendo in giro oppure sto facendo una scelta davvero consapevole. Per questo io insisto molto su quest'idea che forse il considerare noi stessi come consumatori è proprio una cosa che dobbiamo smettere di fare. Cioè noi ormai parliamo di noi stessi, ci definiamo come consumatori, visto che lettori non lo siamo più, perché ormai a votare non ci va più
1: nessuno. E invece siamo cittadini, è il sistema.
0: Io insisto molto sul fatto di essere, di considerarci cittadini, persone, perché poi alla fine
1: cambia molto. Pagina dice, ci sono una serie di azioni che possiamo fare come collettività.
0: Beh, intanto c'è una cosa. Noi abbiamo, lo diciamo prima, dei salari da fame in Italia. Io credo che una battaglia politica sui salari sia una delle misure più ecologiche che si possa fare oggi e più ecologiste, perché ti permetterebbe una battaglia sui salari, quindi aumentare i salari in Italia, allora sì, di fare acquisti consapevoli. Ma io come faccio a chiedere a una persona di non andare a comprare al discount perché trova cibo fatto male o che fa male all'agricoltura, se poi non hai soldi fisicamente per mangiare, dar da mangiare alla propria famiglia? Con quale faccia lo faccio? Visto che, diciamo, dobbiamo un po' uscire da questa idea un po' snob, no, dell'ambientalismo che dà le soluzioni facili, io penso che la situazione sia complessa. E quindi il salario è una battaglia, di nuovo, ecologista. Lo stare insieme agli agricoltori che combattono per il giusto prezzo dei loro prodotti, il tema della pasta, lo dicevamo prima, è una misura importante, è una battaglia importante da fare insieme agli agricoltori. Le persone,

0: gli agricoltori, altrimenti gli agricoltori si sentiranno sempre da soli. Invece penso che dobbiamo fare un'alleanza profonda, ma lo dico, diciamo, da ambientalista, da ecologista, lo dico da presidente di un'associazione ambientalista che è Terra.
1: Anche perché ci conta il tema della povertà alimentare, insomma, molto caro a Terra, ci conta stesso, è un'urgenza vera del nostro paese. Guardate questo servizio che ha fatto Raffaele Manco.
2: Siamo all'interno della sede centrale dell'Associazione Nonna Roma, il quinto municipio, in un punto particolare siamo al Quarticciolo, uno dei nostri empori solidali, il primo che abbiamo aperto. È un modo di fare distribuzione che supera l'idea del pacco alimentare, perché i prodotti sono sistemati sugli scaffali, un po' come un piccolo alimentare di quartiere, i prezzi però dei prodotti sono in punti, le famiglie che vengono a fare la spesa in emporio hanno un punteggio da usare nell'arco del mese, il punteggio è calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, e quindi le famiglie, invece di prendersi il classico pacco preconfezionato, preparato da noi in base alla disponibilità di magazzino, possono scegliere in base alle necessità e anche al gusto, perché l'idea di fondo è che tutti hanno diritto di scegliere cosa mangiare, anche chi si trova in una situazione di indigenza o di povertà. Noi siamo nati nel 2017 e inizialmente seguivamo 150 nuclei familiari, tutti all'interno del quinto municipio, tutti segnalati dal servizio sociale. Col lockdown, diciamo, la richiesta è esplosa e per fortuna anche la solidarietà, e seguiamo tra i 2000 e 2500 nuclei familiari, quindi bisogna sempre moltiplicare per 3-3,5 per arrivare a un numero di persone più o meno reali. Ci sono tantissimi italiani, tantissimi stranieri, la povertà è multidimensionale. Pensiamo anche ai famosi occupabili che magari non sono abbastanza qualificati o magari sono fuori dal mondo del lavoro da così tanto tempo che non riescono a rientrarci. Ci sarebbe bisogno di cominciare a vedere le persone al di là della povertà e cominciare a fare una presa in carico delle persone in toto, al di là dei bisogni materiali, che poi quelli sono un sintomo dell'insieme, che è molto più complesso, molto più ampio.
3: Guarda, il pane l'ho preso?
4: Sì.
3: L'ho preso? Io non lo vedo,
4: sì,
3: però.
4: Sì.
3: Ah, sarà. Ciao. Gli avevamo tappa da allora.
5: Ok, grazie. Il pane pure prendi?
3: Ha preso, preso.
1: Che dice Ciconte?
0: Qualche tempo fa sono andato a trovarli proprio lì in quello stabilimento. C'era una signora che raccontava che lei, quando va a comprare la pasta al discount, la compra in base ai minuti di cottura. Cioè deve durare, la cottura deve essere il minor tempo possibile. Lo sa perché? Perché in questo modo risparmia gas. E quindi, diciamo, incide sulla sua bolletta del gas. La vita delle persone, quando noi parliamo di cibo, è questa. E quindi a me interessa molto tenere insieme le questioni, la sostenibilità sociale e la sostenibilità ambientale, unire il tema della sostenibilità del cibo col tema dell'accessibilità al cibo. Se noi non teniamo insieme questi due elementi non ne usciamo.
1: Sì, però l'attore grande distribuzione o multinazionale, da un lato dà da mangiare a un sacco di persone, dall'altro è molto più forte.
0: Certo. Beh, gli attori sono tanti però nei sistemi alimentari, anche le città per esempio giocano un ruolo importante, perché poi, diciamo, molte persone dell'umanità vive dentro le città. Ad esempio a Roma abbiamo messo in piedi questa esperienza istituzionale, perché riguarda il comune e della società civile, che è il Consiglio del Cibo di Roma, che è un consiglio, diciamo, costituito da 140 realtà, produttori, aziende agricole, associazioni. Io sono il presidente di questa consulta, sono stato eletto un anno e mezzo fa, che ha l'idea di provare a costruire le politiche del cibo della città, cioè come si risponde ai problemi che affronta Nonna Roma o alle questioni, le problematiche dei mercati o allo strapotere della grande distribuzione, anche facendo politiche dentro le città. E con il Comune di Roma stiamo provando. Beh, tipo se tu fai una delibera sulla povertà alimentare che aiuta le persone ad avere magari un pacco che adesso per esempio non sta arrivando perché ci sono dei ritardi da parte dell'Europa, Fai del bene. Se tu in una mensa scolastica, come abbiamo fatto nel Comune di Roma, cominci ad attivare dei pasti totalmente vegetali e quindi diminuisci la quantità di carne che arriva in una mensa, a Roma ci sono 155.000 pasti al giorno nelle mense scolastiche, quindi se cambi quello un po' di cambiamento lo fai, oppure se attivi, diciamo, dei luoghi dove si possono incontrare le persone che si occupano di cibo, fai tanto cambiamento e quindi non ti rimane solo il supermercato.

0: come luogo dell'agire del consumatore, ti rimane, diciamo, ritorni a dare al cibo, all'elemento cibo, un valore politico, un significato politico e collettivo, perché noi abbiamo bisogno in questa fase storica di ripensarci come collettività e non come semplici individui, perché come semplici individui stiamo deboli, deragliando.
1: Sì, tra l'altro ci sono anche delle pagine molto molto interessanti sugli allevamenti intensivi, sul consumo di carne. Ma insomma, il cibo è politica, ve lo dovete leggere. L'ha scritto Fabio Ciconte, l'ha pubblicato Einaudi. Ciconte, grazie per essere venuto nei nostri
0: grazie
1: studi.
0: Grazie a voi.
1: Alice, grazie a te.
2: A te, Giorgio.
1: E con Quante Storie ci vediamo domani.
3: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
4: Sapete cos'è la passione? Metterci il cuore nelle cose che fai, fino a creare un metodo di lavorazione esclusivo. Perché dalla passione nascono solo cose buone. Grissini e Crostini, Pane Alba.
5: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Punta verso la linea nemica. Rigore!
7: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
8: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
9: Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma ce l'avete Team Vision?
10: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
9: Era fuori.
8: Tu sei fuori.
9: Magari, sono 33 anni che non esco.
10: Vieni nei negozi.

0: oggi, a passato e presente, parliamo di un grandissimo giornalista, Tiziano Terzani. L'abbiamo ribattezzato il reporter che cercava l'assoluto, ma era sicuramente anche di più. Prima di parlarne, però, vediamo i momenti più importanti della sua storia.
1: 30 aprile 1975. Cade Saigon, finisce la guerra del Vietnam. Tiziano Terzani è uno dei pochissimi occidentali che non è fuggito. Ne trae un libro reportage. 5 marzo 1984. Dopo 4 anni da corrispondente in Cina, Terzani lascia il paese espulso per i suoi articoli sgraditi al regime. 8 ottobre 2001. Dopo gli attentati dell'11 settembre, Terzani torna sulla scena. Dal Corriere della Sera invita a una risposta non violenta.
0: Di Tiziano Terzani parliamo col professor Franco Cardini. Professore, lei conosce benissimo la Firenze in cui è nato ed è cresciuto Tiziano Terzani. E come, che rapporto aveva lui con Firenze? Lui è sempre stato fiorentino tutta la vita. Che significa questo?
2: Essere fiorentini tutta la vita forse vuol dire proprio questo. Vuol dire che in realtà non ci si defiorentinizza mai e nello stesso tempo ci si defiorentinizza immediatamente se si vuole diventare, diciamo così, fiorentini appieno. Il modello, se vogliamo, è Dante Alighieri, in fondo, anche se lui da Firenze c'è uscito perché l'hanno mandato via, l'hanno esiliato.
0: Ma tutti quelli che escono da Firenze si sentono mandati via.
2: Ma a Maraini è successo lo stesso. Io poi posso parlare di amici, Maraini e Terzani, appunto amici. Un terzo amico è stato il mio maestro di giornalismo, Indro Montanelli, che poi, come gli ricordavamo sempre noi, quelli che nascono nel contado, lo fa anche Benigni qualche volta, che è di Prato, e quando sono in loco magari dicono perfino male di Firenze. Montanelli diceva sempre male di Firenze perché lui era di un'altra città, era di un paese, si può
0: di
2: dire.
0: Di Fucecchio.
2: Ma in realtà poi quando appena vanno fuori della Toscana, non diciamo fuori dell'Italia, eccetera,

0: dicono, e secondo me giustamente, di essere fiorentini. Se Firenze non fosse,
1: cioè, fiorentini fuori di Firenze, ma se ne vanno. La vedremo.
0: Firenze, ma se ne vanno e ce l'hanno i fiorentini, forse, anche, forse anche, hanno anche ragione.
1: È e un'unicità di questa città dove è nato Tiziano Terzani, che però, non stiamo parlando di un fiorentino, girò tutto il mondo e soprattutto iniziò dal Vietnam, dalla Cina e dal Vietnam. Lo vediamo sotto la guida di Pietro Sorace.
2: Tiziano Terzani nasce nel 1938 in un rione popolare di Firenze. Il padre è un meccanico, la madre una sarta. I soldi scarseggiano, tanto che i primi pantaloni lunghi devono comprarglieli a rate. Lui però è sveglio. A 16 anni è già cronista sportivo per il Giornale del Mattino. Poi viene ammesso alla prestigiosa Scuola Normale di Pisa, dove nel 1961 si laurea in legge. L'anno dopo sposa Angela Staude e viene assunto alla Olivetti di Ivrea. L'incarico di manager non lo entusiasma, ma comporta dei viaggi di lavoro. In uno di questi, in Sudafrica, nel 1966, scrive il suo primo reportage, una denuncia dell'apartheid. Esce sull'Astrolabio, il settimanale diretto da Ferruccio Parri. E suscita subito proteste dall'ambasciata sudafricana. Nel 1967 vince una borsa di studio di 2 anni negli Stati Uniti. A Stanford e alla Columbia University studia il cinese, mentre nasce il suo primo figlio, Folco, che avrebbe voluto chiamare Mao in onore del grande timoniere. Poi torna in Italia, supera l'esame da giornalista professionista e si propone a tutti come corrispondente dall'Asia. Ma gli offrono solo di andare a Brescia. Rifiuta. Va a bussare così alle porte dei giornali stranieri, finché a dargli fiducia è un settimanale tedesco, Der Spiegel. Andrà in Asia.
3: È il 1972 quando Terzani, corrispondente per Der Spiegel dal sud-est asiatico, si trasferisce a Singapore. All'epoca la questione calda è la guerra di Indocina, che va avanti dal 1954, prima contro i francesi, poi contro gli americani. E così, quando in primavera scatta una nuova offensiva nord-vietnamita, Terzani va a seguirla al fronte. Quel che vede finisce nei suoi articoli e poi nel suo primo libro reportage, Pelle di Leopardo. Alla fine gli Stati Uniti devono ritirarsi sconfitti. E il 30 aprile 1975, quando i Viet Cong entrano a Saigon, tutti gli occidentali sono già fuggiti. Terzani è uno dei pochissimi rimasti. Lui stesso racconta cosa prova in quei giorni.
4: La prima cosa è paura, perché volevo scappare come scappavano tutti. Poi ho deciso di rimanere e poi ho provato la commozione di tutta la città che finalmente sentiva finire la guerra. Ed è stata un'emozione enorme.
3: Terzani piange. Ne viene fuori un secondo libro reportage. Lo intitola Col grido che in quei giorni si sente ovunque. Jai Fong. Liberazione. Le speranze ora sono enormi, specie per chi, come lui, vuol capire se esista un'alternativa asiatica al capitalismo. Ma in pochi mesi la realtà si rivela deludente. Vendette e soppressione di ogni libertà. Ancora peggio va oltre il confine, in Cambogia, dove sempre nel 75 hanno preso il potere i Khmer rossi di Pol Pot. Terzani va anche lì.
5: Passai quel ponte ed entrai a Phoi Pet, che in quel momento veniva presa dai Khmer rossi. E da un tratto, 2 o 3 di questi ragazzotti che io guardavo con questa incredibile curiosità, perché non li avevo mai visti vivi, si voltarono verso di me e cominciarono a dire questa parola: americano, americano. Mi presero per un americano. Pensarono che ero probabilmente un agente della CIA. E così un giovane, lo ricordo bene perché aveva avuto 14, 16 anni, con uno strano sorriso, con i piedi tumefatti, la pelle grigia perché veniva dalla giungla dopo mesi, probabilmente disidratato, con gli occhi arrossati, con una pistola mi tenne per quasi 2 o 3 ore contro il muro e mi sorrideva con questa pistola in faccia, me la teneva così. Ed era stranissimo perché poi arrivarono altri, mi misero contro il muro, mi stavano per uccidere, era chiaro che mi volevano uccidere come una spia americana. E mi salvò il sorridere, perché una vecchia regola che mi ero sempre insegnata, mai farsi prendere dal panico, mai mostrare che hai paura.
3: Alla fine se la cava. L'equivoco si risolve, lui viene liberato e il suo racconto continua. Diventa

0: Terrai il racconto delle atrocità commesse in quello che si rivelerà come un vero olocausto.
1: Dunque, ricapitolando per i nostri ascoltatori, Tiziano Terzani va a studiare negli Stati Uniti, lavora per l'Olivetti, a un certo punto gli prende la passione per il giornalismo e l'unico che lo accoglie fra le sue braccia è l'Astrolabio, un giornaletto piccolo che non ha mezzi, di Ferruccio Parri. A quel punto lui desidera, fin da quando stava in America, andare in Asia a vedere questi grandi conflitti degli anni 60, e chi ce lo manda è un giornale, Der Spiegel, un giornale tedesco. E quindi quando arriva in Asia, a differenza di altri giornalisti pur bravissimi italiani, ha uno spirito diverso, americano e tedesco, va, come avete visto, nei posti, bambini, cose, è uno che si immerge totalmente in Asia e ne rimane assorbito. Si può dire questo, che fa tutt'uno con la materia, i paesi che racconta e le guerre che racconta.
2: E molti che avvicinavano Terzani avevano questa impressione che fosse una personalità osmotica, che riusciva a espandersi davanti a sé e nello stesso senso a richiamare gli altri alla sua personalità. Di solito di Terzani si dice che ha avuto una grande delusione, il comunismo in generale, il comunismo asiatico in particolare. Sì, ma è stata una delusione condizionata dal fatto che Terzani aveva capito benissimo che l'Asia è una cosa profondamente diversa dall'Occidente e che dall'Europa, e che ha un suo spirito, e che è uno spirito che, a differenza dello spirito europeo, non è uno spirito di progresso, è uno spirito eterno. Il grande cruccio di Tiziano non era quello di non essere riuscito a vivere all'unisono con questo col risveglio dell'Asia, ma il fatto che l'Asia in particolare, e la Cambogia, soprattutto la Cina, nel modo più preciso, in qualche modo lo avevano marginalizzato, lo avevano respinto, avevano frainteso alcune cose che lui stava dando loro.
1: Accolto il punto centrale. Paese che gli diede la massima illusione e la massima delusione fu la Cambogia. Massimo Ronzani, in che senso fu la Cambogia? Perché?
3: Perché Terzani si occupò di Cambogia a partire dall'espandersi del conflitto vietnamita nella regione, quindi anche in Cambogia, ma anche in Laos, soprattutto dalla metà degli anni 70. I suoi dispacci dalla Cambogia coprono un arco ampissimo che arriva fino all'inizio degli anni 90. E in questo la raccolta dei suoi scritti postuma racconta le vicende di questo paese, ma racconta anche soprattutto l'evoluzione intellettuale e psicologica di Terzani, che vedeva nella rivoluzione cambogiana una speranza, ma poi rimarrà totalmente deluso dai fatti non solo del regime di Pol Pot, ma proprio dal genocidio cambogiano portato avanti da Pol Pot. Terzani poi continuerà ad occuparsi appunto della Cambogia anche negli anni 80, primi anni 90, quando l'intervento vietnamita depone il regime, ma anche qui Terzani sarà estremamente deluso, soprattutto all'inizio degli anni 90, quando Cina, Stati Uniti e Unione Sovietica trattano la vicenda come giochi di potere sulle spalle di un popolo martoriato, devastato, trucidato da anni di guerra civile, di genocidio, di occupazione vietnamita. Fantasmi dispacci dalla Cambogia ha un titolo emblematico di questo paese, non restano altro che i ricordi negativi, le memorie, le morti e le speranze disilluse di un paese che appunto è stato devastato nel giro di 20-30 anni incredibili e devastanti, purtroppo.
1: Beh, poi commenteremo le cose che ci ha raccontato Ronzani, ma prima voglio vedere il secondo capitolo, guidati da Pietro Soraci.

0: Cioè, l'altra parte della vita dei terzani in Cina e in Giappone.
1: L'uccisione sfiorata da Terzani nel 1975 ad opera di un guerrigliero ragazzino è solo il primo segnale di quanto sta per accadere in Cambogia. Giunto al potere, il regime dei Khmer Rossi, guidato dal maoista Pol Pot, supera ogni incubo totalitario. Per depurare il paese da ogni influenza straniera e ricostruirlo su base agraria, trasforma la Cambogia in una tabula rasa. Le città vengono evacuate a forza, le famiglie smembrate, le pagode bruciate, la proprietà privata e il denaro aboliti. Poi l'orrore, un genocidio del proprio stesso popolo. I morti stimati sono almeno 2 milioni, un cambogiano su 4. Per essere uccisi basta anche solo portare gli occhiali, segno dell'essere intellettuali, dunque imbevuti di pericolosa cultura coloniale. Il regime cade dopo 4 anni, nel 1979, con l'invasione da parte del vicino Vietnam. Terzani è il primo al mondo a raccontare questi eventi, in vari reportage che verranno raccolti nel libro Fantasmi, dispacci dalla Cambogia.
2: Il 1980 Terzani corona il suo sogno. Va a vivere in Cina, dove può finalmente verificare i risultati dell'esperimento maoista. Gira tutto il paese, si documenta ed è testimone di un'ideologia che non solo controlla tutto, ma distrugge un'antichissima civiltà. Lo scrive. Dall'alto gli chiedono di smetterla, ma lui continua. Sinché, una notte di febbraio del 1984, viene arrestato all'aeroporto, accusato di reati mai commessi. Viene interrogato per 1 mese. Rieducato, costretto a scusarsi e poi espulso dal paese a vita. Per lui è un duro colpo.
3: Vietnam, Cambogia, Laos e poi la Cina. La Cina è stata per me una profondissima delusione, perché avevo studiato il cinese, mi ero occupato per anni di Cina, avevo studiato la storia, mi ero rilaureato in cose cinesi all'università americana e scopro che quello che i comunisti hanno fatto per 40 anni è una cosa orribile.
4: E qui è questa grande tragedia con cui noi, che siamo stati anche militanti della sinistra, abbiamo da fare i conti. È inutile continuare a trovare delle giustificazioni per le delusioni che noi abbiamo dalla storia. È tempo che ci fermiamo, che osserviamo cosa succede e tiriamo delle conclusioni. C'è in questo atteggiamento del rivoluzionario, in questo caso comunista, qualcosa di sacrilego, perché nel suo obiettivo di rifare la società, cioè di rifare l'uomo, va contro, se non proprio Dio, contro la natura. E questo uomo nuovo è fatto forzando la natura e con ciò creando dei mostri.
2: Dal 1985 Terzani si trasferisce in Giappone. Dovrebbe raccontare l'Asia che ce l'ha fatta, il trionfo dell'elettronica. Ma quella modernità all'occidentale lo deprime profondamente. Nell'89 rientra clandestinamente in Cina, fingendosi un turista, e assiste così al massacro di piazza Tiananmen. Nel 1991 crolla l'Unione Sovietica. Per raccontarlo, Terzani compie un lunghissimo viaggio dalla Siberia sino a Mosca. Lungo la strada vede l'abbattimento delle statue di Lenin e il rispuntare di colpo di nazionalismi e identità religiose islamiche.
3: Allora, con Lenin che cade giustamente un incubo, perché non era un sogno. Ma la gente cerca qualcos'altro.
2: Terzani ne trae un nuovo libro reportage, Buonanotte, signor Lenin. Oltre alle ideologie, pare finire anche il suo mestiere di inviato, insidiato già allora dalla velocità della televisione. Ma lui su questo è ottimista.
3: Ci sarà bisogno di nuovo di gente che girerà il mondo e lo racconterà in bianco e nero, non a colori, che lo racconterà con gli aggettivi, perché anche tutti quelli che hanno l'impressione di essere nel mondo, perché accendi quella macchinetta, quella macchinaccia e lo vedi, in verità non ci sono. E questo, l'odore delle cose, no? È quello che manca. E allora prima o poi tornerà.
0: Abbiamo visto un personaggio che subisce 2 grandi delusioni e tutte e due, a differenza dei suoi coetanei, di quelli della sua generazione, lui le mette in pubblico. Prima, la

0: Cambogia. Secondo, la Cina l'abbiamo ascoltato in diretta, e è l'unico che io mi ricordi che fa questa doppia operazione di mettere a nudo degli errori della sua generazione, ma anche di lui stesso. Come lo spiega?
1: Beh, potrei dire che questo è un antico difetto dei comunisti. Giovanni Gentile diceva, a proposito dei comunisti, lo disse negli anni 30, quando era direttore dell'Enciclopedia Italiana, un comunista, lo diceva da fascista, un comunista è un corporativista impaziente. Cioè, lui diceva, dalla sponda del sistema corporativo, ci arriveremo al socialismo, ma ci arriveremo per non lo poteva dire così apertamente.
0: Lo diceva Ugo Spirito.
1: Diceva Ugo Spirito, comunque, il fascismo è una sorta di socialismo italiano.
0: Tiziano Terzani era un antifascista fin da ragazzino, quindi non è questo.
1: Ma poi è un mio compaesano, perché io e Terzani siamo nati a poche centinaia di distanza gli uni dagli altri. Poi ci siamo visti relativamente tardi, negli anni 70, perché lui insegnava, grazie all'intelligenza di Giorgio Spini, socialista ma assolutamente non comunista, anzi feroce anticomunista, lo riprese. E lui faceva dei corsi, e siccome nessuno se la sentiva di fare gli esami insieme a Terzani, far commissione insieme a Terzani, perché Terzani non stava alle regole, non riempiva verbali, eccetera, l'unico che riuscì a fargli da spalla durante gli esami ero io, e la nostra amicizia nasce per questo. Ma io gli dicevo un po'... gli facevo un po' una parafrasi gentiliana quando lui mi parlava di questa grande delusione della Cina e della Cambogia. Gli dicevo: guarda, tu c'hai un vecchio difetto comunista, sei un impaziente, diamogli tempo. E in effetti si può giudicarne tutto quello che si vuole, però il comunismo di mercato, quello che è il termine, sì, l'espressione con cui il comunismo cinese definisce se stesso, è un comunismo che forse per certi versi sarebbe piaciuto di più o dispiaciuto di meno o avrebbe deluso di meno Terzani. Forse Terzani gli avrebbe fatto l'accusa del fatto che stava portando i cinesi a diventare un po' troppo, fra virgolette, occidentali. Però di questo,
0: a un certo punto, come vedremo nel terzo capitolo, quando lo assalì un cancro, sapeva che sarebbe morto, invece, e come l'esperienza che abbiamo visto in Giappone, invece di tornare in Occidente, dove le cure sarebbero state più moderne, lì riscoprì l'Asia. Ma prima fece un'ultima grande polemica, una polemica giornalistica con Oriana Fallaci, quando Oriana Fallaci, ma lo vediamo adesso nel terzo capitolo, dove vediamo, dal titolo di un suo libro, un altro giro di giostra, sempre sotto la guida esperta di Pietro Sorace.
2: Attento, nel 1993 corri un gran rischio di morire. In quell'anno, non volare, non volare mai. È questo l'avvertimento che un indovino di Hong Kong rivolge nel 1976 al giovane Terzani. Lui sul momento non gli dà peso, ma sul finire del 1992 gli torna in mente quella lontana profezia. Deve decidere se darle credito o sfidarla. La scelta non è facile per un fiorentino razionale, scettico, e per un reporter che per lavoro viaggia spesso su lunghe distanze. Alla fine Terzani decide di prenderla come un'occasione. Continuerà a girare, ma spostandosi in modo diverso. Non più in aereo, ma su treni, navi, furgoni. Al posto della velocità, il tempo per riflettere. Scopre così un ritmo più lento. E in ogni città che visita va a consultare un indovino locale. Non per conoscere il proprio futuro, ma per incontrare ogni volta quell'Asia tradizionale e ormai al tramonto che sta anche nell'occultismo, nei ciarlatani, nella saggezza a buon mercato dispensata dai sedicenti sensitivi. Alla fine dell'anno ha raccolto tante storie da farne un libro. Lo intitola Un indovino mi disse. Diventa il suo libro più amato e tradotto nel mondo.
3: Dal 1994 Tiziano Terzani si trasferisce

0: C'è in India, sul tetto del mondo.
1: A 60 anni mi pareva giusto chiudere con il mondo e fare un altro viaggio. E allora mi sono preso la pensione e sono andato a vivere in cima all'Himalaya, e in una capanna, in una baita, senza luce, senza acqua, senza telefono. Ho cominciato un altro tipo di vita.
0: Nel mezzo di questa nuova vita gli viene diagnosticato un cancro. La malattia sarà per lui un altro viaggio, un altro giro di giostra, titolo di quello che sarà il suo ultimo libro. Inizialmente decide di affidarsi alla medicina d'avanguardia e va a curarsi a New York. Poi sperimenta cure tradizionali in Asia. Va a vivere alle pendici dell'Himalaya e poi in un ashram in India. Rinuncia anche al nome. Si fa chiamare Anamma, il senza nome.
1: Dopo 30 anni di aver viaggiato fuori, dovevo provare a fare un altro tipo di viaggio, forse più dentro di me.
0: Ma ancora una volta la storia lo richiama in servizio.
1: L'11 settembre mi ha sconvolto. Proprio ho capito che non potevo più permettermi questo lusso di guardarmi l'ombelico. Ho sentito proprio un dovere morale, insomma, di uscire fuori e tornare ad essere corrispondente, ma non di guerra, contro la guerra. Perché la violenza, proprio credo di essere arrivato al punto di saturazione. E questa ultima violenza mi è parsa tale che occorreva dire una parola a favore della non violenza.
0: L'Occidente reagisce alla maniera solita, militarmente, e invade l'Afghanistan. Oriana Fallaci scrive La rabbia e l'orgoglio. Terzani le ribatte, sempre dal Corriere della Sera, definendo la sua una brillante lezione di intolleranza e proponendo un'alternativa. Va nelle scuole a parlare ai ragazzi.
2: Dopo aver fatto per tutta la vita il corrispondente di guerra, mi pareva fosse venuto il momento di dire che in verità mi sentivo ormai un uomo di pace.
0: Visita l'Afghanistan, bombardato a tappeto, e da qui scrive Lettere contro la guerra.
1: Le cause della guerra sono dentro di noi. Sono in passioni come il desiderio, la paura, l'insicurezza, l'ingordigia, l'orgoglio, la vanità. Lentamente bisogna liberarcene. Dobbiamo cambiare atteggiamento. Facciamo più quello che è giusto invece di quel che ci conviene. Una civiltà si rafforza con la determinazione morale, molto più che con nuove armi.
0: Nell'ultima fase della sua vita dirà: ormai mi incuriosisce più morire. Mi dispiace che non potrò scriverne. Il suo ultimo libro racconterà il suo viaggio più impegnativo e più intenso, l'accettazione della morte e la ricerca della pace. Il 28 luglio 2004 Terzani muore, dopo una vita di viaggi, a Orsigna, suo rifugio di tutta la vita tra le montagne della sua infanzia. Uscirà postumo La fine è il mio inizio. Intervista a Fiume, raccolta da suo figlio Fulco.
3: Abbiamo nominato tutti i grandi giornalisti di quella stagione, non possiamo non nominare anche Bernardo Valli, che fu un suo fratello gemello. Vissero nel periodo di Singapore quasi insieme, furono inseparabili tutta la vita, altro grandissimo giornalista. Ma quando uscì il pamphlet di Oriana Fallaci, La rabbia e l'orgoglio, Terzani, nonostante stesse facendo quel viaggio dentro se stesso, a piedi, asiatico, prendendo quelle anche sembianze orientali, depose, cioè diede uno stop a questo viaggio, si fermò e intervenne con toni pacifisti contro Oriana Fallaci. Secondo lei cosa lo mosse?
4: Essendo uno che cercava se stesso, alla fine non dico che sia riuscito a trovarsi, perché non ci si riesce mai, ma certamente è tornato sempre più spesso alla sua infanzia, alla sua Firenze, e qui anche per motivi topografici riesco a capirlo. E la polemica contro Oriana lui l'ha vissuta, non dico che sia facile farlo, ma lui l'ha vissuta soprattutto come dialogo e contrasto, litigata se si vuole, tra due fiorentini. gente che rifugge dalla moderazione, perché pensa che la moderazione in fondo è un modo per eludere se stessi, è un modo per eludere il centro dei problemi. Prima o poi bisogna scegliere davanti alla critica violenta e anche storicamente non corretta di Oriana, la chiamo Oriana perché era un'altra grande amica, lui reagisce immediatamente accusandola e frontalmente di non aver capito nulla.
3: Perché dice storicamente di non corretta? Lei diceva l'Islam non è una banalità, state attenti. E che lei, cosa c'era di storicamente?
4: Il nucleo, il fatto che tra Oriana Fallaci e Tiziano Terzani c'è qualcosa che, o qualcuno che è totalmente assente nella prima e che, anche se non lo nomina quasi mai, è totalmente e continuamente presente nel secondo, il Mahatma Gandhi.
3: Certo.
4: Quindi da un lato l'antipatia di Oriana per tutti quelli che seminano la pace senza pensare che spesso si fa la guerra per reprimere l'ingiustizia, il male, eccetera. Dall'altra invece la volontà di Terzani di capire che al fine di tutte le cose ci deve essere la non violenza, non come fatto passivo. Anche un debole è un non violento, anche un vigliacco è un non violento, perché uno che se potesse strangolerebbe il mondo, ma scappa perché è un egoista e ha paura per
3: certo.
4: Se stesso.
3: Francesco Perri, è importante l'incontro di Terzani con Gino Strada nella chiave delle cose di cui stava parlando adesso il professor Cardini?
5: Sì, è importantissimo, è cruciale. Va detto però che l'impegno civile di Terzani potremmo definirlo un vero e proprio pellegrinaggio di pace. Entra nelle scuole, parla con i ragazzi, ascolta, riflette. E questo suo percorso è documentato anche in un filmato di Leandro Manfrini, dal titolo provocatorio Terzani, il kamikaze della pace, in cui emerge chiaramente cosa significasse per Terzani questo pellegrinaggio, inteso come incontro, dialogo, responsabilità etica. In uno spezzone memorabile che mi fa piacere ricordare, Terzani dirà: sto scoprendo una bella Italia fuori dalla mia Asia, di tanti bei giovani che hanno voglia di sperare e forse anche di cambiare il mondo. Come stavamo dicendo prima, è importantissimo il rapporto con Gino Strada. Si incontrarono nel 2001 nei giardini dell'ospedale Emergency a Kabul e l'anno successivo sostennero insieme la campagna Fuori l'Italia dalla guerra. Va detto però che questa sua alternativa pacifista non fu apprezzata da tutti. Alcuni lo guardarono con scetticismo, altri ancora lo considerarono addirittura un visionario lontano dalla realtà, sottolineando così la profonda distanza tra il suo impegno per la pace e le complesse logiche geopolitiche del tempo.
3: A me delle cose dette da Perri colpisce una cosa forse marginale, che comunque sia Terzani che la Fallaci scelsero di vivere l'ultima stagione della loro vita lontanissimi dall'Italia e da Firenze. Secondo lei perché scegliere di andare uno in Asia, uno negli Stati Uniti?
4: Il problema dei grandi fiorentini, mi guardo bene a mettermici io sono soltanto grosso, ma il problema vero dei grandi fiorentini è che amano svisceratamente Firenze, direi sensualmente, se non proprio sessualmente Firenze. Per questo i fiorentini gli appaiono piccoli piccoli, gelosi fra loro. In Tiziano

0: spiegarci le opere, le tre opere per...
1: Ma io direi senz'altro, Tiziano Tiziani, tutte le opere. Sì. Bisogna leggere tutte le opere, possibilmente anche in termini cronologici, se si vuol capire a fondo certe cose. È curato da Alan Loreti, che è stato un biografo molto attento di Terzani. Poi naturalmente c'è le parole altre, il lungo viaggio di Tiziano Terzani verso Eikon, che è lo special della Repubblica, che è veramente un libretto prezioso, se si vuol capire Terzani.
0: E poi...
1: E infine, va bene, Un mondo che non esiste più, che
0: a cura di Folco Testani,
1: ecco, è a metà di Tiziano e a metà di Folco, non perché Folco ci abbia messo le mani nelle cose di Tiziano, anzi è stato filologicamente e religiosamente attento, però Folco ha questo merito, aver fatto le domande precise e non o non sempre sul suggerimento del padre.
0: E allora onore a Folco Terzani, e ringrazio Franco Cardini, Pietro Sorace, Massimo Ronzani e Francesco Perri. Vi invito a prendere nota dei libri suggeriti dal professor Cardini, che ringrazio ancora una volta perché è stato particolarmente...
1: Io invece posso aggiungere un ringraziamento, ringrazio veramente tantissimo Angela Terzani. Senza Angela io, lui se n'era andato, senza Angela io non avrei capito alcune cose di Tiziano.
0: Posso dire lo stesso su Angela Terzani. E prendete nota dei libri che vi abbiamo suggerito, mi preparo nel frattempo per le conclusioni.
2: Terzani, tutte le opere, a cura di Alan Loreti, Tiziano Terzani, Mondadori 2012. Le parole altre, il lungo viaggio di Tiziano Terzani, Video Eikon, La Repubblica, L'Espresso, 2010. Un mondo che non esiste più, a cura di Folco Terzani, Tiziano Terzani, Longanesi 2018.
0: Franco Cardini ci ha raccontato come la scoperta di Tiziano Terzani come giornalista la dobbiamo a Ferruccio Parri. Voi penserete, ma che c'entra Ferruccio Parri, l'amico dei fratelli Rosselli, il grande capo col nome di Maurizio della Resistenza, presidente del Consiglio nel 1945, poi... a un certo punto nominato senatore a vita, capo degli indipendenti di sinistra, pensò bene di fondare un piccolo giornale, l'Astrolabio, piccolo ma molto importante, e dovendo scegliere fra i giovani collaboratori, fra i vari meriti che ha avuto Ferruccio Parri nella sua vita, c'è anche quello di aver scoperto un giovanissimo Terzani e averlo lanciato.

0: quello che ero io mancava a lui e quello che era lui mancava a me.
1: Tu chiamale se vuoi emozioni.
2: Lucio per amico, ricordando Battisti. Questa sera alle 21:15, Rai 3.
3: C'è qualcuno qui sull'isola, sì, che ha vinto il jackpot alla lotteria.
4: Sono anni che gioco. Non è giusto.
5: Ma cos'è?
6: Badwell?
5: Sì.
6: Quindi?
5: È morto.
4: Altro che morto. È stecchito. Sai cos'è questo? È il biglietto vincente.
5: Tenete voi il denaro. Ne avete più bisogno di me.
7: Salute. Qualcuno lo sa che lui è morto?
5: No.
7: Perfetto. La risolveremo all'antica.
8: Per il ciclo Voilà le cinéma à l'ancienne, come una volta, venerdì 21:15, Rai 3.
9: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea e UE. Tutte le informazioni

sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
1: Abbandoni ora l'immobile,
0: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
2: Farina integrale.
3: È lei.
4: Le croschelle ricche di fibre. 100% bontà integrale.
5: Hai capito l'integrale.
4: Croschelle Balocco, fate i buoni.
6: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
7: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
8: Dal giorno 1.
7: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
9: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere, perché dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più autorevolezza, più storie, più podcast, più video, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Quest'estate hai tutto, anzi, hai tutto di più. Corriere della Sera. L'estate passa. Quello che porti con te resta. Abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate. Quest'estate il corriere è tutto.
10: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
11: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
12: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
13: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, per i 30 minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!

0: gli occhi di tutti. San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Il nostro viaggio tra i fantasmi, gli immigrati irregolari nella Piana del Sele e l'appello degli imprenditori agricoli vanno regolarizzati. La movida violenta nel cuore di Napoli, confessa l'autore dello sparo che ha ferito per errore un barista, applauso alla polizia da parte del prefetto. Cadono pietre da un costone privato, a Vico Equense chiuso un tratto della statale 163 Amalfitana, traffico bloccato e rocciatori al lavoro. La centralina racchiusa in un chip parte da Napoli la sperimentazione per miniaturizzare le infrastrutture delle telecomunicazioni nelle nostre città. Tra un ritiro e l'altro il Napoli si sposta dopodomani in Abruzzo per la seconda parte della preparazione. A Castellisangro il rientro dei primi infortunati e dei reduci dal mondiale. Sul mercato si punta un difensore. Buon pomeriggio dalla TGR Campania. Dopo l'omicidio del giornalista Luca Esposito e le parole del procuratore di Salerno Cantone sugli immigrati irregolari e invisibili allo Stato, siamo andati tra le campagne della Piana del Sele. Il reportage dell'inviata Francesca Ghidini.
1: Il procuratore Cantone ha parlato di fantasmi a proposito di questi migranti irregolari sul territorio.
2: Sono fantasmi sicuramente.

0: Sicuramente perché non sappiamo da dove arrivano e come arrivano. Io penso che bisogna sburocratizzare, lavorare sulle soluzioni al problema, aumentando i controlli però, è chiaro. Queste povere persone che arrivano e non sanno dove allocarsi, non hanno una residenza dove abitare, non sanno un'azienda dove lavorare, molte volte poi si ritrovano costretti a fare cose che forse non vorrebbero nemmeno fare.
1: È un problema che va sia a favore dello sfruttamento di queste stesse persone, sia a discapito della sicurezza. Dovrebbero essere regolarizzati, perché il problema si crea perché c'è una grossa richiesta di manodopera in quanto non se ne trova disponibile.
2: L'appello degli imprenditori agricoli della Piana del Sele, le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno sulla compravendita dei permessi di soggiorno, la denuncia del procuratore Cantone sui migranti irregolari invisibili, l'allarme lanciato dai sindacati qualche settimana fa a confronto con la Commissione parlamentare d'inchiesta sullo sfruttamento e la sicurezza sul lavoro. Tra le storie segnalate, quella di un 24enne tunisino arrivato nel Salernitano vittima di un'organizzazione criminale.
3: Un ragazzo che mi ha contattato è arrivato in Italia con tutte le carte in regola, doveva andare a lavorare, l'azienda non esisteva. Ha denunciato in questura tutto quello che c'era dietro a questa organizzazione, però sta di fatto che questa persona è stata abbandonata a se stessa, quindi pure lo Stato italiano l'ha abbandonata. Adesso dov'è sto ragazzo? Non lo sa nessuno.
4: E per l'omicidio a Eboli di Luca Esposito resta in carcere Rida Rachmouni. Nell'udienza di convalida il 26enne avrebbe fornito una versione diversa escludendo l'intenzione di uccidere il giornalista. Nel frattempo i carabinieri coordinati dalla Procura di Salerno continuano le indagini per far luce sul movente e sull'eventuale coinvolgimento di altre persone. Ha confessato l'autore dello sparo che nella notte tra venerdì e sabato ha ferito per errore un barista incensurato nel centro storico di Napoli. Per i particolari andiamo in diretta da Enzo Perone.
5: Sì, eccomi, siamo in via San Sebastiano, lo vedete, gli uomini della polizia scientifica insieme ai tecnici dell'ABC hanno aperto i tombini lungo questa strada alla ricerca dei bossoli della sparatoria lo scorso weekend. Una lite in uno di questi bar, schiaffi che volano per motivi futilissimi, uno dei ragazzi alla peggio esce dal locale, spara tre colpi con una pistola che aveva portato appresso, come se invece di divertirsi stesse andando alla guerra. Il proiettile rimbalza, colpisce al braccio Gennaro Saponara, barista incolpevole che dopo il turno si intratteneva qui con gli amici e ancora ricoverato all'ospedale del Mare, si salverà, è terrorizzato ma non dà la colpa alla movida, anche stavolta poteva scapparci il morto. Indaga la squadra mobile diretta da Mario Grassia, domenica scorsa in questura si presenta con il suo avvocato Giuseppe Muscariello, 19 anni, sono stato io, ho preso schiaffi durante una lite, mi inseguivano, sono uscito e ho sparato in aria, ho scoperto dopo di aver ferito una persona. È un giovane della sanità, nessun legame con la camorra, precedenti per furto, non ha rivelato il nome dell'amico con cui era sullo scooter, era già stato identificato attraverso le telecamere e appoggio reale in attesa della convalida da parte del GIP del fermo. La procura valuta le informative della questura, ha sparato in aria, ha sparato a terra, ha sparato ad altezza d'uomo, ora l'accusa è porto e detenzione illegale di pistola, ma potrà essere integrata la qualificazione del reato, lesioni personali dolose gravissime, tentato omicidio perché l'esito era voluto e non eventuale, da approfondire. Le indagini della polizia sono state rapide ed eccellenti, il territorio è sempre presidiato, commenta a caldo il prefetto di Napoli Michele Di Bari. Da via San Sebastiano è tutto, a voi, linea, studio.
4: Sospensione dai pubblici uffici per 3 dipendenti del comune di Qualiano indiziati in concorso con altre 13 persone di corruzione, peculato e gestione illecita dei rifiuti. L'indagine dei carabinieri è partita da una denuncia del sindaco che aveva preso di somme di denaro chieste per il conferimento dei rifiuti nella locale isola ecologica. Traffico in tilt stamane sulla statale amalfitana per una chiusura dovuta alla caduta di pietre da un costone all'altezza di Vico Equense. Giorgio Saracino.
6: I rocciatori sono al lavoro da questa mattina per mettere in sicurezza il costone di una proprietà privata della Positano SRL. La caduta di rocce ha bloccato il traffico sulla statale 163 amalfitana, interrompendo

0: il transito dei mezzi in entrambe le direzioni all'altezza di Vico Equense.
1: È capitato che è scivolato un po' di detrito lungo la strada della costiera amalfitana, dovuta a piogge dei giorni scorsi, anche se ha piovuto un'oretta e mezza.
0: L'intervento della società.
2: L'argomento primario è andare in prevenzione. Non è quella di andare in modo random sulle frane che in continuità si sono susseguite in questi ultimi periodi.
0: Intanto la fila di auto e scooter bloccati sul posto carabinieri, ANAS e vigili del fuoco.
3: Sorgono in continuazione problemi sulla statale qua. Una volta qui a Tordigliano, a volte un po' più avanti, però massi in continuazione.
0: Al momento la circolazione è quindi deviata in loco per i veicoli provenienti dalla strada statale 145 diretti a Positano e Amalfi per correre la ex strada statale 366 a Gerolina per la direzione opposta stessa strada. I lavori di messa in sicurezza potrebbero durare per alcuni giorni.
4: Oggi è capitato, speriamo risolvino al più presto.
5: Per mancanza di tensione elettrica è interrotta da ieri la circolazione dei treni sulla tratta Bagnoli-Torre Gaveta della Cumana. EAV ha predisposto un servizio sostitutivo con autobus. Bus sostitutivi anche per lo stop alla Circumvesuviana tra Vico Equense e Sorrento in programma dalle 22.30 di oggi alle 6.10 di domani per lavori nella stazione di meta. Miniaturizzare le infrastrutture delle telecomunicazioni nelle nostre città, un progetto nato a Napoli di cui ci parla Francesca Martelli.
6: Questo è il microchip fotonico che abbiamo realizzato nell'ambito di questo progetto.
7: Parte dai laboratori del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Napoli la sperimentazione che potrebbe miniaturizzare le infrastrutture delle telecomunicazioni nelle nostre città. Attualmente vediamo nelle strade delle nostre città insomma delle scatole, degli armadietti stradali molto grandi. Che cosa cambia con l'impiego invece di queste tecnologie?
6: Potete immaginare che questo chip condensa al suo interno esattamente quello che c'è in una di quelle centraline. Una mille, direi.
7: Il progetto è durato 3 anni, frutto della collaborazione tra CNR, Università Mediterranea, Università Federico II e Open Fiber.
8: Open Fiber ci teneva a rendere Napoli protagonista dello sviluppo tecnologico che sia da traino per il paese. Nell'ambito della sostenibilità, nella commutazione delle reti e anche dal punto di vista economico e del risparmio energetico.
7: Grazie a una borsa di studio dedicata alla memoria di Salvatore Nigrelli, ingegnere responsabile dell'area sud dell'azienda di telecomunicazioni, è stato creato questo prototipo di pochi millimetri.
9: Il mio lavoro di ricerca permetterà di aggiungere informazioni senza un intervento manuale. Il processo diventa più sicuro, richiederà meno tempo e ridurrà i problemi o i potenziali problemi derivanti proprio dall'intervento umano.
5: Campania, quarta regione d'Italia per fabbisogno di medici e infermieri. Numeri fissati dalla conferenza Stato-Regioni in vista del prossimo anno accademico. Da Roma, Francesca Cosentino.
10: Certamente quelle legate al mondo della sanità sono tra le professioni per l'immediato futuro, per via di una popolazione che vive più a lungo, invecchia e ha bisogno di assistenza. Sono stati così da poco fissati dalle regioni per il prossimo anno accademico i fabbisogni formativi del personale sanitario, più di 20.000 medici chirurghi, 25.000 infermieri, 1.700 veterinari, 1.600 odontoiatri, 1.400 ostetrici. Ciò consentirà al Ministero dell'Università e della ricerca di programmare gli accessi ai corsi di laurea del prossimo anno attraverso un percorso condiviso col Ministero della Salute e con gli ordini professionali, finalizzato a garantire nel tempo la disponibilità delle competenze richieste dal Servizio Sanitario Nazionale. Le regioni che hanno più bisogno di medici chirurghi risultano la Lombardia, la Sicilia e il Lazio, la Campania, l'Emilia-Romagna, la Toscana, il Piemonte, il Veneto, la Puglia, la Calabria, la Sardegna, l'Abruzzo e la Basilicata. Per quanto riguarda il personale infermieristico, la richiesta è alta in Lombardia, Veneto, Lazio, Campania, Piemonte, Sicilia, Emilia-Romagna, Puglia, Toscana, Calabria, a seguire Sardegna, Friuli, Venezia, Giulia. Nel frattempo, la conferenza Stato-Regioni ha approvato l'acquisto delle apparecchiature sanitarie per le case di comunità da poco entrate in funzione, mettendo a disposizione delle regioni 235 milioni di euro.
5: Continuano i nostri appuntamenti per presentare l'offerta formativa degli Atenei Campani. Ospite del TG oggi è la rettrice dell'Università degli Studi del Sannio, Maria Moreno. Benvenuta. Sentivamo nel servizio precedente del fabbisogno formativo per le professioni sanitarie, voi contribuite alla formazione.

0: formazione dei giovani medici con un corso specifico?
1: Sì, noi come Università degli Studi del Sannio dal secondo anno abbiamo attivato un corso di laurea in medicina e chirurgia ad indirizzo tecnologico e un corso di laurea replica della Federico II che però viene svolto presso il nostro Ateneo in collaborazione ed è una cosa molto importante sia dal punto di vista formativo sia dal punto di vista strategico per il territorio perché dà opportunità agli studenti delle aree interne di poter frequentare molto più facilmente piuttosto che poi spostarsi in altre parti d'Italia.
0: Quali sono invece gli altri punti di forza della vostra offerta formativa?
1: Gli altri punti di forza della nostra offerta formativa rientrano in un aggiornamento continuo di quelli che sono i percorsi formativi perché cerchiamo di dare agli studenti la maggiore possibilità per poter interagire con le aziende e gli enti locali. Abbiamo delle collaborazioni con Confindustria. La maggior parte dei nostri corsi di studio, specialmente quelli nelle aree STEM, prevedono molte attività di laboratorio e molte attività di tirocinio. Questo nell'area dell'ingegneria, delle scienze biologiche, delle biotecnologie, delle scienze motorie, ma anche poi nel campo della giurisprudenza e dell'economia e management. Un punto di forza sicuramente è stato anche l'attivazione del corso di laurea online di amministrazione digitale che offre l'opportunità appunto anche a professionisti di poter frequentare da remoto e poi venire a fare gli esami in sede. Rimane punto di forza del nostro Ateneo il rapporto positivo studenti-docenti e quindi garantiamo agli studenti e le studentesse che si iscrivono presso il nostro Ateneo un rapporto continuo, un dialogo continuo con i docenti e quindi un accompagnamento durante il percorso formativo che da quest'anno, dal prossimo anno accademico viene anche potenziato con delle premialità che noi offriamo agli studenti meritevoli oltre ad un implemento dell'internazionalizzazione in termini di double degree e altro.
0: Grazie, ringraziamo la nostra ospite, andiamo avanti con il giornale, con la pagina politica di Federico Marconi.
2: Dobbiamo prepararci alle elezioni politiche, ma anche a quelli per il rinnovo della città di Napoli, che mi pare che sia amministrata anche bene.
3: Antonio Tajani apre così il convegno La forza delle donne per far crescere la Campania e prepara la corsa a Palazzo San Giacomo. A quasi un anno dalle elezioni comunali, i forzisti iniziano a interrogarsi sulle strategie del partito.
4: Dobbiamo allargare la coalizione per giocare una partita vincente e competitiva. Io credo che a Napoli, come altrove, se tu rischi di non vincere, devi allargare la compagine e per questo stanno lavorando i nostri dirigenti del territorio.
5: Il nostro partito si conferma elemento e fattore centrale nello schieramento politico di centrodestra. È chiaro che ci poniamo in una posizione di attrattività rispetto ovviamente agli elettori di centro.
3: Nonostante manchino 12 mesi, si inizia a tracciare l'identikit del candidato ideale.
6: Una persona preparata, concreta, della società civile, come dice Tajani, un imprenditore, secondo il mio concetto. E noi vogliamo che le donne partecipino di più alla vita del paese, della regione in generale, della Campania in generale. Un bel sindaco donna ci starebbe bene.
3: Una prima cittadina manca ormai da 15 anni. Che sia di nuovo il momento?
7: Quello che vorrei che uscisse da qui oggi è che una ragazza campana, sentendo questi esempi di grandi donne, possa dire anche io ce la posso fare.
0: Al centro Fernandez di Castel Volturno, saluto speciale a Gabriella Maria Casella che lascia la presidenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per assumere lo stesso incarico a Napoli. Casella, che ha trascorso 30 anni della sua vita professionale nel casertano, ha voluto portare ancora una volta la sua vicinanza a chi sul territorio assiste i più deboli. Nel corso dell'evento consegnati 30 kit gratuiti per analisi da parte del Pineta Grande Hospital e altrettanti kit estivi offerti dalla Fondazione Mario Diana. L'arte contemporanea è in mostra fino al 30 settembre al Castello Aragonese di Ischia. Antonella Maffei.
8: La Fondazione Carine Gabriele Mattera, che è dedicata ai nostri genitori, è nata quest'anno. Il primo appuntamento è stata proprio una mostra dedicata a Gabriele, che è stato un artista, pittore, ceramista, acquarellista. Abbiamo fatto una grande mostra con una curatrice francese e adesso il secondo appuntamento è dedicato a questa artista tedesca multidisciplinare che si chiama Julia Kran e che ha creato un progetto per il castello, per la Chiesa dell'Immacolata, proprio site specific.
9: Una videoinstallazione, un'opera che si ispira ai paracaduti lanciati

0: durante le missioni umanitarie a Gaza, metafora di un ventre che accoglie, e attraverso le perle di una lunga collana che simboleggia il cordone ombelicale, invia messaggi di pace e di speranza.
1: Il lavoro è un lavoro proprio sulla trasformazione, sulla vita, sulla morte, sull'origine e sulla fine. Col titolo Ursprung und Untergang in tedesco è proprio origine e fine.
0: Tante le attività in cantiere, dal cinema alla musica jazz all'attività per bambini.
1: La nostra intenzione è di proseguire sempre con le mostre di arte contemporanea, quello che abbiamo sempre fatto dagli anni 80 in poi. Tantissime mostre si sono succedute nel tempo e quindi proseguiamo. L'intenzione principale è l'arte contemporanea, ma ci sono sempre tanti altri appuntamenti.
2: Artisti, attori, cantanti sul palco del Visciano Summer Fashion Festival, premio eccellenze curato da Angelo Iannelli. L'appuntamento nell'ambito degli eventi per celebrare Maria Santissima Consolatrice del Carpinello e padre Arturo D'Onofrio. Siamo al calcio, Andrea Caruso.
3: Ancora due giorni di riposo, poi il Napoli tornerà in quota, dalle Dolomiti all'altopiano abruzzese di Castel di Sangro, per una seconda parte di ritiro in cui, tra rientri in rosa e addia la maglia azzurra, Massimiliano Allegri darà una fisionomia alla squadra più prossima a quella che affronterà la stagione. In Abruzzo rientreranno nei ranghi alcuni calciatori che in Trentino hanno svolto sempre lavoro differenziato, come Neres e Gilmour. Anche Lucca dovrebbe recuperare dall'infortunio alla caviglia. E poi sono attesi i calciatori reduci dal Mondiale, McTominay, Lukaku e De Bruyne, con un punto interrogativo sul futuro che pende più sul capo di Big Rom che non sull'ex Manchester City. Dato l'infortunio di Buongiorno e l'incognita sulle condizioni di Bekema, il taccuino del direttore sportivo Manna è zeppo di nomi per rinforzare la difesa: Federico Gatti, Thiago Gabriel, John Lukumi e il centrale del Chelsea Benoit Badiashile, che il club della Premier League vorrebbe cedere, mentre gli azzurri gradirebbero di più un prestito. Viste le sole 8 presenze in campo nella scorsa stagione e infortuni muscolari che lo hanno tenuto out in totale per 4 mesi.
2: La musica con l'Alien Sound Festival all'ex Basenato di Napoli. Adriano Albano.
4: Napoli si conferma piazza caliente per la scena della musica latinoamericana. Non ha faticato Ozuna a entrare in sintonia con il folto pubblico dell'edizione 2026 dell'Alien Sound Festival all'ex Basenato di Napoli. Il cantante portoricano, vincitore del Grammy Awards e re del reggaeton, conferma la sua vocazione al live con continui duetti con il pubblico e una costante interazione con i musicisti sul palco. Stesso discorso per Anuel AA, che completava con DJ Gordo e Don Raffaello la line-up di questa edizione. Il resto è colore e danza. Come in uno specchio, l'anima latina di Napoli si riconosce e gioca con la cultura pop dell'universo latinoamericano. Non solo musica, ma anche impegno sociale per l'Alien Festival. A margine del concerto, lanciata un'iniziativa di solidarietà. Obiettivo: raccogliere medicinale e materiale sanitario per il popolo venezuelano, duramente colpito dal devastante terremoto dello scorso 24 giugno.
2: Ci fermiamo qui, ora ci sono le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, una buona giornata.
5: Il meteo regionale è presentato da biscotti ottimini senza zuccheri aggiunti di Vella.
6: Sulla Campania, locali fenomeni. Ora in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, il cielo si presenterà generalmente sereno e sgombro da nubi significative. Sull'Appennino campano, presenza di cielo pressoché limpido, salvo temporanei addensamenti nel pomeriggio con isolati rovesci. Sul Salernitano, nuvolosità consistente nel pomeriggio con piogge e rovesci, ampi rasserenamenti dalla sera, notte stellata. Le temperature tenderanno ad aumentare su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli massimi. Ventilazione di debole intensità e di direzione variabile, mare poco mosso.

0: Solo in poltroni sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Punta verso la linea nemica. Rigore!
3: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
4: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
5: Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma ce l'avete Team Vision?
6: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
5: Era fuori.
4: Tu sei fuori.
5: Magari, sono 33 anni che non esco.
6: Vieni nei negozi.
7: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
8: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
10: A Oral-B io invece basta un click.
11: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
12: Oral-B. Un click e riaccendi la pulizia perfetta.
13: Più bassi.
14: Fissi lì.
13: Ancora più bassi. Bassi.
14: Fissi lì.
15: Così va bene?
13: Ancora più bassi.
16: Bassi, bassi, fissi, fissi.
15: Ma fai da Conad!
17: Via, via, vieni.
18: Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.
19: Ogni anno sogno l'estate.
20: Almeno finché il caldo non inizia a colpire e i miei capelli ad impazzire.
19: Per questo ora viaggio solo con Head & Shoulders Menthol Fresh. Una sensazione di freschezza immediata a meno 5 gradi.
21: E il prurito?
19: Sparito. Stay fresh con il nuovo Menthol Fresh.
22: Se mi rado, voglio qualcosa che ami la mia pelle.
23: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Gillette Venus.

0: Contro in maggioranza sui fondi safe per l'acquisto di armi, italiani li utilizzeremo. Crosetto cifra da stabilire, stop della Lega, decide il Parlamento. Renzi, il ministro degli esteri, parla, poi viene richiamato all'ordine. Commissione antimafia, il procuratore di Palermo De Lucia lancia l'allarme. I mafiosi comandano dal carcere, hanno il telefono appena entrano. Cosa Nostra vuole acquistare droni lanciamine. L'annuncio di Malagò al Consiglio FIGC: ho scelto Mancini come nuovo CT della Nazionale. Ranieri in pole per il ruolo di direttore tecnico. Ieri le dimissioni di Maldini e Leonardo. Natalità, nuovo minimo storico dal dopoguerra. Nel 2025 appena 355.000 nuovi nati. 6 italiani su 10 rinunciano a far figli per difficoltà economiche. Caldo, arriva una nuova ondata. Da giovedì picchi fino a 40 gradi. Soffre anche il mare, temperature superiori alle medie stagionali. Greenpeace, ridurre le emissioni di gas serra per evitare perdita di biodiversità. A tutti voi buongiorno, bentornati al TG3. Dunque, il governo è alle prese con i fronti caldi, fondi europei e caro carburanti. Tensioni e imbarazzi in maggioranza sull'uso dei cosiddetti safe per la difesa. Tajani annuncia in mattinata che l'Italia accederà al prestito di 15 miliardi, poi frena. Contraria alla Lega, e sul decreto carburanti le opposizioni attaccano e dicono le famiglie non arrivano a fine mese e la destra fischietta. Allora i servizi sono di Stefano Galeotti e poi Giorgia Rumbolato.
1: Dopo mesi di dibattiti e discussioni, in mattinata è il ministro degli esteri Tajani a dare per primo l'annuncio sull'utilizzo dei prestiti europei per il riarmo.
2: Noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno.
1: Sarà il ministro della difesa, dice Tajani, a decidere come investire i fondi e Crosetto, chiamato in causa, temporeggia.
3: È una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell'anno sui 14,9 miliardi di cui parlava prima il ministro Tajani, quanto utilizzarne in modo tecnico.

0: in alternativa ai BOT e CCT dal punto di vista della convenienza finanziaria.
1: Ma la fuga in avanti di Tajani è evidente, così come lo stupore dei colleghi di governo. Il ministro degli affari europei Foti a domanda risponde così:
2: fra poco arriva il ministro Tajani e le darà la risposta che lei richiede.
1: E in effetti la precisazione arriva subito dopo. Quelle risorse sono solo prenotate, dice Tajani, il governo deciderà entro la fine dell'anno. Parole che non bastano a tranquillizzare la Lega, da sempre contraria agli investimenti in armi. Sarà il Parlamento a decidere, commenta secco Claudio Borghi, spaccature che non sfuggono alle opposizioni.
3: Un ministro degli esteri che non sa se ha chiesto o ha prenotato 15 miliardi per la difesa non ha un problema di comunicazione, ha un problema di credibilità. E in un mondo in guerra, purtroppo, da quella credibilità dipende la sicurezza degli italiani.
1: Si spende in difesa, ma servono interventi contro il caro bollette e carburanti, attaccano i 5 Stelle. Contestiamo un riarmo nazionale, dice Provenzano del PD. E sul tema le minoranze hanno posizioni diverse, con Più Europa, che prima applaude la notizia dell'utilizzo del SAFE e poi attacca il governo per il repentino cambio di direzione.
4: È bastata la sola ipotesi di un aumento delle accise sulle sigarette per far detonare l'ultimo scontro all'interno della maggioranza. I meloniani spingono per trovare risorse per mettere in cantiere una risposta strutturale al caro carburanti, ma Tajani promette sui social meno tasse e al titolare dell'economia non resta che alzare le braccia.
5: Io vorrei fare anche tantissime altre cose.
4: La Lega rilancia la proposta indigesta alla galassia berlusconiana di tassare gli extraprofitti delle banche e sottolinea l'aumento delle sigarette bloccato grazie a noi.
6: Positivo l'intervento della Lega e del ministro dell'economia Giorgetti con la riduzione del prezzo del gasolio che aiuta famiglie e imprese. Il 4 agosto si valuterà in funzione della situazione geopolitica internazionale eventuali interventi aggiuntivi.
4: Tra 10 giorni saremo al punto di partenza, la maggioranza fa propaganda e non risponde ai problemi dei cittadini, afferma il PD.
7: Sono giorni che chiediamo al governo di intervenire su un'emergenza vera, quella che tutti voi affrontate quando andate a fare benzina, dove a causa dell'inerzia del governo e delle guerre non si riesce più a fare un pieno.
4: Meloni inganna gli italiani, attacca Conte anche sul fallimento Ilva.
8: 4 anni persi, 4 miliardi sprecati. Ricordo che avevamo avviato anche la transizione green, avevamo stanziato anche 1 miliardo col PNRR per realizzarla.
4: Serve una tassa sugli extraprofitti delle aziende energivore, la proposta di AWS, la montagna ha partorito il topolino per Italia Viva.
9: E parliamo adesso della vertenza ex Ilva, perché è ancora in corso a Palazzo Chigi l'incontro tra governo e sindacati. All'indomani del provvedimento con cui la Corte d'Appello di Milano, lo ricorderete, ha imposto lo stop all'area a caldo del siderurgico di Taranto. Allora ci aggiorna in diretta Claudia Bruno. Claudia.
10: In primo piano ci sono le decisioni dei commissari ex Ilva all'indomani, lo avete ricordato, del decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo di Taranto entro 90 giorni per la presenza di amianto e polveri sottili oltre i limiti. Un tempo impossibile da rispettare per smaltire l'amianto, dicono i commissari, e dunque si va verso lo spegnimento dell'area a caldo che comporterebbe di fatto lo stop di tutte le attività del sito e a cascata degli altri stabilimenti. Il governo si prepara a questo scenario, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano ha parlato della necessità di ridefinire la gara per la vendita considerando solo l'area a freddo. Con la gestione pubblica, aggiunto, la situazione non sarebbe cambiata perché i problemi legati alle decisioni giudiziarie sarebbero stati gli stessi. E poi non vogliamo fare polemica, ha detto ancora, certo è singolare la sincronia tra il calendario giudiziario e quello del governo. Davanti a questo quadro c'è grande preoccupazione tra i sindacati che ci hanno detto si rischia un disastro occupazionale e sociale. In ballo c'è il futuro di 20.000 lavoratori tra diretti e indiretti. È tutto, a voi.
9: Nel pomeriggio l'atteso incontro tra il presidente statunitense Trump e il premier israeliano Netanyahu, il primo dall'inizio della guerra con l'Iran. Al centro del colloquio anche la situazione esplosiva in Cisgiordania. Ed è lì che andiamo dalla nostra inviata. Lucia Goracci, a te.
11: È così, il primo da una guerra dove molti americani pensano di essere stati un po' trascinati da Netanyahu, l'ultimo prima di elezioni a ottobre in cui il premier israeliano vuole ribadire la sua relazione speciale con Trump, ora decisamente appannata. Secondo indiscrezioni di stampa arriva a Washington Netanyahu con quelle che presenterà come prove di una ripresa dell'attività di arricchimento dell'uranio nella misteriosa montagna Cakes, la montagna del piccone, dove un sito che sarebbe a centinaia di metri nella pancia della terra. E poi c'è la situazione esplosiva, lo dicevi, della Cisgiordania, che Netanyahu farà invece di tutto per tenere sullo sfondo, anche se rimane in ebollizione, con il ministro della difesa Katz che intende, l'ha annunciato poco fa all'esercito, estendere a un nuovo campo profughi le operazioni militari di questi giorni, e considerando da dove tutto ha avuto genesi, proprio qui nell'area di Nablus, con molta probabilità sarà proprio in questa città da dove ti restituisco la linea.
9: Un violento terremoto di magnitudo 7.1 ha scosso il sud del Giappone, diverse vittime e crolli. Sentiamo il servizio che è del corrispondente Marco Clementi.
1: Le immagini di un magazzino, urla e paura. Il Giappone trema, sono le 16.27 locali, le 9.27 in Italia. Terremoto di magnitudo 7.1, l'ipocentro localizzato a una profondità di circa 10 km. Siamo nel sud del paese, vicino alla città di Kumamoto. Crolla una parte delle mura del castello. Sembrava che il mio corpo galleggiasse, racconta questo ragazzo. Non ho capito subito che era un terremoto, poi ho visto il muro crollare, non lo dimenticherò mai più. Scatta l'allerta tsunami. Previste onde alte un metro, il primo messaggio della Premier su X, che poi in diretta TV annuncia: stiamo ancora valutando la portata delle persone coinvolte e dei danni, ma sono stata informata che ci sono già diversi feriti. Ci sono danni a strade, ponti, palazzi. In altri paesi sarebbe stata una strage, una cinquantina i feriti ricoverati. Una prima rassicurazione, nessuna anomalia immediata in siti nucleari. Poi l'agenzia meteorologica giapponese revoca l'allarme tsunami. Ma ora la vera emergenza è questa, il fumo che esce. È crollato il secondo piano di un centro commerciale di Kumamoto. Ci sono persone intrappolate qui sotto. I soccorritori parlano di diverse vittime. In Giappone è già buio e questo ovviamente complica le operazioni.
9: A Pantelleria oggi la visita di Mattarella, la prima di un presidente della Repubblica. Allora sentiamo Rita Cavallo.
12: Ad accogliere il primo Presidente della Repubblica in visita a Pantelleria c'è la cittadinanza in piazza, applausi, foto, cori, entusiasmo per un riconoscimento atteso da tempo. 10 anni fa l'istituzione del primo parco naturale della Sicilia, che occupa l'80% di questo territorio unico e che ne tutela il patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico.
13: Non sono venuto a far discorsi, ma per uno scopo preciso, quello di esprimere, riconfermare l'affetto degli italiani per Pantelleria.
12: Mattarella cita un titolo di Gabriel García Márquez, illustre visitatore di Pantelleria, conosce l'isola da adolescente, lo lusinga, l'invito a restarvi in vacanza.
13: Con la mia età non si fanno programmi se non ravvicinati, ma non escludo di poterlo fare, prima o poi, di venire a Pantelleria per un periodo di riposo.
12: Il presidente del parco, Italo Cucci, ricorda che a Pantelleria nascono più bambini che nel resto d'Italia e sollecita la riapertura del punto nascite. Mattarella risponde sottolineando la centralità delle piccole isole per la tenuta di un paese che chiede uguale impegno istituzionale da nord a sud.
13: Sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante.
9: Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale, l'annuncio è stato di Malagò durante il Consiglio federale di questa mattina. In diretta Alberto Rimedio per gli aggiornamenti. A te Alberto.
14: Sì, l'annuncio ufficiale in realtà arriverà tra oggi e domani, però è praticamente certo che Roberto Mancini sia il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Per lui si tratta di un ritorno, si era dimesso nel 2023. Durante il Consiglio federale Giovanni Malagò ha detto che è lui il prescelto, che con lui sono in corso le trattative e mancano soltanto gli ultimi dettagli. Poi l'altra questione è legata al nuovo direttore tecnico della Nazionale, colui che dovrà prendere il posto di Paolo Maldini, che si è dimesso ieri insieme con l'advisor Leonardo. Il nome nome caldo è quello di Claudio Ranieri, per il quale però ci sarebbe un po' di opposizione da parte della Lega di Serie A, da parte della Lega Calcio, che non avrebbe particolarmente gradito neppure il nome di Roberto Mancini perché avrebbe preferito quello di Antonio Conte. Tra poco la conferenza stampa di Giovanni Malagò, il Consiglio federale si è concluso da circa mezz'ora, quindi avremo naturalmente tutti i dettagli su questa giornata molto convulsa. Ricostruiamo quello che è successo prima con il servizio di Alvise Losi, poi con Alessandro Antinelli i profili di Roberto Mancini e di Claudio Ranieri e poi linea allo studio.
15: Il nome di Roberto Mancini arriva veloce, quasi a voler placare la piazza dopo

0: giorni di polemiche e le dimissioni di Paolo Maldini, col senno del poi, quel non volersi prendere il palco sembrava già il presagio di un'uscita di scena anticipata giovedì scorso. Per Maldini erano le prime dichiarazioni ufficiali all'assemblea della Lega di Serie A come nuovo direttore tecnico della FIGC. Accanto il suo advisor Leonardo, un po' più distante il presidente Giovanni Malagò, un piccolo solco diventato in breve frattura insanabile. Solo il giorno dopo, venerdì, il nome forte come CT diventa quello di Andrea Pirlo dopo il no di Pep Guardiola, suggestione gettata in pasto ai media molto più che ipotesi reale. Nelle stesse ore la Germania, un grande nome come CT, invece lo annuncia davvero a Jürgen Klopp. Il fine settimana è fatto di riunioni e chiamate, il nome proposto da Maldini e Leonardo convince poco, da Pep a Pirlo a molti sembra un meme sulla differenza tra ciò che si è acquistato e ciò che viene consegnato a casa. Poi salta fuori il contratto da sponsor di Pirlo con un'agenzia di scommesse russa, si parla di incompatibilità, per Maldini un pretesto per farlo fuori dalla panchina della nazionale, le dimissioni ieri quando gli risulta chiaro che la firma sul progetto di rifondazione non sarebbe mai stata la sua, e del resto quello è il ruolo del presidente federale Malagò che vira deciso sull'amico Mancini, nonostante gli ultimi ricordi in nazionale non siano proprio dei migliori. Nelle stesse ore è la volta della Francia di annunciare un grande nome, il nuovo CT transalpino è Zinedine Zidane. E ai Bleu non serviva una rifondazione.
1: 3 anni dopo, ecco il Mancini bis. L'ultima traccia azzurra di Mr. Wembley era stata una PEC mandata dalle vacanze il 13 agosto del 2023 per dire basta per motivi personali. Il motivo personale era l'Arabia Saudita e un contratto di 4 anni da 25 milioni di euro a stagione. Quella vicenda, oltre ad aprire una crisi a Ferragosto poi risolta con l'ingaggio di Luciano Spalletti, ha lasciato un'ombra profonda sull'immagine del Mancio, al netto delle scuse poi offerte senza successo al presidente Gravina, prima dell'ingaggio di Gattuso con la speranza di poter tornare a sedere sulla panchina azzurra. All'epoca, storia di un anno fa, l'altro candidato forte era Claudio Ranieri, che però declinò l'offerta scegliendo di rimanere alla Roma. Oggi Sir Claudio è invece l'opzione principale per il ruolo di direttore tecnico, subentrando al brevissimo interregno di Paolo Maldini. Tutte scelte di Giovanni Malagò, storico amico di Mancini e compagno di circolo e partite di calcio a 5. Il presidente della FIGC nel momento di massima crisi torna a puntare sull'allenatore che ci ha portato alla gloria e a una serie di 37 partite senza perdere, battuta solo recentemente dalla Spagna campione del mondo. Mancini, fenomeno con la maglia numero 10 sulle spalle, è allenatore capace di individuare e lanciare giovani di talento e ha dato un gioco meraviglioso alla nazionale. Di quella fantastica alchimia europea oggi purtroppo non resta più nulla. L'abbraccio con Luca Vialli è un ricordo malinconico. La missione che attende il nuovo vecchio CT sarà più complessa rispetto a quella del 2018.
2: In commissione antimafia alla Camera, all'audizione del procuratore di Palermo De Lucia, che rinnova l'allarme sulla gestione dei mafiosi nelle nostre carceri. Ce ne parla Gabriele Carletti.
3: Conferma e rilancia il procuratore di Palermo De Lucia, stavolta in commissione antimafia. Il capo clan, che non sono al 41 bis, denuncia, riescono a dettare la linea dal carcere.
4: Questi sono i soggetti che appunto appena entrano in carcere vengono dotati di apparecchi telefonici e questi apparecchi telefonici consentono sostanzialmente alla mafia di continuare a fare all'interno delle carceri quello che faceva prima fuori dalle carceri.
3: Il sottotesto è che lo Stato non ha il pieno controllo degli istituti, un allarme che nel fine settimana aveva provocato una reazione durissima di Nordio. È lui che ha perso il controllo di sé, aveva scritto il ministro. Un attacco con toni poco ortodossi al magistrato che ha catturato Messina Denaro, tanto che il Partito Democratico a inizio seduta aveva chiesto a tutta la commissione di esprimere solidarietà a De Lucia, richiesta respinta. Il procuratore era partito da un fatto di cronaca, gli ordini impartiti da un boss in carcere a Foggia ad altri detenuti siciliani in videoconferenza.
4: Indebolisce la credibilità dello Stato rispetto ai soggetti ai quali noi chiediamo collaborazione, in particolare alle vittime.
3: Una fotografia inquietante di una mafia non solo finanziaria, ma pronta a ricostituire il proprio arsenale con inchieste e collaboratori di giustizia che hanno svelato un flusso di armi sempre più sofisticate.
4: E in particolare noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine, rispetto ai quali noi non siamo in questo momento preparati a difenderci, né sappiamo qual è l'uso che queste organizzazioni vogliono fare.
2: Adesso a Bologna per l'inchiesta sulla morte di Abdelrahim Fakir durante un fermo di polizia. In diretta c'è l'inviato. Jacopo Ricca, a te.
5: Qui in questura a Bologna è attesa a breve l'arrivo del capo della polizia Vittorio Pisani, una visita che arriva a poco più di una settimana dagli scontri nella vicina piazza Roosevelt che avevano visto coinvolti diverse centinaia di persone, scontri avvenuti al termine di una manifestazione per chiedere verità e giustizia proprio per Abderrahim Fakir, l'uomo

Uomo morto il 19 luglio al Pilastro durante un arresto da parte di due agenti. È una risposta in qualche modo anche alle polemiche questa visita di Pisani, perché c'è chi lamenta che a indagare siano gli stessi agenti della questura, quelli della squadra mobile, che dove lavorano i due coinvolti. L'avvocato della famiglia Fakir, Fabio Anselmo, ha proprio depositato un'istanza per chiedere che la procura affidi l'indagine a un altro corpo di polizia, in sostanza a carabinieri o finanzieri.

Nelle poche ore tra una precipitazione e l'altra, calore e fumo asciugano e sterilizzano. La polpa si scurisce e comincia a puzzare, ma non marcirà più. La stessa cosa in scala ridotta avviene in tutte le cucine, dove si approfitta del focolare sempre acceso per essiccarne un po' di più. Alla fine si mette nei sacchi e si vende per una manciata di dollari agli intermediari, che la porteranno verso lontani impianti di spremitura. Impianti permeati dall'odore di tonnellate di copra rancida, dove la polpa viene tritata, scaldata e compressa per estrarre l'olio. Da non confondersi con il più recente e controverso olio di palma, l'olio di cocco per due secoli ha avuto un ruolo importante nell'economia mondiale. Si usava già nell'Ottocento per produrre saponi e alimentare lampade. Nel Novecento è stato il primo olio vegetale a entrare nell'industria alimentare per produrre quella margarina per tanto tempo usata come sostituto del burro. Ultimamente però la richiesta di copra è andata diminuendo e agli abitanti dei paesi produttori è venuta a mancare una risorsa per la sopravvivenza. Sì, perché queste isolette, che a noi sembrano paradisi, in realtà sono luoghi dove vivere è difficile. Fino a quando ci si accontentava di pesci e papaie, andava tutto bene. Oggi però, per avere vestiti, medicinali e quel che arriva dall'Occidente, serve qualche cosa da dare in cambio. Con il declino della copra si è individuata un'alternativa nell'olio extravergine di cocco. Un olio di altissima qualità che si può produrre nel villaggio. Ci si mette tutti assieme a grattugiare tanta polpa di cocco. Poi si strizza. Fin qui niente di nuovo. Ogni donna da sempre fa la stessa operazione almeno due volte al giorno. Il risultato della spremitura contiene olio, acqua e residui vari. Per separarli si usa un metodo antico, riscoperto da poco. Mettere tutto in un contenitore e lasciare riposare per un'intera giornata. Durante la notte il latte fermenta e decanta. Sul fondo si raccoglie l'acqua. In superficie affiora il siero. Nel mezzo, olio extravergine puro al 100%. Gli strati, formati grazie a una leggera differenza nel peso specifico, vanno separati.

Preparati con cautela. Il siero, composto da grassi e proteine, è destinato ai maiali.

sotto il siero l'olio, tanto più chiaro e trasparente quanto più il lavoro è stato fatto bene. Ma se il vecchio olio di cocco era già rancido in partenza, quest'olio extravergine, grazie all'estrazione a freddo, non irrancidisce mai. L'olio extravergine si usa per friggere e cucinare, si può usare per la pelle e, perché no, ci si può anche fare il sapone. Basta aggiungere soda caustica, che ormai, con la nave dei rifornimenti, arriva anche nei villaggi più lontani. Bisogna solo fare attenzione a non bruciarsi, perché la reazione produce calore. Infine si versa. Le solite 24 ore, ed ecco la magia. L'olio si è trasformato in sapone. Barre grezze, unte, un po' da ripulire. Ma un lusso per gli abitanti delle isole, che prima si lavavano con bacche e frutti selvatici. Eliminare l'acqua è essenziale per ottenere un olio di qualità e alcuni villaggi, grazie a un progetto di microcredito, si sono consorziati per dotarsi di un moderno essiccatoio. Moderno ma elementare, perché deve funzionare senza elettricità. In pochi secondi, sulla lastra rovente, evapora tutta l'acqua contenuta nella polpa.

Il più è fatto e si può passare alla fase successiva. La polpa viene forzata in un cilindro d'acciaio

Ora non resta che mettere nella pressa manuale e spremere. Quel che sgorga è olio extravergine puro al 100%. Olio di qualità, con proprietà antiossidanti, antibatteriche e antivirali, destinato a prendere il mare per arrivare in tutto il mondo.

olio che nei centri maggiori viene trasformato in saponette con aggiunta di essenze e spezie locali. Prodotti cosmetici e farmaceutici a base di olio extravergine di cocco che tutto il mondo sta cominciando ad apprezzare. Un passo verso l'indipendenza economica grazie alla generosa, splendida, onnipresente Coccus nucifera.

0: E per finire, una cosa che conoscono in pochi. Le noci cadute possono restare per mesi al sole e alla pioggia, fino a che un tenero germoglio sbuca dall'esocarpo puntando verso il cielo. Dall'altra parte, un fascio di radici si aggrappa al terreno. Nasce così una palma che vivrà 100 anni. Ma vediamo cosa succede dentro la noce. Dopo qualche tempo a terra si forma l'embrione, che cresce a spese dell'acqua e della polpa, fino a uscire biforcandosi in germoglio e radice. E quando si apre una noce, non si può mai sapere cosa si sta sviluppando all'interno. Nella maggior parte dei casi ci saranno solo acqua e polpa. A volte un piccolo embrione, soffice e completamente in sapore. Altre volte, se la noce è rimasta a terra sufficientemente a lungo, l'interno è completamente invaso dall'embrione. Una massa spugnosa, dolciastra e vagamente rancida che in Pacifico chiamano uto.
1: Io mangio un pochino, ma so che...
0: Ad alcuni l'embrione piace poco.
2: Per me questo è buono.
0: Ad altri, un po' di più.
2: Lo chiamano gelato.
0: Ma per i bambini delle isole, l'uto è la sorpresa insperata. Il premio di fine giornata. Il dolce dei giorni di festa.

0: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domenica 21 e 20, Rai 3. Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi, lunedì alle 21.15 su Rai 3.
1: Se l'Ucraina cade quest'anno, nel 2030 la Russia potrebbe attaccare la Finlandia.
2: La Russia è un paese in guerra, quindi il confine può rimanere chiuso.
3: Non posso dire di non aver paura di morire, ma se succede, succede.
4: Il fattore umano, questa sera in seconda serata, Rai 3.
5: Pubblicità.
6: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
7: Questi sono i nostri ampli mini.
8: Non si vedono.
9: Mi devo toccare, non ci credo.
10: Microscopico proprio.
7: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
11: Mamma mia.
12: È un'altra cosa.
13: Questa è una magia.
14: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
15: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Kigimea Pro può essere un rimedio. Kigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Kigimea Pro per alleviare i disturbi del colon irritabile.
16: Il mio segreto di bellezza? Ogni mattina Pure SGP Collagene. Collagene purissimo di qualità farmaceutica. Perché la mia pelle e i miei capelli meritano il meglio. Pure SGP Collagene. Dalla farmacia.
17: Lo sto guardando io!
18: Stiamo arrivando! No. Adesso basta!
19: Stiamo arrivando anche noi!
20: Siamo con Willy!
21: Sì, adesso arriviamo! Sì, sì, sì!
22: Che fai, rispondi tu?

0: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
1: Oh ragazzi, guardate questo video.
2: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
3: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
4: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una sensazione di ipersensibilità, bruciore e formicolio, o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi. Fastidi ai nervi.
6: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.
7: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.

0: persi nel crollo di un centro commerciale, si scava tra le macerie, migliaia gli evacuati, rientrato l'allarme tsunami. Incendi, Spagna e Francia temono che il rialzo delle temperature e il vento inneschino nuovi roghi, quarta ondata anche in Italia, un bracciante muore, non si esclude per l'AFA. Sarà Roberto Mancini il nuovo CT azzurro, Claudio Ranieri direttore tecnico, bocciato Pirlo, via Maldini e Leonardo, alla fine decide Malagò, domani la presentazione ufficiale. Buonasera dal TG3, lo sentivate dai titoli, è stata una giornata complicata per il governo alle prese con il tema dell'utilizzo dei prestiti europei per la difesa, i cosiddetti SAFE. In mattinata l'annuncio di Tajani che l'Italia chiederà questi fondi, poi la parziale retromarcia, ma è un dossier che spacca il centrodestra con la Lega che fa pesare la propria contrarietà e intanto l'Europa avvisa, chiariscano, non c'è tempo da perdere. Allora andiamo subito a Palazzo Chigi, da Matteo Valerio. Matteo.
1: Sono due in realtà, difesa ed energia, le materie su cui il governo continua a rischiare il cortocircuito anche a causa delle forti ristrettezze di bilancio. Lo sconto carburante varato ieri varrà soltanto per il gasolio, soltanto fino al 6 agosto. Ovviamente non basta, ma racimolare ulteriori risorse è difficile. Ci hanno provato ieri i meloniani proponendo un aumento delle imposte sulle sigarette, ma sono stati respinti al mittente da Lega e Forza Italia. C'è subbuglio, lo dicevi, anche sull'utilizzo dei fondi SAFE per la difesa, perché oggi in commissione Tajani ha parlato di 14,9 miliardi dell'Italia, ma subito dopo il ministro della difesa nella stessa commissione lo ha stoppato avvertendo che ci sono ancora delle valutazioni in corso e costringendolo a precisare che effettivamente non si sa quante sono le risorse che l'Italia effettivamente utilizzerà, e provocando l'ulteriore bacchettata da parte di Bruxelles. Non abbiamo tempo da perdere dall'Italia, serve chiarezza al più presto, ha detto un portavoce della Commissione, spiegando che se l'Italia non userà quelle stesse risorse andranno riallocate con nuovi bandi a favore di altri paesi che invece le hanno richieste. Governo in tilt, commentano le opposizioni, e allora Serena Mautone, Stefano Caleotti, Polina allo studio.
2: Abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno.
3: Basta questo semplice passaggio in commissione a generare un cortocircuito che tiene sulla corda la maggioranza per tutta la giornata. Chiamato in causa da Tajani, Crosetto è il primo a correggere il tiro. Dobbiamo ancora decidere quanto attingere dal SAFE, dice. La scelta aspetta anche a Giorgetti.
4: È una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell'anno sui 14,9 miliardi di cui parlava prima il ministro Tajani, quanto utilizzarne in modo tecnico in alternative ai bond CCT dal punto di vista della convenienza finanziaria. Saranno 5, 6, 7, 8.
3: Il dato politico semmai riguarda lo scostamento di bilancio, aggiunge, ma fuori si scatena comunque il putiferio, mentre Foti non commenta. La Lega frena se e quando utilizzare SAFE lo decide il Parlamento, scrive, costringendo Tajani alla retromarcia.
5: SAFE, noi abbiamo prenotato 14,9 miliardi, quanti ne useremo? Lo decideremo a fine anno.
3: La tregua viene suggellata sui social, la crisi rientra, ma sul riarmo si naviga a vista.
6: C'è Chigi che si sta occupando di questo, tra cui il ministro Tajani sicuramente, il ministro Giorgetti e comunque il coordinamento Giorgia Meloni. Abbiamo sempre detto alcune cose, le continuiamo a ripetere e siamo coerenti.
3: D'accordo sull'utilizzo dei fondi europei, noi moderati, la sicurezza, dice Lupi, rafforza l'autonomia europea.
7: No time to lose.
8: Non c'è tempo da perdere. La Commissione europea prende posizione in modo netto sui prestiti SAFE per l'acquisto di armi. L'Italia ha fatto domanda per 15 miliardi e ha ricevuto l'approvazione, ricorda il portavoce. Ora bisogna firmare l'accordo, la situazione va chiarita al più presto, non possiamo attendere fino a dicembre. Un messaggio diretto al governo che in queste ore fatica a trovare un accordo sull'utilizzo dei fondi. La retromarcia di Tajani finisce nel mirino delle opposizioni.
9: Avere un ministro degli esteri che prenota i fondi di un prestito europeo come si prenota una cena al ristorante, scambiandola per una cena al ristorante, è un problema per il nostro paese.
8: Minoranze che pure hanno posizioni diverse sul tema del riarmo, contrari 5 Stelle AVS, favorevoli i centristi e il PD. Uniti tutti però nelle critiche all'esecutivo. Governo nel caos, dicono i Dem, investono nel riarmo e con l'ultimo decreto carburanti fanno l'ennesima operazione di propaganda.
10: Giorgia Meloni ha ingannato gli italiani. Aveva promesso di abolire le accise e oggi offre qualche briciola per una settimana. settimana dopo aver lasciato letteralmente esplodere il costo della benzina. Ma servono risposte concrete, non altre prese in giro.
8: Critiche condivise da AWS.
11: In 4 anni il governo Meloni ha speso 35 miliardi di euro per ridurre il costo dell'energia e dei carburanti.

0: inquinanti, ma la crisi climatica con gli eventi meteo estremi ha causato danni per oltre 20 miliardi di euro. Di questo il governo non si occupa.
1: Sulle pirouette del governo sul safe interviene anche Renzi. Tajani parla, poi viene richiamato all'ordine. Un incapace totale.
2: Preoccupato da riarmo, si dice il presidente della Camera Fontana, che oggi ha incontrato i giornalisti per la tradizionale cerimonia del ventaglio. Fontana, che è intervenuto anche sul dossier sicurezza, frenando sulla necessità di nuove leggi. Ci dice tutto in Nessuva.
3: Riarmo pericoloso, i conflitti iniziano e non si sa mai quando finiscono. Il presidente della Camera Fontana indica la via della pace in un momento segnato da una preoccupante escalation militare e paragona le guerre intraprese da Trump e Putin, entrambi indeboliti sul campo e lontani dagli obiettivi che si erano dati, anche se più lunga insiste quella del dialogo e la strada che l'Italia deve seguire.
4: Perché è la vocazione che ha sempre avuto l'Italia. Noi più che una vocazione militare abbiamo sempre avuto una vocazione prettamente diplomatica.
3: Dialoga con i giornalisti Fontana in occasione della consegna da parte della stampa parlamentare del quarto ventaglio della legislatura, che raffigura, e non è un caso, la guerra con le sue ferite ricucite con la tecnica giapponese del kintsugi. E se sulle spese militari c'è sintonia con la Lega, quando si parla di sicurezza e della proposta di Salvini di candidare il gioielliere pluriomicida Roggero, Fontana pesa le parole, che segnano però la distanza con quelle usate dal leader del suo partito.
4: Beh, io ritengo che per quanto riguarda la questione dell'eventuale candidatura, mi sembra che non ci siano le possibilità giuridiche.
3: Quanto alle piazze violente, vanno tutelate le forze dell'ordine, dice, insieme al diritto a manifestare pacificamente. Se qualcosa non funziona, se ne può parlare, ma le leggi fondamentalmente già ci sono.
2: Intanto al Senato in queste ore ci sono nuove fibrillazioni che riguardano il dossier intercettazioni in discussione, cioè il decreto giustizia e migranti. Allora ci aggiorna in diretta Giorgia Rombola. Giorgia.
5: Eh sì, proprio così, Jacopo. La seduta si è fermata da poco, se ne riparlerà domani. Cosa succede nell'ambito di questo decreto giustizia e migranti? Fratelli d'Italia ha riproposto un emendamento sulle intercettazioni, le cosiddette intercettazioni a strascico. Era un'idea avanzata anche dal procuratore nazionale antimafia Melillo. Significa poter utilizzare intercettazioni utilizzate ed autorizzate per altri processi. Una norma su cui rimane la netta contrarietà di Forza Italia, lo ha ribadito anche oggi Tajani, che dice credo sia un provvedimento inammissibile, e dell'inammissibilità sta ragionando il presidente La Russa. Più fonti di maggioranza ci hanno detto che probabilmente sarà dichiarato inammissibile domani, proprio perché esula dal decreto di cui si sta parlando. Si parla anche di mafia nella commissione antimafia, era in audizione il procuratore capo di Palermo De Lucia. Ricorderete che qualche giorno fa aveva lanciato un allarme sulle carceri, era stato attaccato dal guardasigilli Nordio, un allarme che viene reiterato oggi. Per questo le opposizioni dicono il Nordio che deve fare un passo indietro, proprio nel giorno in cui, per parlare di carceri, il guardasigilli riceve l'ex detenuto Gianni Alemanno. Sull'audizione di De Lucia sentiamo Gabriele Carletti.
6: Droni per scavalcare le mura e recapitare gli smartphone. Cellulari per continuare a dare ordine ai mafiosi all'esterno. Dal 2025 ad oggi ne sono stati sequestrati 297 solo nelle carceri palermitane.
7: Questi sono i droni che hanno fallito. In qualche modo l'atterraggio del telefono non è andato doveva andare. Evidentemente ce ne sono molti altri che invece non falliscono.
6: Risponde coi dati il procuratore capo di Palermo dopo il botta e risposta nel fine settimana col ministro Nordio, che non aveva gradito per nulla l'allarme sulla permeabilità delle carceri. Quei cellulari che i capi clan riescono a ritrovarsi tra le mani, chiarisce De Lucia all'antimafia, minano la credibilità delle istituzioni, la possibilità stessa che le vittime trovino il coraggio di denunciare le estorsioni.
7: Con che faccia il procuratore di Palermo ti chiede di denunciare soggetti che poi dal carcere porranno in essere le stesse condotte che ponevano fuori dal carcere?
6: L'interrogativo amaro del magistrato che ha firmato l'arresto di Matteo Messina Denaro e che, sempre partendo dalle inchieste, descrive una mafia senza cupola, indebolita, ma non certo debellata, che sta ricostituendo il proprio arsenale.
7: In particolare noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine, rispetto ai quali noi non siamo in questo momento preparati a difenderci, né sappiamo qual è l'uso che queste organizzazioni vogliono fare.
6: Un mercato nero delle armi,

0: alimentato dalla guerra in Ucraina.
1: In primo piano nei dossier economici resta il destino dell'ex Ilva. C'è stato un incontro tra governo e sindacati dopo lo stop deciso dalla magistratura per l'area a caldo di Taranto. Al momento però non si vedono soluzioni. Nei prossimi giorni scatterà lo sciopero di 8 ore negli stabilimenti del gruppo. Claudia Bruno.
2: Non siamo in una situazione normale. Cioè non è che c'è un tavolo in cui normalmente discuti. Qui c'è una sentenza che entro 90 giorni dice che chiude tutto.
3: Nella concitazione dei sindacati, dopo il confronto con il governo, c'è tutto il dramma degli ultimi sviluppi del dossier ex Ilva. Sul tavolo le conseguenze del provvedimento con cui la Corte d'Appello di Milano ha disposto la chiusura dell'area a caldo di Taranto entro 90 giorni. C'è troppo poco tempo per eliminare l'amianto, dicono i commissari, e dunque si va verso lo spegnimento, con il conseguente blocco di tutte le attività del sito e a cascata degli altri stabilimenti. Non vogliamo fare polemiche, dice il sottosegretario Mantovano. Certo è singolare la sincronia tra il calendario giudiziario e quello del governo. Di fronte a questo scenario, l'esecutivo si impegna a sospendere azioni unilaterali e a convocare una serie di incontri già da martedì, coinvolgendo gli enti locali.
4: Nel frattempo noi faremo delle iniziative di sciopero in tutti gli stabilimenti di 8 ore. La presa di posizione ferma e forte dei lavoratori deve essere consapevole delle difficoltà che abbiamo di fronte.
3: In ballo, ricordano i sindacati, c'è il futuro di 20.000 lavoratori. Sullo sfondo resta la multinazionale Jindal, che ha confermato l'interesse per l'acquisizione, ma anche su questo i sindacati restano critici.
5: No soldi pubblici a privati stranieri, soprattutto per licenziare la gente, si diano i soldi alle comunità per riappacificarsi e per trovare, per cambiare il volto e trovare soluzioni alternative.
1: E poi c'è il caro carburante. Ai distributori ancora non si vedono gli effetti del taglio delle accise sul diesel deciso dall'esecutivo. Intanto si fa sempre più pesante la bolletta energetica del paese. Ce ne parla Stefano Marcucci.
6: Se lavora per metà benzina.
7: L'effetto al distributore ancora non si vede, ma il taglio sul prezzo del gasolio, precisa il Tesoro, è in vigore fin da oggi. Stando ai numeri del Ministero delle Imprese, nella media nazionale la benzina in città oggi è ancora in rialzo a 1,98 euro. Il diesel invece, nonostante la sforbiciata da 17 centesimi decisa ieri dal Consiglio dei Ministri, risulta sostanzialmente invariato a 2,18 al litro. I contraccolpi della guerra in Iran continuano a farsi sentire non solo sulle tasche dei cittadini, ma anche sui conti del paese. La bilancia commerciale italiana peggiora, infatti a giugno salgono le importazioni su base annuale, soprattutto quelle dei beni energetici, più 31,9%. In questo contesto non è certo una buona notizia che Qatar Energy, grande fornitore di gas liquido dell'Italia, abbia cancellato ulteriori 3 consegne nei prossimi mesi. Edison fa sapere che sono 24 i carichi mancanti finora. Tutto questo si ripercuote sul costo dell'energia elettrica per famiglie e imprese. Nell'ultima settimana un nuovo rialzo del 5,4% rispetto ai 7 giorni precedenti. E già si pensa all'inverno, con gli stoccaggi di gas in Europa pieni al 55%, mentre in Italia le scorte toccano il 74%.
1: E chiaramente molto dipenderà da come si evolverà il conflitto in Iran, su cui al momento ci sono dei timidi spiragli di dialogo. Intanto, poco fa, Trump a Washington ha incontrato Netanyahu, nel pomeriggio anche il faccia a faccia con Zelensky. Insomma, giornata di eventi. Andiamo dall'inviato a New York, Nico Piro.
8: Sì, giornata molto intensa quella di oggi a Washington, dove si celebrano i funerali di Lindsey Graham, storico parlamentare repubblicano, falco neoconservatore, poi convertitosi al trumpismo, schierato al fianco di Israele e Ucraina, i cui leader sono qui a Washington. È stata l'occasione per incontrare Trump in 2 incontri separati ma chiusi alla stampa, quindi non ci sono dichiarazioni né conferenza né incontro con i giornalisti per le domande. La Casa Bianca si limita genericamente a dire incontri produttivi e positivi. Secondo indiscrezioni di stampa, Netanyahu è a Washington per dissuadere Trump da ogni intesa con l'Iran, avrebbe portato elementi per giustificare la prosecuzione della guerra, ma dopo l'incontro la settimana scorsa fra Trump e il presidente libanese Aoun, in realtà sul tavolo c'è anche la questione del Libano, della Siria e appunto di Gaza. Ma dell'incontro fra Trump e Zelensky ci parla Gianmarco Sicuro, mentre la situazione sul campo nella Cisgiordania occupata ci riferisce Lucia Goracci. Vediamo i servizi insieme.
9: Un incontro positivo, utile per proteggere la vita degli ucraini e per raggiungere la pace, così scrive Zelensky in un messaggio diffuso via Telegram a conclusione dell'ultimo faccia a faccia con il presidente Trump. Un incontro a porte chiuse e della durata di 1 ora, nessun punto stampa e una sola fotografia.

0: Fotografia che ritrae lo stesso Zelensky nel viale d'ingresso della Casa Bianca. La nostra priorità assoluta è la difesa dai missili balistici, aveva scritto qualche ora prima atterrando a Washington. Un messaggio chiaro rivolto a Donald Trump sul vero obiettivo dell'incontro, ossia la fornitura di missili Patriot e la concessione delle licenze per la loro produzione direttamente in Ucraina. Un tema che i due avevano già affrontato all'inizio di luglio in Turchia, con Trump che si era detto disponibile a concedere questa autorizzazione per contrastare i crescenti attacchi russi con missili balistici. Ne abbiamo discusso, così come abbiamo discusso di altre idee che potrebbero essere di aiuto, aggiunge Zelensky nel messaggio che chiude un incontro che precede il motivo della visita del presidente ucraino a Washington, il funerale del senatore repubblicano Lindsey Graham, grande sostenitore di Kiev. È importante intensificare il processo diplomatico, ha poi concluso Zelensky.
1: I posti di blocco dell'esercito israeliano chiudono in una morsa la Cisgiordania. L'ambulanza chiede strada. Gli uomini si sbracciano. Nulla da fare. Dunia è arrivata alle 12.30. Ha partorito un'ora dopo.
2: Il marito è già in Beit Furik.
1: Viene da Beit Furik, moriva di dolore. Le acque le si erano rotte chissà da quanto. Erano verdi. È dovuta arrivare a piedi. Ha continuato a perdere liquidi. Sono arrivati esausti, lei e il bambino. La sua ambulanza era rimasta ferma 2 ore al checkpoint. Il Dore Mi Fa Sol del destino ha voluto che Dunia partorisse il giorno dell'assalto dei coloni al villaggio di Tel, l'inizio di tutto. Così quando lei entrava in stanza e il suo bambino nell'incubatrice, i soldati facevano irruzione in ospedale. Ha paura a mostrarsi, è fuori pericolo. Altro checkpoint, altro giorno, altra donna, meno fortunata però. Ha perso il bambino. Quando finirà tutto questo? Quando finirà? Mai finirà. Non finirà mai. Mai. No, che non finisce. Anzi, si allarga. Il ministro della difesa Katz ordina l'occupazione di nuovi campi profughi. Operazione antiterrorismo la chiamano, ma non sembra risparmiare nessuno.
3: Un violento terremoto ha scosso il sud del Giappone ed è lotta contro il tempo per ritrovare decine di dispersi in un centro commerciale crollato. Il servizio del corrispondente Marco Clementi.
4: È una notte di dolore e speranza in Giappone. È collassato il secondo piano di un centro commerciale. C'è gente intrappolata lì sotto. Persi i contatti con una trentina di persone, ammette la polizia. I soccorritori parlano già di diverse vittime. È questa ora l'emergenza del nuovo terremoto che ha colpito il sud del paese. Terremoto molto forte, magnitudo 7.1. La città di Kumamoto, la più colpita, crolla una parte delle mura del castello e poi danni a ponti e a strade. È crollato tutto insieme, non lo dimenticherò mai più. Stiamo ancora valutando la portata dei danni e delle persone coinvolte, ma sono stata informata che ci sono già diversi feriti, dice in TV la premier Sanae Takaichi. Una cinquantina le persone ricoverate. Si fermano per precauzione gli Shinkansen, i treni proiettile. Una prima rassicurazione, nessuna anomalia immediata in siti nucleari. Poi rientra anche l'allarme tsunami. Ma adesso gli sforzi sono tutti per salvare chi è bloccato sotto le macerie e con il buio ovviamente è tutto più complicato.
3: Entriamo in Italia con l'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir. Il capo della polizia oggi era in visita alla questura di Bologna, l'inviato Jacopo Ricca.
5: Vuole provare a parlare col capo della polizia?
6: Sì.
5: Kadila, la sorella di Abderrahim Fakir, si presenta sotto la questura di Bologna per incontrare il capo della polizia, Vittorio Pisani. Non è stata invitata, ma ha saputo della sua visita e ha deciso di venire per chiedere un incontro.
7: Chiediamo giustizia e verità.
8: Siamo fiduciosi comunque nella giustizia italiana, noi chiediamo qua
7: nelle indagini, nella magistratura
8: e verità per mio fratello, questo vogliamo chiedere.
5: Pisani, a poco più di una settimana dai fatti del Pilastro, quando durante una procedura di arresto Fakir è morto, ha scelto di far visita agli agenti feriti negli scontri avvenuti al termine della manifestazione del 20 luglio. Perché qua a Bologna oggi?
9: Buonasera e buon lavoro.
10: Sono venuto soltanto per un saluto.
9: Grazie.
5: L'avvocato della famiglia della vittima, Fabio Anselmo, in un post annuncia l'istanza presentata alla Procura di Bologna perché le attività di inchiesta le segua un altro corpo di polizia, carabinieri o finanzieri, insomma. Lo scrive in un post dove fa riferimento alle sentenze

0: della Corte Europea dei Diritti Umani e spiega che non è assenza di fiducia nella squadra mobile, ma un modo per evitare ingerenze. Istanza che però non ferma l'inchiesta. I video dei condomini di Via Svevo, le bodycam degli agenti sono messe a confronto con una telecamera di sorveglianza che ha ripreso in parte l'accaduto. Un modo per cristallizzare la scena e metterla in relazione ai dati che emergeranno dall'autopsia. Sul corpo di Fakir gli accertamenti vanno avanti, ma i risultati ufficiali ci saranno solo tra 90 giorni. Le prime indiscrezioni parlavano di soffocamento per schiacciamento. Kadila Fakir chiede che anche il capo della polizia si impegni per far luce su questo tragico sospetto. Alla fine, l'incontro.
1: Il capo dello Stato Mattarella a Pantelleria per il decennale dall'istituzione del Parco Nazionale è la prima visita nell'isola di un presidente della Repubblica, ce la racconta Rita Cavallo.
2: È una visita che ha anche un valore simbolico e festeggia una vittoria, quella che 10 anni fa, con la firma del presidente Mattarella sul decreto che istituiva il Parco Nazionale di Pantelleria, fu la risposta dello Stato all'incendio doloso che aveva distrutto 600 ettari di macchia mediterranea.
3: Non sono venuto a far discorsi, ma per uno scopo preciso, quello di esprimere, riconfermare l'affetto degli italiani per Pantelleria.
2: Prendendo in prestito un titolo di García Márquez che soggiornò su quest'isola, Mattarella ammette il suo legame affettivo con Pantelleria e accoglie con ironia l'invito a tornare per una vacanza.
3: Con la mia età non si fanno programmi se non ravvicinati. Ma non esclude poterlo fare.
2: In sala, con le bandiere tricolore, quei 60 piccoli ranger che il presidente del parco, Italo Cucci, ha creato perché, dice, il parco è per loro. Da qui, dove nascono più bambini che nel resto di Italia, un appello.
4: Vorremmo riavere il punto nascita.
2: Le piccole isole, sottolinea Mattarella, chiamando alla responsabilità le istituzioni, sono centrali per il paese.
3: Sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro. E quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante.
1: Sentivamo delle nascite che però nel resto d'Italia continuano a calare. Nel 2025 è registrato un nuovo record negativo che deriva, sottolinea l'Istat, soprattutto da ragioni economiche. Mina Polizzi.
5: Il crollo delle nascite allarma l'Italia, un problema strutturale in un paese sempre più vecchio. Lo rimarca ancora una volta l'Istat nel rapporto presentato oggi assieme alla Fondazione per la Natalità. Lo scorso anno ha registrato un nuovo minimo storico dal dopoguerra, con appena 355.000 nuovi nati e un tasso di fecondità sceso a 1,14 figli per donna, mentre ne servirebbero 2,1 per garantire la stabilità demografica. I decessi superano di gran lunga le nascite, il saldo demografico quindi nel 2025 è di meno 297.000. Sempre meno figli dunque, una tendenza solo in parte attribuibile a fattori culturali. Dallo studio infatti emerge che 6 italiani su 10 rinunciano ai figli a causa di difficoltà economiche e sociali. Le più penalizzate le donne, una su 2 teme conseguenze sulla propria carriera in caso di maternità e molte sono ancora costrette a rinunciare al lavoro per farsi carico della assistenza familiare. C'è insomma la difficoltà sempre maggiore a conciliare lavoro e vita privata. Ancora carente il welfare. Bisogna restituire fiducia alle famiglie, sottolinea lo studio. Provare a invertire la rotta richiederà molti anni, ma è necessario agire subito con scelte politiche ed economiche mirate.
1: Il grande caldo sta tornando nel nostro paese con picchi anche di 40 gradi. In Sicilia un bracciante è morto in una serra. Intanto diversi paesi europei continuano a dover far fronte agli incendi. Elisa D'Alto e Gerardo Vitali Rosati.
6: Raccoglieva i pomodori all'interno di una serra sotto le temperature roventi di Pachino in provincia di Siracusa. Dietro la morte di un bracciante algerino di 61 anni stroncato da un infarto ci sarebbe quindi il caldo estremo. Non solo la Sicilia ma tutta l'Italia si prepara a una nuova ondata di calore, la quarta di quest'estate. Giugno è stato il mese più caldo mai registrato nell'Europa occidentale. Gli esperti lanciano l'allarme da tempo. Il riscaldamento globale sta diventando sempre più intenso e rapido del previsto.
7: Potremo soltanto adattarci, quindi dovremo pensare che siamo ormai una umanità climatica, cioè dovremo quindi comportarci, metterci in sicurezza, investire su infrastrutture, trovare modi di raffrescare le città.
6: In Gran Bretagna fa discutere un rapporto dell'intelligence che il governo ha tentato di secretare e che parla proprio dei drammatici effetti a breve termine del cambiamento climatico. Carenze alimentari, aumento dei prezzi, migrazioni, tutto questo potrebbe succedere entro 5 anni, non solo nel Regno Unito.
7: È una minaccia molto importante e soprattutto sottovalutata perché il cambiamento climatico è meno diciamo così, famoso magari della pandemia o di altri fenomeni che hanno sconvolto la nostra umanità, ma in realtà è un fenomeno peraltro globale che persiste per tanto tempo.
8: Vista dall'alto, l'emergenza in Gironda non è certo risolta. Gli incendi sono stati stabilizzati, ma l'allerta resta alta per la nuova ondata di calore che sta riportando il termometro a 35 gradi. Sono già 42.000 gli ettari travolti dalle fiamme, l'estensione più alta andata a fuoco in Francia dal 1949. Tornare a casa, per le oltre 200.000 persone che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni, al momento resta impossibile. E un nuovo ordine di evacuazione ha raggiunto 4.000 turisti che alloggiavano in camping e alberghi nella località balneare di Lacanau. Aspettavamo le vacanze da un anno, dice lui. Adesso, dopo appena 3 giorni, dobbiamo rientrare.
9: E pertanto possiamo iniziare a vedere.
8: In Spagna si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel, dice il premier Sanchez, ma anche qui la preoccupazione è per domani, quando ci sarà un significativo aumento delle temperature. Al momento sono 13 comuni dove l'allarme è già rientrato, gli abitanti stanno tornando a casa.
10: Io pensavo che si stava chiamando mia casa.
8: Siamo scappati sabato, racconta questa ragazza, era tutto in fiamme, pensavo che anche la nostra casa sarebbe stata distrutta. Un incubo che finisce mentre si aggrava il bilancio del primo incendio che 20 giorni fa ha travolto la provincia di Almeria, in Andalusia. Una donna gravemente ustionata è morta all'ospedale di Siviglia, portando a 14 il numero delle vittime.
1: Voltiamo pagina. Roberto Mancini sarà il nuovo CT della Nazionale, Ranieri il direttore tecnico, lo ha annunciato Malagò, che ha anche parlato del caso Pirlo e delle dimissioni di Maldini e Leonardo. Alvise Losi e Alessandro Antinelli.
11: Il tempo stringeva, mi serviva una persona con cui condividere la scelta di avere Roberto Mancini come allenatore. E questa persona si chiama Claudio Ranieri.
12: Il Coupe de Théâtre, almeno parziale, il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò lo riserva, per ultimo, Ranieri, nuovo direttore tecnico. Del resto che la sua scelta come allenatore fosse l'amico Mancini era ormai cosa nota, nonostante le polemiche delle ultime ore, quelle per un suo ritorno dopo l'addio del 2023, soprattutto quelle per il nome di Andrea Pirlo, prima scelta di Paolo Maldini e del suo consulente Leonardo, dimessisi ieri sera.
11: Non c'è stato nessun tipo di conflitto, c'è stata un'assoluta serena consensualità nel decidere e valutare che era a quel punto giusto che le nostre strade si separassero.
12: Aveva accettato il nome di Pirlo, dice Malagò, prima di sapere del contratto di sponsorizzazione con un'agenzia di scommesse russa. Si poteva rescindere, ammette il presidente federale, ma il danno ormai era fatto. Nessun altro nome, né Thiago Motta, né tantomeno Antonio Conte, sarebbe invece stato condiviso dai tre che appena giovedì scorso erano insieme all'Assemblea della Lega di Serie A. Oggi Malagò, da solo, davanti ai microfoni, a intestarsi ogni scelta. Tutto, o quasi, come alla fine era scritto già da ieri, e a dire il vero avrebbe potuto essere scritto già da settimane.
13: L'uomo del presidente è sempre stato lui, Roberto Mancini, che torna a vestirsi d'azzurro 3 anni dopo il burrascoso addio del 2023. La scelta è tutta di Giovanni Malagò, che ha rotto gli indugi dopo 3 giorni vissuti fra troppi dubbi, virando deciso su quella che è stata sempre la sua prima scelta. L'addio per scegliere la rabbia e un contratto sontuoso con una enorme quota di polemiche ha rappresentato un problema minore rispetto alle garanzie tecniche offerte dal Mancio, che lavorerà gomito a gomito con Claudio Ranieri. L'ex tecnico della Roma sbarca in nazionale un anno dopo aver declinato l'offerta azzurra all'indomani dell'esonero di Luciano Spalletti. Tra i due è subito sbocciata la sintonia con Giovanni Malagò come collante. Mancini ritrova una squadra profondamente diversa nelle qualità tecniche e nell'autostima rispetto a quella che portò al trionfo di Wembley nel 2021 e a una striscia di 37 partite senza perdere, battuta dalla Spagna solo nell'ultimo campionato del mondo. Straordinario numero 10 e cultore del bel gioco, il nuovo vecchio CT ha già dimostrato di saper setacciare la Serie A alla ricerca del talento e dei giovani, anche se la missione che lo attende sembra più complessa rispetto a quella del 2018. Potrà in ogni caso contare sull'appoggio e sul pragmatismo di Claudio Ranieri, esperto in miracoli e riparazioni impossibili, dalla favola Leicester alla Roma.
1: L'artista britannico Philip Colbert, tra i più importanti rappresentanti dell'arte neopop, invade con le sue opere Pompei. Elisabetta Margonari.
14: that Pompeii was a pop.
15: Credo che davvero Pompei fosse una città pop, piena di colori brillanti, di mosaici. Ogni muro era ricoperto da affreschi, racconta entusiasta Philip Colbert, e sottolinea, era indiscutibilmente un centro d'arte ed anche un luogo di mitologia, con personaggi folli, e allora forse anche l'avatar di un'aragosta ci poteva stare.
14: Me being a lobster,

0: Avatar is common in Pompeii.
1: Quella che caratterizza molte sue opere e che ora si trova tra i viali della città distrutta dal Vesuvio o nella casa di Cerere, abbracciata ad un tempio per Pop Mythology, la più grande installazione mai realizzata dall'artista considerato dalla critica l'erede di Andy Warhol.
2: Il suo mondo di astici, il suo immaginario quindi non intende divertire, ma più che altro è un pugno allo stomaco per farci riflettere.
1: E tra statue ipercolorate, quelle nere che evocano bronzi antichi, fino al 30 novembre prenderà forse di sorpresa i turisti.
3: Dunque non è una mostra che vuole dare certezze, ma che vuole aprire, come credo che sia anche il compito del nostro lavoro di archeologi.
0: Encourage a mindfulness.
1: Vorrei suscitare una riflessione sulla precarietà della vita, spiega Colbert, e Pompei ci insegna anche l'umiltà, mostrandoci la grandezza del passato e la sua fragilità.
4: Adesso parliamo di Patti Smith, che con un evento speciale al Circo Massimo di Roma ha festeggiato in anticipo assieme ai suoi familiari i suoi 80 anni. C'era per noi Anna Frangione.
5: Sacerdotessa, canta storie, icona di un'epoca che non è mai passata. Patti Smith festeggia in anticipo i suoi 80 anni, ma l'anagrafe non conta. È sempre la stessa, il suo racconto poetico e politico è sempre legato al presente. Sullo sfondo il Circo Massimo, nell'ambito della stagione del Teatro dell'Opera di Roma, che la accoglie senza nostalgia né rimpianti. Il desiderio è quello di lanciare un messaggio, non dimenticare di usare la propria voce. La sua l'ha usata, portando avanti una visione che si nutre della grande letteratura americana e delle arti performative. L'underground newyorkese, il legame con Robert Mapplethorpe, con Bob Dylan, l'attivismo politico, la scrittura al centro della sua vita. People Have the Power la scrisse nel 1988 con suo marito Fred Sony, che dal palco parla dell'amore per lui e per i suoi figli Jesse e Jackson, alle tastiere, alla chitarra, per la famiglia uscita dalle scene per tornare più forte, senza effetti speciali, portando il pubblico davvero altrove.
4: Sarà Raffaella Grigi, la nuova conduttrice di Chi l'ha visto, prenderà il posto di Federica Sciarelli, giornalista Rai. Raffaella Grigi da anni è inviata della trasmissione di Rai 3, una scelta di continuità, ha sottolineato il direttore dell'approfondimento Rai. La nuova edizione prenderà il via il 23 settembre. È tutto, noi ci fermiamo qui, adesso Lina all'informazione regionale, vi ricordiamo a mezzanotte l'appuntamento con Lina Notte. Grazie per l'attenzione, una buona serata.

0: L'estate continua. Indossa le scarpe ed esplora sempre all'asciutto. E dormi al buio anche di giorno. La tua estate continua da Decathlon. Trova tutto quello che ti serve al giusto prezzo.
1: Tutti i sorrisi sono unici.
2: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
1: Ma il manuale non lo fa.
3: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
2: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
4: Quando un fastidio intimo rischia di fermarci, possiamo provare Meclon Lenex. Contro prurito intimo esterno, lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. E per la tua igiene intima, da oggi c'è Meclon Intima Quotidiano. E affidati a Meclon Intima Controllo Attivo se compaiono problemi intimi.
5: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
6: Per il pesto alla genovese Polly noi usiamo formaggi italiani e basilico italiano da filiera certificata. Ah, e lo lavoriamo fresco entro 24 ore dalla raccolta. Scusate, ma c'è da fare presto.
7: Pesto alla genovese Polly, senza conservanti.
8: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno ogni strofinata vorresti urlare: aiuto! Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui.

di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Cale Express, brillantezza senza risciacquo.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi. E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
5: Sapete cos'è la passione? Metterci il cuore nelle cose che fai, fino a creare un metodo di lavorazione esclusivo. Perché dalla passione nascono solo cose buone. Grissini e Crostini, Pane Alba.

0: Vertenza Zenita, l'azienda accelera la procedura per il trasferimento dei dipendenti di Napoli a Roma e Salerno, rabbia dei sindacati. Cerca nei cellulari di vittima e presunto assassino la verità sulla morte di Luca Esposito. Reportage dalla Piana del Sele, terra degli invisibili. Così hanno tentato di nasconderci la verità. A Montecitorio, la mamma di Domenico Caliendo presenta il libro che ripercorre la tragedia del figlio. Potrebbe riaprire solo domani dalle 18, la statale amalfitana chiusa per il distacco di rocce all'altezza di Vico Equense. Disagi per i viaggiatori. Gli auguri di De Laurentiis a Mancini, che torna sulla panchina della nazionale. Euro 2032, entro venerdì le candidature degli stati, oltre a Napoli ci prova Salerno. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Torna a infiammarsi la vertenza Zenith Group dopo la decisione della società di non attendere il vertice al Ministero chiesto da sindacati e Regione Campania e di accelerare il trasferimento dei dipendenti della sede di Napoli a Roma e Salerno. Per domani indetto uno sciopero di 4 ore. A seguire la vicenda per noi è Ivan Palumbo.
1: La promessa di aprire a Salerno una sede che sia riferimento per le attività legate all'intelligenza artificiale non può rendere meno forte la preoccupazione di chi comunque vedrebbe stravolta la propria vita e in parte cozza anche con i numeri. Appena 16 i dipendenti che Zenith Group lascerebbe in Campania, una pesante retromarcia rispetto ai 70 inizialmente previsti, trasferendoli da Napoli verso il nuovo polo lontano 60 km. Altri 58 sono invece chiamati ad andare a Roma. Solo una trentina su oltre 100 sarebbero confermati negli uffici del centro direzionale, dove l'azienda di servizi digitali e innovazione tecnologica lascia un presidio anche per non correre il rischio di perdere i contributi pubblici legati ai progetti di ricerca e sviluppo che le impongono di non cessare l'attività economica dove vengono realizzati. Un'accelerazione della procedura di trasferimento collettivo che partirebbe il 31 ottobre e in tutta Italia coinvolge 135 dipendenti, senza aspettare l'incontro al Ministero delle Imprese del Made in Italy, chiesto tra gli altri dall'assessorato al lavoro della Regione Campania. La risposta dei sindacati, che parlano di licenziamenti mascherati, è uno sciopero di 4 ore domani e un presidio davanti alla prefettura in piazza del Plebiscito a partire dalle 10.30. Alle istituzioni, Roberto Fico in primis, chiedono un intervento diretto per evitare un ulteriore depauperamento dei livelli occupazionali sul territorio.
0: Le indagini della Procura di Salerno sull'omicidio del giornalista Luca Esposito a Eboli. Al vaglio il cellulare della vittima e quello del 26enne tunisino reo confesso del delitto per chiarire il movente. Federico Marconi.

0: 120 giorni per fare chiarezza sulla morte di Luigi Luca Esposito. È questo il termine chiesto dalla polizia giudiziaria per analizzare i telefoni sequestrati nel corso delle indagini sull'omicidio del giornalista. La Procura di Salerno ha conferito l'incarico per la creazione di una copia forense dei dispositivi della vittima e del presunto assassino e l'esame di messaggi, chat e tutto ciò che permetta di ricostruire le ultime ore della vita di Esposito e i rapporti con l'indagato, Rida Rachmouni. Il 26enne tunisino, ora in carcere, è accusato di aver pestato il cronista e poi di averlo dato alle fiamme mentre era ancora in vita. I magistrati vogliono ricostruire la natura del rapporto tra i due, gli scambi avuti nei giorni precedenti la notte fatale tra 18 e 19 luglio e trovare indizi sul possibile movente del delitto avvenuto nelle campagne di Eboli. Finora Kindaga ha mantenuto uno stretto riservo su ciò che ha portato all'omicidio. In ambiente investigativo ci si limita a parlare di motivi personali. Nei giorni scorsi, però, era trapelata una prima versione di Rachmouni che non avrebbe sopportato le relazioni private intrattenute da Esposito con appartenenti alla comunità musulmana, che avrebbero allontanato dai precetti dell'Islam. A fare chiarezza servirà proprio l'accertamento sui cellulari, a cui i legali delle sorelle di Esposito hanno chiesto che partecipi un interprete di lingua araba, sorelle che al momento aspettano la restituzione della salma, ancora non disposta dalla procura.
1: Procedure di regolarizzazione avviate ma mai portate a termine, compensi da fame, condizioni abitative disumane per i migranti e il contesto in cui è maturato l'omicidio Esposito. Il racconto è dell'inviata Francesca Ghidini.
2: Circa 40.000 migranti in provincia di Salerno, 12.000 quelli impegnati in agricoltura nella piana del Sele, bassa la percentuale di irregolari secondo la CGIL.
3: Noi stimiamo che senza permesso di soggiorno ci siano meno del 10%, quindi 5, 6, 7% e riguarda soprattutto i nuovi ingressi.
2: Tra gli ultimi arrivati c'è anche chi ha comprato il permesso d'ingresso in Italia da organizzazioni criminali come quella finita nell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, fino a 8.000 euro per entrare nel nostro paese.
3: L'ingresso è regolare, con un regolare nulla osta per lavorare, però poi questo ingresso regolare non viene perfezionato con il contratto di lavoro che dovrebbe stipulare il datore di lavoro e il migrante che entra.
2: Tra le emergenze segnalate dai sindacati alla Commissione parlamentare d'inchiesta sullo sfruttamento e la sicurezza sul lavoro ci sono i compensi ancora bassi, 35-45 euro a giornata, e i prezzi elevatissimi delle abitazioni.
4: Abitazioni non se ne trova. E per quanto riguarda queste persone immigrate c'è uno sfruttamento pure su questo, anzi soprattutto su questo, e questo è il nuovo caporalato che sta avanzando.
1: È ricoverata in pericolo di vita nell'ospedale di Sorrento una 54enne che ha accusato un malore durante un'immersione organizzata nelle acque di Massa Lubrense, nella zona di Cala delle Mortelle. La donna, originaria del posto e dotata di regolare brevetto, avrebbe esaurito le scorte di ossigeno durante la risalita. L'attrezzatura è stata sequestrata dai carabinieri. La tragedia di Domenico Caliendo, 2 anni, morto al Monaldi per un trapianto di cuore fallito. Nelle pagine del libro Testimonianza, scritto dalla madre Patrizia Mercolino, il volume è stato presentato alla Camera dei Deputati. Francesca Martelli.
5: Sempre peggio, stiamo sempre peggio. Parlo di me, di mio marito, ma anche dei miei figli.
6: Il dolore, ma anche la forza di Patrizia Mercolino. La sala delle conferenze stampa della Camera dei Deputati era pienissima per la presentazione del suo libro per far conoscere a tutti chi era Domenico Caliendo, la vicinanza della politica.
7: Dalle responsabilità noi possiamo capire come agire per comprendere le falle del sistema. Io sono una mamma come Patrizia, sono rimasta profondamente colpita da questa vicenda come tutta l'Italia.
8: Io sono una garantista convinta, quindi non sono qui per accusare nessuno, semplicemente per testimoniare la mia solidarietà, perché ritengo che nella vita non ci sia niente di più crudele e di più inaccettabile che sopravvivere ai propri figli.
6: L'inchiesta per omicidio colposo e falso ha finora 7 indagati. La mamma di Domenico si scaglia contro chi, a suo avviso, nel sistema sanitario avrebbe tentato di falsificare le cartelle cliniche.
5: Anche se siamo persone umili, questo non vuol dire che dobbiamo farci mettere i piedi in testa. Quindi è arrivato il momento di fermarli.
6: A settembre si conoscerà l'esito dell'incidente probatorio sul cuore del bambino e su quello arrivato da Bolzano.

0: Bolzano.
1: I sindaci di Monteforte Irpino, Fabio Siricio e di Pozzuoli, Luigi Manzoni, hanno partecipato alla commemorazione per le 40 persone che persero la vita 13 anni fa perché a bordo del bus che precipitò dal viadotto dell'Acqua Longa. La cerimonia si è svolta davanti al monumento eretto ai piedi dello stesso viadotto. Le vittime tornavano a Pozzuoli dopo una gita nei luoghi di San Pio da Pietrelcina. Da stamattina statale Amalfitana chiusa per la caduta di rocce all'altezza di Vico Equense. Traffico deviato sulla Gerolina, mentre solo domani nel pomeriggio è prevista la riapertura. Giorgio Saracino.
2: Sorgono in continuazione problemi sulla statale qua. Una volta qui a Tordigliano, a volte un po' più avanti, però massi in continuazione.
3: Sono ancora in corso gli interventi di verifica e di disgaggio sul tratto della statale 163 Amalfitana all'altezza di Vico Equense, chiusa da questa mattina a causa della caduta di rocce sul manto stradale. Le operazioni di messa in sicurezza dovrebbero concludersi domani entro le 18, fa sapere la Positano SRL, proprietaria di quel tratto di costone, ad ANAS. In seguito la strada potrà essere riaperta al traffico. Fino a quel momento la circolazione è quindi deviata in loco. Per i veicoli provenienti dalla strada statale 145 diretti a Positano e Amalfi, percorrere la ex strada statale 366 a Gerolina. Stessa cosa per la direzione opposta, riaprire in sicurezza la strada è la priorità. Più tempo poi per le operazioni definitive.
4: E poi gli interventi definitivi in accordo con ANAS saranno fatti, penso, tra settembre-ottobre, in modo da fare in modo che i turisti riescano a transitare normalmente lungo la strada.
5: L'argomento primario è andare in prevenzione, non è quella di andare in modo random sulle frane che in continuità si sono susseguite in questi ultimi periodi.
3: Disagi per turisti e lavoratori.
6: Oggi è capitato, speriamo risolvino al più presto.
1: Ed è partita, come potete vedere nell'immagine che vi mostriamo, la pulizia straordinaria della spiaggia di Bagnoli, chiusa venerdì scorso per inquinamento della sabbia dopo i rilievi di ASL e ARPAC. A farsi carico della bonifica per salvare la stagione sono i titolari degli stabilimenti presenti sul tratto dell'Avenile. Dopo le operazioni saranno effettuate nuove analisi, obiettivo riapertura entro Ferragosto. E ora parliamo di urbanistica, perché una mostra fotografica all'Archivio di Stato di Caserta ripercorre i cambiamenti e a volte gli scempi cui è stata sottoposta l'area domiziana. Nello di Costanzo.
7: La storia cancellata da cemento e asfalto letteralmente ha distrutto un ampio tratto dell'antica strada domiziana costruita nel 95 d.C., uno scempio documentato da alcune foto che fanno parte della galleria allestita all'Archivio di Stato di Caserta sullo sviluppo e la trasformazione del litorale domizio dagli anni 60 ad oggi.
8: Questa è l'antica via domiziana, in questa prima fotografia la vediamo, è ancora visibile, coperta dalle erbacce e intorno alla quale è stato costruito questo insediamento di villette. Nel secondo scatto la strada romana è stata coperta dall'asfalto. Nell'ultima immagine, che è quella più recente, vediamo le villette ormai abitate con l'antica strada romana coperta e utilizzata per i veicoli.
7: L'esposizione fino al 30 settembre propone un racconto visivo di un'area che ha vissuto un momento d'oro, soprattutto subito dopo la realizzazione del villaggio Coppola, e poi una fase di progressivo declino segnata da gravi criticità sociali, culturali e ambientali. Una mostra che raccoglie circa 90 scatti di tre maestri della fotografia, Gianni Fiorito, Giovanni Izzo e Salvatore Laporta.
9: Come nasce questa mostra?
8: Ma nasce dal ritrovamento di una valigetta che ha fatto Giovanni Izzo, uno dei tre fotografi, in cui erano custodite centinaia di foto dell'inizio del cantiere Coppola Pineta Mare. Dal guardare queste centinaia di foto c'è nata la suggestione di ritornare sul litorale domizio e raccontarlo.
10: L'impegno dell'Archivio di Stato è senza dubbio quella dell'acquisizione della documentazione, in questo caso di fonti fotografiche, e conservazione.
1: 4 italiani su 10 preoccupati per il fenomeno disinformazione sul web è uno dei punti toccati dalla relazione 2025 dell'Agicom. Francesca Cosentino.
11: Lo straordinario processo di innovazione tecnologica che sta rivoluzionando il mondo della comunicazione e dell'economia si auspica mantenga un volto riconoscibile, umano, responsabile. A vigilare che questo avvenga, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, impegnata a preservare pluralismo, trasparenza, tutela dei minori e dei fragili, e che nella relazione annuale presentata a Montecitorio ha evidenziato come 4 italiani su 10 si dichiarino molto preoccupati per le distorsioni della rete, odiatori, contenuti illegali, cyberbullismo, disinformazione.
12: Ci sono tantissime iniziative in materia, per esempio, di tutela dei minori, in materia di influencer, in materia di anche tutela dei vari soggetti, per esempio rispetto al teleselling selvaggio, insomma ci sono diverse

0: Diverse iniziative, diverse attività. Il quadro d'insieme è evidentemente quello di regolare questa trasformazione che deriva dall'avvento delle piattaforme.
1: Tante le iniziative in corso a questo proposito da parte dell'AGCOM per la sicurezza delle comunicazioni e la tutela degli utenti, contrasto alla contraffazione e blocco delle chiamate sospette dall'estero. Sul fronte dei media, l'AGCOM rileva che il settore presenta ricavi per 12 miliardi di euro, con la televisione che continua a raccogliere la maggior parte delle risorse. Sempre più rilevante la pubblicità online, mentre si conferma il crollo delle vendite delle copie cartacee dei quotidiani.
2: Da Pompei a Positano, le produzioni internazionali scelgono le perle della Campania come ambientazione di opere di fiction e fanno da volano per l'attrattività turistica. Andrea Caruso.
3: Se le location siciliane scelte da Christopher Nolan per la sua Odissea dovranno attrezzarsi per accogliere un crescente numero di turisti, il fascino delle rovine di Pompei è immanente e non conosce crisi. L'ultima grande produzione dedicata all'antica città romana, seppellita dal materiale vulcanico del Vesuvio nel 79 d.C., è un docudrama in 3 puntate per una piattaforma di streaming, dove l'attore britannico Tom Hiddleston è nei panni di un detective impegnato a ricostruire le ultime ore della popolazione prima dell'eruzione, con l'aiuto di archeologi, storici, geologi ed esperti. Non che a Pompei manchino i turisti. Gli scavi nel 2024, secondo gli ultimi dati disponibili, sono stati il terzo sito culturale italiano più visitato dopo Colosseo e Galleria degli Uffizi, con oltre 4 milioni di biglietti staccati. Ma come sperimentato e vissuto da Napoli in occasione della trasposizione televisiva de L'Amica Geniale, i set e le produzioni per cinema e piattaforme possono essere un acceleratore e un attrattore di segmenti turistici ulteriori diversi. E a proposito di piattaforme, oltre ai luoghi, Positano darà anche il titolo a un film in uscita che vede protagonisti Matthew McConaughey e Zoe Saldana nei panni di due ladri di gioielli.
2: E in tema di luoghi in cui si mescolano patrimonio storico, archeologico e fiction, vi parliamo adesso della 29esima edizione del Velia Teatro Festival, che comincia domani e che quest'anno diventa una rassegna diffusa. In che senso? Lo chiediamo alla nostra ospite in studio, Angela Iannuzzi, coordinatrice scientifica del Festival. Buonasera.
4: Buonasera e grazie per l'invito. Certo, Velia Teatro esiste e resiste da 30 anni grazie alla tenacia e alla dedizione del direttore Michele Murino. Una formula itinerante, diffusa. Non saremo sull'Acropoli di Elea Velia, dove è nato questo festival nel 98, ma in altri luoghi, siti archeologici meno noti, borghi, castelli, aree interne della regione. Rocca Gloriosa, l'area archeologica di Rocca Gloriosa, l'antiquarium di Palinuro, frazioni come Rodio di Pisciotta, Ortodonico di Montecorice e anche al di fuori del Cilento.
2: Il Cilento, ma non solo.
4: Non solo, Venticano, Avellinese e Pietra Vairano nel Casertano.
2: Perché la regione è ricca di patrimonio storico archeologico. Sì. Parliamo dell'apertura di domani sera.
4: Sì, tra l'altro è una formula che dimostra che il teatro e le parole degli antichi sono uno strumento di valorizzazione potente del territorio. E domani si apre la 29esima edizione con l'Iliade di Omero. E con chi se no? Ma il nostro pubblico non scopre in queste ore Omero. Sono allestimenti che...
2: Ci sarà anche l'Odissea in tema di attualità, diciamo.
4: Assolutamente più avanti, che con l'Eneide di Virgilio costituiscono la trilogia Il canto e la memoria dell'attore Aedo Gianluigi Tosto, che debutterà domani. E sono poemi che riscuotono grandissimo successo per il loro forte impatto emotivo, per la potenza della parola epica, raccontata con strumenti che evocano suoni arcaici.
2: Perfetto, noi ringraziamo allora la nostra ospite, man mano ricorderemo ovviamente gli appuntamenti del Velia Teatro Festival.
4: Sono tanti.
2: Sono tantissimi e li ricorderemo, grazie mille. Grazie. E adesso andiamo avanti con il calcio, perché dopo giorni convulsi è stato risolto il rebus della panchina della Nazionale con Roberto Mancini, che è stato preferito all'ex Napoli Antonio Conte. Il punto con Fabio Forlano.
5: Mette un punto Giovanni Malagò, un punto alle polemiche, al tormentone dell'estate pallonara, il nuovo CT della Nazionale Roberto Mancini, a Claudio Ranieri la guida del Club Italia e il ruolo di direttore tecnico. Una scelta condivisa da tutto il Consiglio federale, dice Malagò, anche dalla Lega Serie A che nelle scorse settimane preferiva l'ipotesi Antonio Conte, fresco di separazione con il Napoli. Fa parte delle valutazioni, spiega il presidente FIGC. Ma con Conte ho un buonissimo rapporto, la sua storia parla da sola.
6: Qualcuno continua a ragionare in un modo diverso rispetto alla realtà di oggi. E non è la realtà di ieri, la realtà di oggi è che c'è una

0: allenatore e c'è un presidente del Club Italia.
1: Dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, un in bocca al lupo via social a Mancini e Ranieri. Ranieri che potrebbe ritrovare Gianfranco Zola, suo numero 10 ai tempi del Napoli. Zola è tra i papabili per il ruolo da dirigente delle squadre nazionali che sarà ufficializzato nelle prossime ore. Capitolo Europei 2032. Se ne è parlato al Consiglio federale. Entro venerdì vanno presentate le candidature alla FIGC, la quale a ottobre comunicherà alla UEFA la lista dei 5 stadi prescelti. Napoli è in corsa ed è in corsa anche Salerno, che domani illustra la candidatura in una conferenza stampa al Comune.
2: Era la nostra ultima notizia, il prossimo appuntamento con l'informazione regionale della RAI domani alle 14, sempre su questo canale. Vi ricordiamo che per restare costantemente aggiornati potete consultare il nostro sito www.rainews.it/tgv/campania. Grazie per averci seguito e buona serata.
3: Storie, volti, voci, territori, grandi protagonisti. Una secolare storia d'amore tra il Napoli e i suoi tifosi. Speciale Napoli 100, sabato 1 agosto alle 12.20 su Rai 3.
4: Il meteo regionale è presentato da Biscotti Ottimini senza zuccheri aggiunti di Vella.
5: Sulla Campania locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano la giornata sarà caratterizzata dalla presenza di cielo pressoché limpido. Sull'Appennino campano saranno il sole e il cielo terso a dominare lo stato del tempo nel corso dell'intero periodo. Sul Salernitano, sporadici piovaschi nelle ore più calde saranno seguiti da ampie aperture su tutto il settore. Le temperature tenderanno ad aumentare, sia nei valori minimi che in quelli massimi, su tutto il territorio in questione. La ventilazione si presenterà di debole intensità ed in genere di direzione variabile, mare poco mosso.

Brio Rossa, la potenza del gusto.

0: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Per entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Ecco perché.
3: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Bontà o salute?
6: Bontà e salute.
7: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
8: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi

Si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: L'irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Se l'Ucraina cade quest'anno, nel 2030 la Russia potrebbe attaccare la Finlandia.
3: La Russia è un paese in guerra, quindi il confine può rimanere chiuso.
4: Non posso dire di non aver paura di morire, ma se succede, succede.
5: Il fattore umano, questa sera in seconda serata, Rai 3.
6: Nuove avventure, nuovi straordinari viaggi in giro per il mondo, per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire mille storie e curiosità.
7: Vi aspettiamo.
6: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro Estate, giovedì alle 21:15, Rai 3.
8: C'è qualcuno qui sull'isola, sì, che ha vinto il jackpot alla lotteria.
9: Sono anni che gioco. Non è giusto.
10: Ma cos'è?
11: Badwell?
10: Sì, quindi?
11: È morto.
10: Altro che morto. È stecchito. Sai cos'è questo? È il biglietto vincente. Tenete voi il denaro. Ne avete più bisogno di me.
12: Salute. Qualcuno lo sa che lui è morto?
10: No.
12: Perfetto. La risolveremo all'antica.
13: Per il ciclo Voilà le cinéma à l'ancienne, come una volta, venerdì 21:15, Rai 3.
14: Cosa può dirci della campagna contro il crimine organizzato?
15: Siamo operativi.
16: Андрей, у тебя много титулов в карьере, но можно ли назвать, скорее всего, ты так и назовешь, титул чемпиона мира самым главным?
17: Yes, of course.
18: Да, конечно. Я думаю, что для каждого футболиста Кубок Чемпионата мира – это главный трофей.
19: Calcio come metafora della vita, incredibile come venga rivelato sempre, no? E in 8 mesi tante emozioni, una condivisione oltre che dall'aspetto tecnico, dall'aspetto umano, no? Te, i tuoi ragazzi, tutta la gente. Mi piacerebbe sapere davvero quello che hai dentro adesso e che passaggi saranno i tuoi prossimi a livello umano con i tuoi ragazzi, il tuo staff, il tuo gruppo che ci ha fatto star così tanto bene a tutti.
20: Non lo sentite? No.
21: Come, non pubblicherete questa storia, signor Scott?
22: No, senatore. Qui siamo nel West, dove se la leggenda diventa realtà, vince la leggenda.
23: È vero, Renzo.
24: Non è la scena di una guerra, è la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. E noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia.
25: Cioè, ti meriti tutto, ti meriteresti altro ancora. Spero di dartelo per sempre. Se direi di sì, ti vuoi sposare e lo faremo per sempre.
26: Ti direi di no solo perché aspetta troppo tempo.
25: Hai ragione.
26: Devo approfittare. Sì, amore.
25: E qua ci sono.
26: Vieni
25: qua.

tanti di voi si ricorderanno che ero stato qui un'auto blindata per cercare di contrastare lo spaccio di sostanza stupefacente. Proprio dentro questo rione non si poteva entrare. Mi avevano distrutto un'auto con blindatura militare B4. Ad oggi si può entrare. Oh!

0: più bassi. Bassi, bassi, fissi lì.
1: Così va bene?
0: Ancora più bassi.
2: Sono arrivato e magicamente, non per sfida, proprio fare un giro, vedere se grazie a questo decreto Caivano, io sono come San Tommaso, volevo verificare. E ho trovato una Caivano...
3: La vediamo? Sì. Ci hai portato una clip, vediamola insieme, poi ne parliamo.
2: Oxford, guardate.
3: Ah, vediamola, vediamola, sono curiosa.
2: Boom, siamo a Caivano, Parco Verde.

0: È qui che una settimana fa un contadino ha fotografato di notte un varano, un rettile che potrebbe anche attaccare l'uomo, e qui nella zona tutti adesso cercano il varano.
1: Il vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini.
2: È un piacere e un dovere, oltretutto, perché rispondo a chi è a casa di quello che faccio quotidianamente.
1: Ed è importante, ci mette la faccia, ed è una cosa che non sempre e non tutti fanno. Ministro.
3: Abbiamo il bene di vieni.

0: 1, 2, 3,
1: adesso cerco di farvi vedere, giro la telecamera, si dovrebbero vedere i danni principali.
2: È stata fatta una stima anche dal punto di vista economico?
1: Sì, si parla di almeno 1 milione di euro di danni. Qui vedete i furgoni, auto bruciati, quelli sono container, sono tutti attrezzature, mezzi e strutture del cantiere, che è il cantiere principale della Torino-Lione, dove ci sarà lo scavo. Ecco, vedete qui davanti a voi è il punto da cui sono entrati le centinaia di antagonisti sabato pomeriggio tra le 16.30 e le 17.30, un'ora di guerriglia che ha fatto i danni che vedete queste immagini.
3: No, noi la condanniamo, il sindaco, le forze di polizia.
4: Però
3: non possiamo dire,
4: non possiamo dire,
3: ma non è accaduto, non è un'opinione, siamo i fatti.

se mi date la 4, perché mi ha colpito particolarmente, se la regia riesce a darmi una stretta. Eccola qua. È un passaggio sempre di questa narrazione. Perché raccontare che noi siamo bravi, sempre l'attivista Notav, non facciamo queste cose, sono quelli che vengono da fuori e che fanno questi gesti, che voi dite in consulti, non è vero. Siamo tutti responsabili. È inequivocabile.

0: il mio 18. Il mio questo ha 16 anni, quindi non durerà moltissimo. Però io sono innamorato.
1: Dano, mi vuoi far vedere questa foto? La possiamo mostrare? Ecco, la inquadriamola al volo. Vediamo che... Spero che la riusciate a vedere.
2: Sì, sì.
1: Perché, tra l'altro, Danoa oggi si è portato un po' per abitudine.

0: negli stessi stivali, perché dove è successo esattamente Danua? Fammi vedere dove proprio.
1: Là io ho visto Snake con gambe.
0: Snake con gambe lo chiami, giustamente, un serpente con le gambe.
2: Oltre 100 gli agenti feriti ed 1 milione di euro di danni a carico dei contribuenti. Questo il bilancio della violenza no TAV e non sarà di certo il buonismo della sinistra a fermarla.
3: No. Is that the shoe? I don't think so. No.
4: What about these?
3: No.
4: The blue?
3: No. Tuck tie fast.